Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,

fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza,
prega per noi.

fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene a tutti, sono Fra Mimmo, vengo dall'Italia, il mio paese di origine è Castellana Grotta in provincia di Bari, Puglia. Vivo in un santuario mariano che si chiama Santuario Madonna della Vetrana, è una Madonna che ha cacciato via insomma la peste da questo paese e dintorni anche. E mi trovo qui a Medjugorje perché la Madonna mi ha chiamato tanti anni fa, circa nel 2005. Io a Medjugorje non ci credevo, anzi ho cercato sempre di dissuadere le persone di dire non andate a Medjugorje perché lì è tutto falso, lì è tutto qualcosa satanico e quindi non ci andate. E una notte durante il sonno mi sento svegliare e la Madonnina mi appare non proprio fisicamente ma sul muro della mia stanza e lei mi dice: Mimmo, vieni a Medjugorje perché lì io sono presente, viva e vera, ti aspetto. E da quel giorno la mia vita è cambiata, il mio pensiero verso Medjugorje è cambiato, ho sentito un desiderio forte nel mio cuore di raggiungere Medjugorje. Quindi il primo pellegrinaggio che ho trovato e sono venuto, ho visto questa realtà stupenda, meravigliosa, è un luogo di grazia, è un luogo della presenza della Madonna. Al di là dei giudizi personali che ognuno ha nei confronti di Medjugorje, ma il mio personale, la mia esperienza, sono dal 2005, quindi sono 11 anni che vengo tutti gli anni al Festival dei Giovani e non Festival dei Giovani, quindi è un luogo di grazia dove la gente può gustare, assaporare la presenza di Dio, la presenza di Gesù, la presenza della nostra Mamma Celeste. Che ogni volta ci dice venite, venite, io vi prendo per mano, vi porto da mio figlio, io sono il passaggio della grazia di Dio, non rimane a me, io ve la do a voi e voi la distribuite a tutte le persone che incontrate. La mia esperienza con la Madonna, io dico a tutto il mondo intero, venite, venite, la Madonna è qui, è presente. E ci chiama da tutte le parti del mondo, ci chiama dalle nostre cadute, ci chiama anche dalla bellezza, dalla tenerezza, ci chiama ovunque, perché il Signore vuole sempre di più aumentare il bene e l'amore che abbiamo. Non ci basta solo quell'amore, ne abbiamo bisogno sempre di più. Più veniamo amati, più ci amiamo e più amiamo il prossimo. Questo è che vuole il Signore da noi. Le cinque pietre, no? La Santa Messa, la Confessione, la Sacra Scrittura, sono delle strade, delle autostrade che portano tutte a Gesù, vivo e vero, il Figlio di Dio, il nostro Salvatore, colui che ci ha salvato e continua a salvarci, chiunque viene in questa terra.

Terra Santa, io la chiamo la Terra Santa di Maria. Questa è la mia esperienza, vi auguro a tutti di fare davvero l'esperienza viva e vera della nostra Mamma Celeste. Lei è presente e ci dice venite a me che io vi porto a Gesù Cristo mio figlio, che è via, verità e vita. L'uomo oggi ha bisogno di un segnale forte, che qualcuno gli dice questa è la via, questa è la strada, questa è l'autostrada che porta alla vita eterna. Non ci sono altre strade, le altre strade lasciatele stare. Sono strade che portano, ahimè, se non c'è bellezza, se non c'è il bene, se non c'è l'amore, sono strade del diavolo. Il diavolo è sempre, cammina accanto a noi, ci vuole mettere sempre il bastone tra le ruote, nel pensiero, lui lavora qui. E ci dice no, non andare a Maggiore, è tutto falso, tutto qui, tutto là, ma cosa vai a fare? Non ci andare, no, non ascoltatelo. Ascoltate la voce di Dio che parla qui, al vostro cuore, dentro qui. Gesù è dentro e è anche al di fuori di noi. Chiunque è battezzato o anche chi non è battezzato, che ha l'amore, che ha il bene, lì vive Dio. E noi, ogni qualvolta che incontriamo un fratello, una sorella, incontriamo il Signore Gesù risorto, vivo e vero. Amen. Grazie.

0: 40 anni fa ci ha lasciato un personaggio importante, uno scienziato, un politico, un uomo di fede, un uomo, Enrico Medi. Oggi la città di Loreto lo celebra dedicando una via, come poco fa molti di voi avranno visto, tra Porto Recanati e Loreto, evidentemente con un significato preciso, perché Enrico Medi nacque a Porto Recanati nel 1911. E ora siamo qui per ricordare questa figura. La ricordiamo con i tre ospiti graditi che abbiamo con noi, la signora Maria Beatrice Medi, figlia di Enrico Medi, che gentilmente ci ha concesso la sua presenza e ci racconterà alcune cose sul rapporto con suo padre. Don Davide Barazzoni, che ha scritto uno studio, poi dopo ci spiegherà meglio, su Enrico Medi, intitolato La spiritualità di Enrico Medi, stupore, armonia e mistica, e Lino Palanca, un collega giornalista che ci potrà raccontare aneddoti e cose che riguardano il rapporto del territorio tra Enrico Medi e il territorio marchigiano a cui fu sempre legato durante tutta la sua vita. Li conosceremo meglio tra poco. Intanto è doveroso far parlare insomma anche chi ha organizzato questo pomeriggio e quindi chiamerei sul palco la presidente del Rotary Club di Loreto. La giornata è stata fortemente voluta dal Rotary Club di Loreto, insieme con il Comune, naturalmente, con la Libera Università della Terza Età. C'è un percorso che ha portato a valorizzare questa figura, è un percorso di studio di quello che è il rapporto tra uomo e fede, ma soprattutto tra scienza e fede, che il Rotary Club di Loreto ha portato avanti già da qualche anno. E con una personalità di spicco come Antonino Zichichi, che infatti è membro onorario del Rotary Club, ma io lo farei spiegare meglio a Sandra Bolognini, la presidente del Rotary Club di Loreto. Buonasera.
1: Innanzitutto grazie per essere qui, grazie in modo particolare alle autorità e a tutti i presenti. Grazie a chi ha permesso, a chi ha dato il suo contributo per riuscire a realizzare questa splendida iniziativa per ricordare questo grande personaggio, un grande personaggio legatissimo a Loreto, al nostro territorio, soprattutto al nostro santuario. Lui era solito recarsi in Santa Casa a pregare, si raccoglieva a pregare, a meditare e abbiamo testimonianze dirette di persone che lo conoscevano, lo incontravano. E quindi non potevamo far finta di niente per questo grande anniversario, questo giorno pur della sua scomparsa, però un personaggio del genere fa parte un po' di un filone che abbiamo iniziato qualche anno fa con il Rotary, appunto scienza e fede. Tutti vedono la scienza opposta alla fede, ma grandi personaggi, scomparsi o viventi, ci dimostrano esattamente il contrario. La scienza e la fede non sono in contrapposizione, ma anzi, l'una integra l'altra. E il professor Enrico Medi ne è stato un grandioso esempio, e quindi il Rotary non poteva non ricordarlo. Grazie ancora per essere qui.
0: Vorrei dare la parola adesso al Comune di Loreto, che è rappresentato questa sera dalla dottoressa Simona Calcagnini, commissario prefettizio, che invito a raggiungerci qui sul palco.
2: Per un attimo ho temuto che mi dovessi arrampicare, dico questo è sempre più difficile in questo comune. Buonasera a tutti, sono veramente contenta, ci ho tenuto a essere presente perché in tutte le esperienze ci sono aspetti più positivi, più belli, più gradevoli e indubbiamente quella di cogliere l'occasione di conoscere un po' più a fondo il professore Enrico Medi è stata per me una bellissima occasione. Per non fare la figuraccia di sprovveduta, ieri sono andata un po' a studiare e ho avuto modo, come dicevo alla figlia che ho avuto poco fa l'onore di conoscere vari aspetti di questa persona assolutamente poliedrica, ma direi, consentitemi, armoniosa. Ho riportato la sensazione di una grande armonia tra i tanti aspetti. Per Non ve la faccio lunga perché le cose importanti devono dirle loro. Porto saluto del Comune, eredito questa iniziativa dagli assessori che erano nella precedente giunta, che hanno molto voluto e quindi ringrazio questa iniziativa. Mi permetto di leggere, non era nel programma, però siccome mi è appena stato regalato questo libro, una frase che, dunque, gli aspetti spirituali saranno approfonditi da altre persone. Il mio è un ruolo laico. E come sapete il commissario prefettizio rappresenta lo Stato, seppur indegnamente, però insomma ci proviamo. E allora vi do proprio come ultimo saluto di questa sera, perché avrò modo di salutarvi per qualche altro mese, almeno fino a quando non eleggerete la nuova giunta, questa frase che ho appena letto ma che mi ha veramente aperto il cuore. Questo è il professor Medi che parla. Penso che uno Stato che voglia veramente risorgere dalle proprie rovine deve avere prima di tutto dinanzi allo sguardo lo scopo di riedificare questa persona umana che così disorientata cammina fra i suoi dolori e fra i suoi travagli. È una frase attualissima e ecco, penso che l'occasione di conoscere una persona, una testimonianza, un testimone di questo spessore ci possa aiutare a riedificare.

0: identificare la persona umana. Grazie e buonasera.
1: Grazie, in effetti ci soffermeremo anche sulla figura politica di Enrico Meli e sull'attualità. Strettamente collegato con il Comune di Loreto è la Libera Università della Terza Età, che è coorganizzatrice dell'evento di oggi. Abbiamo qui il rettore Sandro Bolognini, che ci spiega, oltre che perché insomma della scelta del Rotary, insomma ce l'hanno già spiegato, ma voi avete anche studiato un po' questa figura all'università.
2: Diciamo di sì, qualche tempo fa, quando il professor Lino Palanca, qui presente, mi ha suggerito che era doveroso ricordare nel nostro ambito appunto questa ricorrenza, il 40° anniversario, il 40° anno della morte del professore, dello scienziato Enrico Meli, ebbene mi sono subito attivato, anche perché gli anniversari sono oggetto di studio nell'ambito della nostra università della terza età, perché servono a ricordare, a rivedere e anche a trasmettere le eccellenze e le virtù di questi grandi uomini del passato e anche del presente, e la società di oggi ne ha sicuramente bisogno. E per ricordare allora questo grande scienziato, cosa abbiamo fatto? Abbiamo organizzato questo incontro, una conferenza che a breve appunto sarà svolta, e poi in stretta collaborazione con il Comune di Loreto, che era in carica fino a qualche settimana fa, diciamo così, è stata individuata una strada da dedicare, una strada allo scienziato Enrico Meli, ma abbiamo scelto, dopo una articolata ricerca, non una strada qualsiasi, ma una strada che avesse, diciamo, anche un certo significato, nel senso che la via Enrico Meli era scritto anche sul manifesto, è una strada che collega direttamente la natia per Enrico Meli, Porto Recanati, con Loreto, con via Montorso. Via Montorso ai loretani dice tutto, perché costeggia la famosa vallata di Montorso, dove diversi anni fa il Papa Giovanni Paolo II, ora santo, è venuto alcune volte, in particolare la prima volta quando ha raggruppato circa 700.000 giovani in occasione dell'anniversario della traslazione. Quindi è stata individuata questa strada perché appunto ha un significato, perché collega direttamente Porto Recanati con Loreto, che è stato già detto era un luogo privilegiato per lo scienziato. Bene, io devo ringraziare per questa cosa, perché voi sapete benissimo che l'iter è abbastanza complesso, no, per l'intitolazione di una strada. Devo ringraziare la passata amministrazione comunale, che è qui rappresentata dalla Franca Manzotti e dalla signora Schiavoni, e ringrazio anche per la partecipazione del commissario prefettizio, dottoressa Simone Calcagnini, che dobbiamo capire tutti che quando si assume un incarico nuovo, da pochissimi giorni si è oberati di impegni di lavoro. Ebbene, la dottoressa è riuscita a trovare un ritaglio, ma non solo è venuta giù alla strada, ma si intrattiene anche qui con noi, quindi grazie infinite. Ringrazio anche tutti gli altri partecipanti, e quindi noi siamo onorati e siamo contenti, noi Università della Terza Età, siamo molto contenti e soddisfatti di aver fatto questa scelta. Grazie.
1: Grazie, rettore della Libera Università della Terza Età di Loreto. L'ultimo saluto, ma solo in ordine cronologico, è quello che vorremmo farci dare dalla Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Orlandoni, Vescovo della Diocesi di Senigallia, che mettiamo a questa altezza della conferenza, del convegno, perché ci introduce anche a quella che è il tema, perché la Diocesi di Senigallia sta portando avanti dal 1995 il processo di canonizzazione, adesso ci spiegherà meglio, di Enrico Meli, che sembra arrivato a una battuta, diciamo, di svolta, perché è finita la parte diocesana e sta iniziando quella romana. Intanto benvenuto Monsignore, grazie, un saluto anche da parte sua.
3: Contraccambio i saluti a tutti voi che siete qui intervenuti, saluto in particolare il commissario prefettizio che ho appena conosciuto, ho avuto il piacere di conoscerla. Saluto cordialmente la signora Meli, molto piacere di vederla in questa occasione. Saluto e ringrazio il Rotary Club per questa bella iniziativa che è stata presa di ricordare il 40° anniversario della morte di questo nostro grande conterraneo. È stato appena accennato che la diocesi di Senigallia, per iniziativa del mio predecessore, Monsignor Odo Fusipecci, si è fatta promotrice della causa di beatificazione di questo grande testimone del nostro tempo, testimone della fede. Come mai la diocesi di Senigallia? Enrico Medi è nato a Porto Recanati, ma poi con il padre, la famiglia, si trasferì a Belvedere Ostrense, nella casa materna, appunto, di Enrico. E a Belvedere Ostrense Enrico trascorse gli anni dell'infanzia. Poi la famiglia, il padre era medico, si trasferì a Roma, dove fissò la residenza stabile, ma Belvedere Ostrense rimase la casa dove di quando in quando così ritornava, sempre la casa della famiglia, all'interno della quale c'è una cappella. Anche nel periodo durante la guerra passò un periodo lì a Belvedere, e in quel periodo ebbe modo di esercitare una grande carità, ecco, verso i bisognosi. In quel tempo ci furono due persone arrestate dai nazisti che potevano essere fucilate, insomma, e lui si propose di sostituirle, per dire, insomma, no, in quel periodo. E comunque Belvedere è anche il luogo dove è ritornato il suo corpo mortale nella tomba di famiglia. Belvedere Ostrense si trova nel territorio della diocesi di Senigallia. Per questo motivo la nostra diocesi si è fatta promotrice della causa di beatificazione. La causa si è aperta nel 1995 e l'anno scorso, nell'ottobre dell'anno scorso, si è chiusa la fase diocesana, la fase di indagine, insomma, sulle virtù eroiche di questo grande personaggio, attraverso l'escursione di diversi testimoni, proprio per accertare le virtù eroiche, ecco, di questo grande personaggio. Adesso la causa è trasferita a Roma. A Roma è la seconda fase, la fase più importante, durante la quale si cerca di raccogliere ulteriori testimonianze per verificare la sua santità. Perché la Chiesa lo possa proclamare beato, occorre constatare una grazia ottenuta per sua intercessione, un miracolo. E noi dobbiamo pregare perché questo avvenga, e allora il nostro Enrico potrà essere elevato agli onori degli altari. Ecco, ci auguriamo che questo avvenga più presto, però c'è bisogno di pregare perché avvenga così un miracolo. Perché poi la diocesi di Senigallia ha voluto intraprendere questa iniziativa? Proprio perché è sembrato opportuno e quanto mai utile far conoscere le virtù di questo cristiano. Di Enrico Medi si possono dire tante cose, credo che questa sera anche qui molti, alcuni che l'hanno conosciuto personalmente, potranno dire tante cose mettendo in luce alcuni aspetti della sua personalità, ma fondamentalmente, essenzialmente, primariamente, prima di ogni altra cosa, Enrico Medi è stato un credente. Un credente. Un uomo che aveva una fede veramente granitica, un uomo che aveva una spiritualità profonda, e questa fede fu per lui il principio unificante, il principio ispiratore di tutta la sua personalità, di tutto quello che lui diceva o faceva. È stato capace di incarnare la fede in tutti gli aspetti della vita. Ha incarnato la fede in famiglia, e quindi è stato veramente un padre, uno sposo esemplare, sposo fedele, un padre affettuoso, premuroso. Ha incarnato la fede nella sua attività culturale come scienziato, grandissimo scienziato, che è stata la scuola di Enrico Fermi. Ha messo in pratica quello che poi Giovanni Paolo II scriveva nella Fides Ratio, l'enciclica, che non c'è contraddizione tra fede e scienza, ma fede e scienza sono come due ali attraverso le quali il pensiero umano si eleva per giungere alla contemplazione della verità. Ecco, Enrico Medi ha dimostrato come sia possibile essere credenti e scienziati, come mettere insieme, coniugare fede e ragione, fede e scienza. E ugualmente Enrico Medi è stato capace di incarnare la fede nella sua attività politica, perché è stato deputato al Parlamento, consigliere al Comune di Roma, vicepresidente dell'Euratom, e anche in queste realtà così difficili, così complesse, lui è stato capace di incarnare la fede. Lui si è impegnato in questi campi non per esercitare il potere, per acquisire il potere, ma per rendere veramente un servizio, come un impegno di carità. E quando si accorgeva che non c'erano le condizioni, ecco, per vivere onestamente, da questa testimonianza, lui si è tirato indietro, quello che è successo ad esempio all'Euratom. Ecco, quindi chi è Enrico Medi? Un uomo che ha saputo, no, che aveva una fede grandissima e ha saputo incarnare questa fede nelle varie espressioni della vita. E a noi è sembrato che fosse bene far conoscere una figura di questo tipo, perché il mondo di oggi ha bisogno di credenti che non si rinchiudono in sagrestia, ha bisogno di laici che sappiano impegnarsi nelle varie realtà del mondo. Che in fondo questo è stato l'insegnamento del Concilio. Il Concilio ci ha ricordato che tutti siamo chiamati alla santità, tutti, tutti. Ma i laici come raggiungono la santità? Particolarmente impegnandosi nelle realtà terrene, particolarmente portando lo spirito cristiano nelle realtà del mondo, la famiglia, la cultura, la politica e così via. Quindi una figura del genere ci sembrava quanto mai rappresentativa, che potesse essere offerta come esempio, come modello per tutti i laici cristiani, per raggiungere questo che in fondo è lo scopo della nostra vita e lo scopo della santità. Questo è il motivo per cui la diocesi di Senigallia, ecco, ha voluto iniziare queste indagini per scoprire e mettere in luce le virtù di quest'uomo, di questo cristiano, perché sia di esempio un po' anche del nostro tempo, perché è una figura estremamente attuale e ricorrente. Tanto è vero che durante il convegno ecclesiale di Verona fu scelto come uno dei testimoni del cattolicesimo italiano, uno dei maggiori testimoni del nostro tempo. Auguro un buon lavoro, anche io sono curioso di sentire o riascoltare così quello che verrà detto su questa grande figura. Grazie.
1: Grazie Monsignor Orlandoni, anche perché ha già introdotto molti passaggi fondamentali di quella che è stata la vita di Enrico Medi, sia da un punto di vista religioso che di scienziato e anche di politico. Abbiamo pensato che per raccontarvi nel modo migliore la figura di Enrico Medi fosse importante far ascoltare delle testimonianze che potessero un po' svelarci delle faccettature di questo personaggio, quindi la parte religiosa e quindi la sintesi del rapporto tra scienza e fede, la parte familiare e la parte anche, se volete, più laica, più sociale. È per questo che abbiamo scelto di non fare una relazione solitaria da parte di Don Barazzoni, che ha pure molto da dirci perché ha fatto questo studio interessante su Enrico Medi, ma di poter dialogare con lui per farcela raccontare in maniera più vicina. Intanto partiamo dal titolo che ha scelto: La spiritualità di Enrico Medi, stupore, armonia e mistica. Questo è uno studio che lei ha fatto 2 anni fa, quindi molto recente. Quello che ci colpisce è la scelta di queste 3 parole, che sicuramente non è casuale ma è molto pesata: stupore, armonia e mistica. Che cosa vuol dire?
4: Buonasera a tutti, si sente? Bene. E anche per me è sempre un piacere poter portare il mio contributo, anche per la mia giovane età. Io non ho conosciuto Enrico Medi, essendo nel 1982, quindi era già appunto scomparso da alcuni anni, però è stato per me un incontro affascinante, travolgente, anche seducente, nel momento in cui il Vescovo, Sua Eccellenza Orlandoni, mi chiese di fare questo studio, a cui ho dedicato 3 anni della mia vita. È sempre un'emozione parlarne, sia di fronte insomma, a Maria Beatrice, sua figlia, perché si sta parlando appunto di una persona di cui il ricordo è vivo e la testimonianza è fresca, per cui uno non è che può inventarsi delle cose, perché c'è chi appunto l'ha conosciuto bene. Però dall'altra parte non ho mai timore di parlarne, pur se so che non posso essere esaustivo, perché è nata un'amicizia. La mia fede mi fa dire che appunto coloro che ci hanno preceduto sono vivi in Cristo, e quindi si può incontrare attraverso i scritti, attraverso la testimonianza, si può incontrare in qualche modo quella luce che ha illuminato il loro percorso. Allora queste 3 parole per me sono state molto importanti. Innanzitutto lo stupore che Enrico sviluppò e imparò a coltivare negli anni dell'infanzia, avendo la passata Belvedere, Ostrense, il nome dice che insomma c'era da guardare, c'era un Belvedere, e infatti si racconta che lui spesso passeggiava per le campagne volendo assaporare la bellezza del creato. Fin da piccolo aveva questo fascino nel proprio perdersi nella bellezza delle nostre campagne marchigiane. E da lì lo stupore. Cos'è lo stupore? Si traduce in farsi delle domande. Da dove viene questa cosa? Che cos'è questo? Il perché, il significato, il senso, l'origine. Lo stupore ha questa caratteristica, mantiene giovani. Nel momento in cui uno smette di stupirsi, smette di farsi le domande, diventa vecchio. E Medi è stata una persona che è stata capace di esprimere una freschezza, una giovinezza fino agli ultimi istanti della sua vita, proprio perché non ha mai fatto assopire lo stupore, la domanda: ma che cos'è questo? Perché mai? Da dove viene? E dietro questa domanda per Medi c'era una ricerca di un volto, c'era la ricerca di una verità che le era stata consegnata come tradizione, come patrimonio da parte della sua famiglia e di quei territori fortemente segnati dalla fede cattolica. Dunque una domanda che non rimaneva lì sospesa nel vuoto, non era una domanda, potremmo dire, solamente filosofica. Per me la domanda dello stupore è sempre stata una ricerca di un volto, proprio perché lo stupore poi nel momento in cui incontra un volto amato, quello di Dio, del Cristo, dell'Eucaristia, della Madonna, della sua famiglia, delle sue figlie, di tutti coloro che incontrava, dei malati, ecco, per me di questa era sempre occasione di stupore, mai di un già visto, mai di un'ovvietà, mai di un questa cosa già la so, è inutile che no, ci metto il cuore. E infatti il suo parlare era un parlare guizzante, era un parlare veramente fresco, questa sorgente che sgorgava di questo stupore. E assieme a questo, e quindi se volessimo legare questa parola la legherei soprattutto all'età dell'infanzia, ma che ha fatto in modo che Medi rimanesse bambino fino all'ultimo istante, bambino nel senso capace di farsi delle domande, capace di voler cercare il significato delle cose. I bambini fanno un'infinità di domande, forse anche troppe, insomma. Che cos'è questo? Perché si chiama così? Da dove viene? Ecco, Medi continuò a farlo per tutto l'arco della sua vita.
1: E tra l'altro, mi scusi, lo faceva anche in televisione, perché poi vi mostreremo anche un filmato d'epoca che abbiamo trovato sulle sue lezioni televisive. Era solito rivolgersi alla gente e chiedere se conoscevano i fenomeni che poi andava a spiegare. Signora Medi, lei vedo che annuisce, ma le vorrei chiedere se si ritrova nelle parole di Don Barazzoni, perché lui ci è arrivato appunto per una via di studio, ma lei probabilmente ce lo può dire per via diretta. C'era questo stupore anche in casa?
5: Rispondeva alle nostre domande, che non erano sempre scientifiche, ma erano domande sulla vita, sulle prospettive, su quello che ci aspettava. E con lui c'era una particolare capacità di educare, che non era un'educazione di autorità, un'educazione severa, era un avvicinarci alle verità delle cose, perché lui soprattutto c'era un sentimento di sincerità, di autenticità, ecco, che lo contraddistingueva, e che era la parte forse più fascinosa del suo carattere, perché come docente universitario, ecco, tanti giovani andavano per esempio nella sua facoltà a sentire le sue lezioni, pure avendo altri indirizzi di studio, proprio perché erano attratti dalla sua parola, che aveva una profondità di verità in tutte le cose che diceva, che si trasmetteva direttamente. Ecco, non so se ho risposto alla sua domanda, ma
1: sì,
5: voglio essere breve. Perché...
1: Beh, la domanda che ci verrebbe più naturale farle naturalmente è quella più scontata, chi era Enrico Medi padre? Immagino che lei può risponderci come ci risponderebbe una figlia.
6: Era un padre di straordinaria naturalezza e affettuosità. Era, dire parola fratello non mi piace, era un padre che aveva una sua autorità che derivava da un grande spirito, da una profondità di spirito animato dalla fede, ma animato da questa sincerità veramente, da un proposito di dare la verità agli altri. E quello a cui lui tendeva sempre era anche il ragionamento, la razionalità del percorso a cui tendeva sempre a far arrivare noi figli. E questo era un grande insegnamento per noi. Per cui c'era l'affetto, la tenerezza grandissima, la condivisione, l'esserci vicino, però insieme c'era sempre questo anelito ad avvicinarci alla verità, ad essere autentici, ecco, nel nostro modo di operare.
1: Noi vorremmo ricordare che lei è la prima delle sei figlie di Enrico Medi, tutte sorelle, voi vi chiamava insomma il suo gineceo, mi raccontava prima fuori di microfono. Ma voi in casa vi accorgevate, percepivate che la figura di vostro padre era una figura pubblica, anche importante, comunque stimata a livello nazionale?
6: Sì, questo alle volte un po' ci intimidiva, se vogliamo, e ci preoccupava, anche perché questo lo allontanava moltissimo, fisicamente, perché era chiamato dovunque per i tanti impegni e soprattutto per le conferenze, era un continuo correre. E quindi c'era anche questo sentimento un po' di nostalgia e di lontananza, però che poi si recuperava col poco tempo che tante volte ci dedicava, ma con grande intensità. E spesso la gente era incuriosita da questa presenza femminile così numerosa intorno a lui, ma lui era contentissimo di questa presenza, che chiamava il suo gineceo, e diceva sempre che sarebbe stato un po' spaventato di avere un figlio maschio, poi alla fine avrebbe comportato uno scombussolamento, perché certamente con lui si trovava un'armonia eccezionale che non voleva essere spezzata, ovviamente.
1: Lino Palanca, lei è stato il fautore dei festeggiamenti per il trentennale della scomparsa di Enrico Medi, quindi 10 anni fa a Porto Recanati ha un po' creato questa celebrazione che adesso 10 anni dopo il nostro comune fa altrettanto. Con lei ci piacerebbe sondare quelli che erano un po' i legami che Enrico Medi mantenne per tutta la vita con Porto Recanati, forse anche Porto Recanati e dico anche Loreto, perché c'era una fortissima devozione anche alla Vergine Lauretana, ed è vero che lui veniva spessissimo appena poteva qua per venire a trovare anche i volti della sua gioventù, della sua infanzia addirittura. Ci racconta della tata?
7: Sì, io l'ha detto prima il professor Bolognini, ha parlato un po', ha accennato a come è nata questa giornata. È nata così, da un quasi per caso, più di un annetto fa, quando mentre stavo svolgendo una lezione all'Università della Terza Età e si parlava, era capitato il discorso sul comune concetto poco confortante che Charles Baudelaire e Leopardi avevano a proposito del progresso. E il pensiero, mentre parlavo, Leopardi, il progresso, mi è andato automaticamente quasi a Enrico Medi. E ho rimproverato i presenti, bonariamente, è ovvio, per il fatto che la città di Loreto non avesse mai pensato ancora di dedicare almeno una via a Enrico Medi. Dicevo queste cose perché mi veniva in mente... mi venivano in mente le tante volte nelle quali Enrico Medi, nel profluvio di conferenze che ha fatto in giro per l'Italia, ha citato Loreto sempre con grande, e la Vergine Lauretana sempre con grande venerazione e con grande affetto di figlio. Io ricordo un'immagine molto potente che disegnò durante una sua conferenza, adesso non ricordo dove, quando disse che i muri della Santa Casa vibrano ancora di quel fiat che ha ricreato l'universo. E mi venivano in mente anche le parole, le ho ricordate poco prima di venire qui alla signora Maria Beatrice, che lei stessa mi ha scritto quando io, alla ricerca di documentazione per parlare, per scrivere di questo rapporto di medi con il territorio, mi sono rivolto a lei, che ha mandato delle foto, e a proposito di materiale mi ha detto: io qui abbiamo poca cosa per quanto riguarda la documentazione, però io posso testimoniarle dell'affetto grandissimo di mio padre per il suo territorio, non solo per Porto Recanati, anche per Loreto, l'ho detto poco fa, e poi una figura ricorrente nei suoi discorsi era quella di Leopardi, un poeta amatissimo, a proposito del quale elaborò una teoria che fece sicuramente discutere, perché fu uno dei primi in Italia a parlare dell'ottimismo di Leopardi. È un grande ottimista poeta, questo disse in uno dei suoi discorsi. Anche io lì per lì, quando l'ho letta, la cosa, abituato a leggere critiche di tutt'altro genere su Leopardi, ma poi lui ha spiegato questa cosa, l'ha spiegata con quella naturalezza, con quella franchezza proprio di termini, con quella innocenza, direi quasi, che avete sottolineato prima, e che lo faceva diventare un bambino molto molto cosciente e sapiente.
1: È legato con Leopardi, è testimoniato anche dalla Luna, sappiamo perché Gomelli ci ha raccontato a chi
7: ci ha raccontato a tutti la Luna, sì.
1: 69, lo sbarco, l'allunaggio,
7: guardi, a Porto Recanati, lo dico senza vergognarmene, noi eravamo tutti quanti, i nostri grandi personaggi erano i risultati della grande scuola calcistica di Porto Recanati. Per me erano il portiere Panetti della Roma, erano il centravanti di Giacomo dell'Internazionale, ma che noi avessimo dato, che a Porto Recanati fosse nata una luce, una coscienza così proprio definita nel lavoro che abbiamo fatto, una coscienza cristiana del nostro tempo, una delle più lucide, una delle più presenti, questo era proprio fuori dalla nostra conoscenza. Nessuno, quasi nessuno, sapeva di questo fatto. Ne conoscevamo la Tata, hai citato la Tata si chiamava Antonina Cecchi, e raccontano alcuni testimoni che quando Medi venne giù abbastanza spesso all'epoca del terremoto di Ancona, quindi 71-72, veniva spesso a Porto Recanati. Veniva a Porto Recanati per due motivi principali, secondo me: per rivedere sì la sua terra, per andare a pregare nella chiesa dove era stato battezzato, che era la chiesa madre di San Giovanni Battista, e poi nell'ospizio, che è proprio prospiciente alla chiesa, c'era questa Tata, Antonina Cecchi, che lui prendeva e si metteva sopra le ginocchia, e lei protestava, questa donna anziana, e lui, ridendo, diceva: non devi protestare, perché tu a me questo l'hai fatto tantissime volte.
8: La prima volta che sono.
7: Sì, è così, sono testimonianze di persone che erano dentro l'ospizio, che lavoravano lì, vivono ancora, e hanno raccontato questo, così, insomma, episodio gustoso, ma diciamo rivelatore di uno dei tanti aspetti del legame profondo di Enrico Medi con la sua terra.
1: E adesso la sua terra, Porto Recanati in particolare, lo riconosce ancora, lo sente ancora presente?
7: Io direi che Porto Recanati ha fatto abbastanza, ma non si fa mai troppo, però Porto Recanati ha dedicato a Enrico Medi la scuola media, il palazzetto dello sport, ci sono due bassorilievi, uno alla scuola media e uno nel largo Medi, che è proprio a ridosso della chiesa madre, intitolato a lui. È stata data la cittadinanza onoraria alla signora Enrica. C'è stato il ricordo, un anno dopo la morte di Enrico Medi, di Federico Alessandrini. È stata una grande serata con il Cineteatro Adriatico pieno. Federico Alessandrini, recanatese, era nel 75, era ancora il direttore della Sala Stampa Vaticana, il primo direttore laico nella storia della Sala Stampa Vaticana, ed aveva lasciato da poco l'incarico di vice direttore dell'Osservatore Romano. Nelle sue memorie inedite lui parla di Enrico piccolino, Federico Alessandrini era del 1905, era più legato al fratello Gaddo che non a lui, però racconta anche di Enrico e venne giù a fare questa commemorazione di Enrico Medi con parole veramente commosse, soprattutto quando ricorda il momento della morte. Lui stava, dice che stava redigendo proprio il suo diario, che redigeva periodicamente, e seppe della morte di Enrico e commentò che era chiuso il suo tempo e il tempo di una grande, grande coscienza cristiana.
6: Posso intervenire?
1: Prego.
6: Perché una cosa particolare è un aspetto così familiare, diciamo così, di papà, che mi collega a quanto parlava il professor Palanca riguardo alla squadra di calcio. Ma mio papà è stato un appassionato di calcio ed era portiere della mitica squadra del Testaccio di Roma, finché un giorno, ma era veramente un giocatore molto portato, era anche un'altra carriera che avrebbe potuto intraprendere. Finché un giorno purtroppo ha preso un calcio sul naso, e infatti questa curva del naso è dovuta a quel calcio, ha dovuto abbandonare.
1: Voi non riuscite a vederlo, mi scusi se interrompo, ma dietro abbiamo creato un piccolo collage di figure che lo ritraggono. Quindi.
6: Non è finita qui, il discorso familiare è la traduzione è questa, che poi lui ha trasmesso questa passione alle figlie, o perlomeno ci ha obbligato questa mezza squadra di calcio di 6 figlie a giocare con lui a pallone.
7: Contro di lui.
6: No, lui voleva sempre vincere perché lo spirito fanciullesco lo esprimeva anche in questo, ma veramente si arrabbiava moltissimo quando perdeva. E purtroppo reclutava tutti i nostri ammiratori, quindi quando venivano questi ragazzi erano costretti a partecipare a queste furiose partite di calcio. Scusate, era una piccola parentesi, ma mi sembrava anche simpatico.
1: No, era un episodio sicuramente simpatico.
7: Posso aggiungere un'altra? Ha raccontato la sua sorella... Da sua sorella Emanuela, lui si divertiva molto con i giochi di prestigio,
6: forse sì.
7: Però sua sorella ha detto che povero papà non gli riuscivano quasi mai.
1: Stavo dicendo prima che dietro di voi stanno scorrendo delle immagini, ci siamo permessi di fare un piccolo collage sulle immagini più emblematiche di Enrico Medi, tratte dalla pubblicazione tra l'altro di Lino Palanca. E ci sono c'è un certificato di nascita di Enrico Medi a Porto Recanati e quindi tutta una serie di altre foto anche familiari, poi magari ve le mostriamo. E lei, signora, si ricorda quando c'è stato lo sbarco sulla Luna? Lo ha ascoltato quella sera?
6: Non si può non ricordare, sono state 24 ore intere di presenza al teleschermo e lui ha dato anche delle spiegazioni scientifiche dirette che perfino la NASA poi ha apprezzato, perché c'è stato un momento in cui questo portellone non si apriva e quindi un momento di suspense molto pesante, drammatico, e lui ha spiegato il perché e lo hanno ringraziato dalla NASA stessa. C'era allora quel famoso giornalista, adesso non mi viene in mente,
7: Tito Stagno
6: faceva parte, ma Ruggero Orlando, che poi ho potuto conoscere più tardi, e anche lui ricordava questo particolare. Comunque è stata una notte veramente straordinaria, in cui lui ha speso il suo sapere scientifico direttamente mentre veniva ripreso. E Tito Stagno, che è ancora vivente, se lo ricorda con grandissima fetta ed è stato uno dei testimoni per la sua causa.
1: E fu anche molto ringraziato da tanti italiani che gli scrissero lettere.
6: Questo è un altro particolare, noi abbiamo valigie di lettere, però purtroppo mio padre, devo dirlo, non le leggeva quasi mai, non apriva mai queste lettere, eravamo noi figlie che le aprivamo per sottoporglielo, però quando trovava veramente delle richieste di particolare, insomma, commoventi alle volte, ricordo, e lui si faceva partecipe, spesso è andato a trovare queste famiglie che avevano avuto dei grossi dolori, delle grosse sofferenze, insomma è stato anche da questo punto di vista molto partecipe delle sofferenze delle persone che si rivolgevano a lui, perché la televisione era un mezzo di comunicazione così
1: molto
6: intenso,
1: molto potente. Ore 4:56, 21 luglio 1969 dell'era cristiana, tentenna il piede dell'uomo, poi si abbassa, appoggia sul suolo lunare, ecco, vi lascia un'impronta, la firma dell'uomo, l'uomo è sulla luna. Don Barazzoni,
8: C'è una puntualizzazione molto forte, 1969 dell'era cristiana, questo vuol dire sicuramente qualcosa, la scienza senza Dio non può nulla?
4: Sì, appunto per me quella era Sorella Luna, richiamando, no, il cantico delle creature, per cui è evidente che questo traguardo, che comunque era un traguardo che andava festeggiato e riconosciuto dal punto di vista della scienza, guardato in uno sguardo di credente, era comunque un passo bello, importante, fondamentale, ma un passo, no? Lui richiamava sempre i russi che dicevano, appunto, siamo andati sulla luna ma Dio non l'abbiamo incontrato, e lui dice, come se Dio fosse, no, a un passo. Se pensiamo che Dio sta sulla luna, allora non è più Dio, nel senso che lui spiegava sempre che la scienza ha questo grande compito e responsabilità, spostare quella linea di ignoranza e di non conoscenza dell'uomo, che più la spostiamo avanti e più è progresso. Ma è evidente che è tanto più quello che ancora non sappiamo di colui che ha fatto tutto questo, e dunque non possiamo dire, poiché l'ho conosciuto, l'ho inventato io, oppure guarda quanto sono bravo, perché in realtà è una scoperta, una riconoscenza, il fatto che io vedo qualcosa che c'era già prima, la luna c'era prima che l'uomo ci arrivasse, eppure l'uomo, quando ci arriva, se ha la presunzione di dire adesso è la nostra, è evidente che, no, naufraga nella sua delirio di onnipotenza. Questo però non toglieva a me, ovviamente, di riconoscere quanta bellezza e quanto... Penso che in questi giorni vediamo questa astronauta italiana, no? Lo sguardo che è stato ripreso di questa Samantha, uno sguardo proprio anche quello innocente, di chi è arrivato lì dice una meraviglia, ma non ha la presunzione di dire l'abbiamo fatta noi, no? Ci siamo messi lì, guarda quanto siamo bravi. Scopriamo ciò che... la bellezza infinita che ci circonda, e nel momento in cui abbiamo la possibilità di scoprirla, di spostare questo, appunto, questa linea, questa demarcazione di ignoranza, e quindi diventa una conoscenza, ci dobbiamo sentire in qualche modo contenti, ma mai arrivati, e soprattutto mai noi i fautori, i creatori di quello che abbiamo scoperto, perché quello c'era già, gli diamo un nome, gli diamo una formula. E per la, appunto, sullo sbarco sulla luna volevo leggere brevemente come lui lo commenta. Appunto, disse che passarono una giornata intera lì dentro, dice, non sapeva neanche se era giorno o notte. Quando tornò, tutti gli avevano, no, applaudito. Mi sono commosso quando il giorno dopo, alla seduta in facoltà, con tanta cara amicizia, i colleghi mi hanno accolto con un applauso, e dice così: allora mi sono veramente convinto che scoprire il cuore degli uomini è molto più bello che accarezzare il volto della luna. Ecco, questo era per me, di scoprire il cuore degli uomini è molto più bello che accarezzare il volto della luna, come per dire, siamo arrivati lì, ma soprattutto scopriamo quello che c'è dentro il cuore dell'uomo, è questo che è ancora più affascinante.
1: Che orizzonti ci ha lasciato Enrico Medi?
4: Aveva sicuramente, era un uomo radicato, no, anche in una generazione che ormai potremmo dire facciamo fatica anche così a riconoscere, nel senso che era, per esempio, la sua formazione. Se Medi era capace di essere semplice e diretto, di saper spiegare le cose con semplicità, perché aveva fatto una serie di studi molto molto profondi, lui a partire da 9 anni quando arriva a Roma, prima nel collegio dei Marianisti, poi nei Gesuiti, fa uno studio, come era allora uno studio classico, approfondito, citava ad alta memoria, sapeva il latino e il greco alla perfezione, era una persona colta, profondamente colta, e questo gli dava la capacità di saper guardare anche oltre. Oggi invece spesso i profeti sono indovini. Ma tu non puoi essere profeta se non conosci il passato, da dove vieni e quale strada. Questo per Medi in Medi era evidente. Poteva lanciare lo sguardo verso il futuro proprio perché era ben radicato nel presente e aveva una conoscenza approfondita del passato. Quindi questo era il profeta. E riguardo al progresso, lui dice: siamo in un momento unico nella storia del genere umano. Siamo grati alla provvidenza per averci fatto nascere in questo momento. E dice: siamo nella curva del progresso che è al suo massimo e quindi è come una macchina in cui stridono le ruote. Quindi se ci sentiamo disorientati e sconvolti, diceva, è normale, non dobbiamo spaventarci, perché stiamo attraversando un momento della curva del progresso che è molto in tensione. Effettivamente pensiamo già solo dal 74 ad oggi quanto questa curva si è ancora più accentuata. E la curva del progresso è così angolata e tesa, tale da prendere velocità, che la macchina della storia stride con i suoi freni e quindi si pone per noi responsabilità.

0: non a lasciarsi scaraventare via, ma proprio avere quella fermezza di poter contemplare quel momento di tensione che è anche quello che viviamo forse oggi più di allora.
1: Don Barazzoni l'ha detto già lei, sono passati 40 anni comunque dalla sua scomparsa, questa curva del progresso ha fatto molti passi avanti. Come secondo lei Enrico Meri avrebbe reagito a quelle discrepanze proprio tra scienza e fede, o anche alle derive della scienza che si vedono anche oggi rispetto ad alcuni temi etici? Oggi ci sono cose anche abbastanza esasperate, da uomo di fede, da scienziato, anche da politico, probabilmente avrebbe avuto una sua visione.
0: Sì. Non cedeva mai al pessimismo, ma aveva parole molto forti contro chi appunto in qualche modo tradiva l'onestà intellettuale e tradiva la natura stessa dell'uomo e del creato. E quindi credo che avrebbe parole molto forti, sferzanti, forse anche di condanna verso chi appunto propugna scoperte scientifiche in qualche modo abbattendo quelli che sono anche potremmo dire, no, quelle, i pilastri che poi non è che abbiamo messo noi, ma l'uomo stesso riconosce dentro. Ma dall'altra parte penso sarebbe affascinato. Io credo che in questi giorni, vedendo appunto questa astronauta donna che andava sulla Luna, io penso che sicuramente si sarebbe commosso e sicuramente dietro alle tante scoperte penso che avrebbe dal paradiso, credo proprio che sorrida e partecipi alla gioia di questo progresso, perché è quello che lui ha sempre desiderato per tante cose le ha intuite, penso a livello energetico, questo discorso energetico della natura, no? L'energia biologica, il fatto che dal creato stesso possiamo estrarre tanta energia, per lui era fondamentale, lui si è speso tantissimo per fare in modo che l'uomo stesso potesse in qualche modo essere autosufficiente a livello energetico e poter produrre questa energia.
1: Avrebbe insomma visto anche cose che gli sarebbero piaciute probabilmente.
0: Sì, penso di sì.
1: Signora Meri, avrebbe visto cose, più cose che gli sarebbero piaciute o più cose che lo avrebbero disturbato?
2: No, più cose che gli sarebbero piaciute, però avrebbe, ma lo aveva già intuito, io ho letto alcune cose ricordate in questi giorni, lui aveva già intuito allora come certi settori della scienza, volendo una propria autonomia forzata, rischiavano, come oggi nel campo biomedico questo lo possiamo constatare, rischiavano di allontanarsi proprio da quei confini che giustamente diceva Don Marazzoni sono naturali, non è che appartengono direttamente al mondo della fede, ma sono naturali dell'umanità, e questo lo aveva già intravisto. In lui c'era una capacità, tra virgolette, scusatemi, di chiaroveggenza, che non era un modo di indovinare, ma era proprio frutto di una scienza profonda, di una meditazione fatta tutti i giorni, di una consapevolezza, ecco, di quello che aveva studiato e che poteva sperimentare. E certo, è morto troppo presto, perché avrebbe visto dei progressi anche di carattere tecnico fondamentali in questo periodo, in questo tempo, però aveva già capito che ci si poteva allontanare con grandi tragedie poi dalla spiritualità che l'uomo, a cui l'uomo non può rinunciare. Certamente lui è stato un evangelizzatore, se mi consentite, proprio rispondeva a quell'apostolato dei laici del Concilio Vaticano II, e questa sua evangelizzazione lo esprimeva proprio anche attraverso la scienza, come canto a Dio, come inno al Creatore, e questo lo si sentiva anche come scienziato quando pronunciava le sue conferenze, quando spiegava certe leggi della natura complicatissime con quella semplicità che gli era propria, si sentiva veramente un inno all'armonia del creato che in lui era fortemente radicato.
1: Lino Palanca, Enrico Meri sarebbe stato un uomo contemporaneo anche oggi?
3: Vabbè, indubbiamente.
1: Come si sarebbe trovato nel mondo d'oggi?
3: Ma si sarebbe trovato come si trova chiunque, ma in qualunque tempo, in qualunque secolo e sotto qualunque latitudine abbia una scienza.

0: e una coscienza e abbia anche la consapevolezza che perché questa scienza abbia una coscienza retta, la lotta è dura. La lotta è dura. Io lo vedo come un figlio di... C'è una pagina bellissima nella Gargantua di François Rabelais, che è uno scrittore del Cinquecento, francese. La lettera che il padre Gargantua scrive al figlio che va all'università e gli dice guarda, tu devi imparare tutto perché bisogna sapere tutto, i nomi dei fiumi, delle montagne, dei mari, e devi sapere la storia, devi sapere chi era questo, chi era quell'altro, la curiosità, tu, ogni curiosità deve essere soddisfatta, però ricordati che la scienza senza la coscienza, senza la consapevolezza che citava prima la signora Beatrice, né che ruin de l'âme, è solo rovina dell'anima. Io credo che avrebbe, ha cominciato col pensare questo, ha continuato a pensare questo e anche oggi penserebbe
1: sicuramente avrebbe pensato questo. Ci vogliamo spostare un po' sulla figura di Enrico Medi scienziato, ma anche sulla figura di Enrico Medi divulgatore, perché molti di voi sapranno che Enrico Medi è stato forse il primo divulgatore televisivo della nostra epoca, e spiegava con delle lezioni anche molto pratiche a tutti gli italiani alcuni fenomeni scientifici. Vi anticipavo prima che abbiamo ritrovato uno spezzone in particolare, quello che vogliamo mostrarvi. Sono poco meno di 5 minuti, quindi vi chiediamo la pazienza di guardarlo fino alla fine, e scusateci in anticipo per l'audio, purtroppo sono filmati d'epoca che sono disturbati di partenza.

0: Questa sera guardiamo insieme uno dei più affascinanti spettacoli della natura, la tempesta. Tutto è pronto per questa scenografia stupenda. Abbiamo visto la radiazione del sole, il girare della terra, il dono dell'aria, il gioco del vento, il mistero dell'acqua. Ora potremmo dire la natura ha nelle sue mani tutti gli elementi, gli strumenti per suonare questa sinfonia che ha sempre incantato l'umanità. Pensate poeti, pittori, teatro, musica, tutti hanno espresso nelle forme più alte il fascino e l'incanto che l'uomo ha provato di fronte alla tempesta. Virgilio, Dante, Beethoven, Verdi, Giorgione. E io sono voluto venire di nuovo incontro a voi per questi nostri contatti, questo colloquio, per confermare ancora una volta che la scienza non è un castello chiuso in cui pochi uomini con linguaggio misterioso indagano le profondità della natura. È una via verso la verità, una via per dare attraverso la verità il bene a tutti. Quindi deve essere percorsa insieme. Ecco lo scopo del nostro colloquio, sentire i sentimenti, lo stupore, il mistero, l'incanto, le domande, le conoscenze che voi avete e che noi abbiamo per una comunione di spirito e per una gioia comune. Senta un po', vi interessa a voi sentire, conoscere un po' la natura, i fenomeni, il mare, la tempesta, il fulmine, il tuono? Vi dà interesse saperlo? Se le fosse mai lei qualche domanda di questo genere?
1: Beh, non precisamente, perché io faccio tutt'altri studi, quindi
0: che studi sono?
1: Faccio arredamento e scenografia. Quindi sono. Gli studi sì, potrebbero interessare, non so, per un fine, non so, una scena che riguarda questa cosa.
0: Certo. Quindi insomma il senso della natura non è solo un senso scientifico, ha anche un senso poetico, artistico, e la maggior parte dell'arte viene fuori dal sentimento che ha l'uomo riguardo alla natura, no?
2: Anzi io penso che è pronto questo, le concezioni filosofiche, matematiche e scientifiche della natura che si intrecciano l'una con l'altra nella vita.
0: Molto bello questo qui, è la grande sintesi che fa l'uomo completo, poi la specializzazione, esatto. Quella è secondaria.
2: La specializzazione è secondaria, l'importante è appunto una cultura, perché più che una erudizione.
0: Benissimo.
2: E questo è il guaio della società d'oggi, che si tende sempre più specializzazione, nel futuro si tenderà sempre più a specializzazione nella specializzazione.
0: Speriamo di no, eh.
2: Purtroppo sarà così, professore, lei lo sa meglio di me.
0: No, io ho molte speranze in voi altri, voi giovani dovete accomodare queste cose.
2: Ma purtroppo dobbiamo farcela da noi, la scuola purtroppo non ce la dà. Non del tutto, ecco.
0: La scuola da qualche cosa, il giovane se la riceve.
2: Dalla base, esatto.
0: Bravo. Lei lo sa cos'è una tempesta? Oggi non se ne parla di tempeste, ma quante volte qui fra Ischia, Napoli. Da che viene una tempesta?
1: Non lo so, quindi vento.
0: Che ne pensa lei? Con marinaio
3: la tempesta viene delle giungere del tempo, si raggiungono tutto il tempo, le vengono idee temporali che servisciscono tutte le conseguenze del mondo.
0: Da dove viene il tempo cattivo qui a Pozzuoli?
4: Da Ponente, dalle Beccio, da mezzogiorno. Il Scirocco è calmo, non è mica.
0: Lo Scirocco è calmo?
4: Sì, qui sì.
0: Invece dalle Beccio?
4: Le Beccio è mezzogiorno, è Ponente.
0: Perché ha un'idea di come si formino queste cose, perché avvengano?
4: No.
0: Il vento a che è dovuto?
4: Qui.
0: Il vento a cosa è dovuto? Forse lo sa, una differenza di pressione.
4: È una pressione che...
0: La pressione, quando nel Mediterraneo c'è una pressione più alta che qui, allora viene il vento che spinge l'aria che si muove.
4: È la brutta da noi.
0: E quest'aria dove passa? Sul mare.
4: Quindi, mare, montagne, monti.
0: Da noi viene dal mare, quindi si arricchisce di vapore acqueo. Questo che pure la tempesta, sì. Si arricchisce di vapore acqueo, incontra per esempio un fronte, come si chiama, di aria fredda dal nord,
4: sì.
0: Quindi quest'aria si solleva, il vapore si condensa, forma il mare, si mette in moto per la spinta del vento.
4: E cosa spinge il vento, insomma, con il movimento del vento, insomma, il mare viene più agitato.
0: Si sa. No. Poi abbiamo anche un altro fatto, che le gocce d'acqua, un problema complicato, spezzandosi si caricano di elettricità.
4: Esatto.
0: E con il vento l'elettricità si divide, abbiamo cariche positive, cariche negative, allora che viene?
4: La pioggia.
0: La pioggia sì, e poi?
4: I fulmini.
0: E dove sono i fulmini? Come li vede?
4: Vediamo attraverso gli scarichi che fanno. No?
0: Ecco, quindi abbiamo
5: l'illuminazione praticamente,
4: sì.
5: Insomma, di natura elettrica, logicamente.
0: Esattamente.
5: E diciamo, non sono in linea retta, cioè non si svolgono su un rettilineo, ma comunque vanno a zigzag, diremmo.
4: Sì.
5: E c'è anche un apparecchio appunto per, che serve per, diciamo, per immagazzinare o perlomeno per non far disperdere questa carica o per, non, per cercare di che non sia, sia dannosa questa carica. C'è appunto il parafulmine.
6: Bravo.
5: Che è appunto un'invenzione di
6: Franklin. A che cosa serve il parafulmine, lo sa?
7: Evidentemente per lenire gli effetti dei fulmini.
6: In che modo funziona, idea?
7: Sì, la scarica andando sulla punta, adesso non ricordo di che cosa sia fatta, viene scaricata a terra attraverso un filo.
6: E...
7: in linea generale penso che sia...
6: È qualcosa di vero, cioè, lei lo sa?
8: No.
6: Non lo sa.
0: Va bene.
9: Sicuramente interessante non solo il modo con cui spiegava, qui non abbiamo visto gli esperimenti anche che faceva in diretta televisiva, ma questo excursus iniziale sulla tempesta, ha spiegato la tempesta da un punto di vista quasi poetico, Barazzoni.
10: Sì, per lui è, appunto era importante non risultare noioso, tra virgolette, nel senso che aveva questa consapevolezza che a volte la scienza... Per tanti, dopo un po' che noi ascoltiamo uno scienziato, magari ci capita andare a sentire le tesi, per esempio mi è capitato andare a sentire le tesi di un compagno che ha fatto una tesi, no, di ingegneria oppure di fisica, uno dopo 5 minuti dice vabbè, è arabo per me, non comprendo. E invece no, Medi diceva no, non è possibile, per questo significa no, rassegnarsi, infatti... andava a chiedere a chi noi diremmo ignorante, insomma quasi, no, come se volesse prendere in giro, invece aveva quest'arte maieutica, cioè tirava fuori quelle che erano conoscenze che tra l'altro sono ancora tanto importanti, no? Penso della vita contadina, a tanti elementi che fondamentalmente sono scientifici ma non lo sanno, e quindi cercava di raccogliere elementi che già erano in noi, in intelligenza, in chi magari si fa le domande e raccoglie appunto informazioni, e cercava appunto di poi farli confluire in quelle che erano le ricerche scientifiche, e quindi questo gli dava il modo anche di assumere un linguaggio appunto poetico, proprio perché io credo che Medi era in continuo ascolto di questa armonia, appunto fa proprio questo richiamo, per esempio, no, agli scienziati ma anche ai musicisti, a Beethoven, cioè perché veramente l'armonia va ascoltata oltre che riconosciuta, oltre che vissuta, e nella natura c'è questa sinfonia, usa questa parola qui, dice la natura ha in mano tutti gli elementi e ora può iniziare a suonare questa sinfonia, è bellissima, è una tempesta, per me era una sinfonia, per noi magari è baccano e rumore, e invece lui stava lì come chi paga il biglietto a dire oggi sentiamo questa sinfonia del creato, e poi lì sì, penso che poteva veramente lasciarsi andare a ore e ore di contemplazione e di canto. Di questa, ma perché l'avevano fatto prima? Dante fa questo, Dante canta ciò che osserva e che, no, riconosce dentro se stesso, così gli artisti.
9: Palanca, anche questo suo rapporto con il mezzo televisivo, che è nato nel 54, questi sono filmati dei primi anni 60, faceva un uso abbastanza disinvolto del mezzo.
11: Ma io...
9: ne aveva capito la potenza.
11: Io ho capito quasi tutto della... di quello che accade, di quello che lui ha detto quella notte famosa del luglio 69, quando ci ha raccontato la luna in quella maniera così tranquilla e chiara, che è stato già detto, ma lo ripeto anch'io, insomma, il risultato del sapere. Chi più sa, più facilmente riesce a spiegare, a far capire, a lanciare, a far capire il messaggio che lancia. Questa era la sua caratteristica, anche nei discorsi, quando affrontava argomenti ardui di fede. Io credo che chiunque si metta all'ascolto di quei discorsi, che tra l'altro il sito della Diocesi di Senigallia ha reso pubblici, chiunque li può sentire, sono un godimento dell'anima, indipendentemente dal merito di quello, perché uno può anche essere non credente, no? però è un godimento dell'anima, per come dice,
9: è un linguaggio che riesce ad essere un po' racconta, universale.
11: Sì, chiarissimo, chiarissimo.
9: È straordinario anche questo rapporto con la gente che va ad interrogare, tra virgolette, ma con questo senso paterno, affettuoso, comunque mai indagatore.
11: Sì, ho visto qualche giovane che sembrava,
9: e il rapporto con i giovani anche
11: davvero, sì, ma davvero più vecchio di lui, insomma. Uno lì l'ha dovuto quasi, come dire, sostenere, quasi a dirgli: oh, coraggio, non dire queste cose del tuo tempo, della tua società. Aveva un entusiasmo e una capacità di porsi che era rara.
9: Signora Mary, suo padre faceva questi esperimenti in televisione, però lì era tutto in diretta, e quindi il bello della diretta è anche che qualche volta le cose non vanno proprio come devono andare. Ci racconta questo aneddoto, sì, simpatico?
8: Glielo accennavo prima, mi sembrava giusto anche ricordarlo, perché è un aneddoto ma piacevole. Lui è stato un grande divulgatore della scienza fin dai primordi della televisione, e naturalmente allora non c'era il registrato, per cui si inventava e succedevano anche delle cose non sempre previste. E una di queste trasmissioni lui effettuò un esperimento chimico, e a un certo punto sparì letteralmente dietro una nuvola e così finì la trasmissione. Quindi tutta la gente fu molto preoccupata, e questo esperimento fu poi, consentitemi, ma è divertente la cosa, fu poi ripreso nella trasmissione comica da Raimondo Vianello e da Tognazzi. L'ho presero molto in giro, ma in maniera così divertente. Mio padre, che era un uomo di grande spirito, si divertì moltissimo.
9: Bene, no, questo quindi era anche un uomo ironico, diciamo così.
8: Assolutamente.
9: Noi facciamo un po' a termine questa conversazione su Enrico Meri. Ci manca un po' da valutare, da sondare l'aspetto del politico. E, Don Barazzoni, partiamo sempre da lei, perché ha studiato anche questo. Politico, sì. Qualche cenno intanto, politico Democrazia Cristiana, sì, amico di Don Sturzo, padre costituente, molto votato alle elezioni a tutti i livelli. E a un certo punto anche disposto a lasciare, quando la politica non era più in grado di rispondere alla sua coscienza.
10: È nel 1946 che inizia l'avventura politica di Meri, quindi dalla data capiamo, no, quanto quegli anni erano davvero anni particolari. Lui è a Palermo perché ha vinto la cattedra di fisica a Palermo, e quindi con tutta la famiglia si era trasferito, a quel tempo ancora non al completo ovviamente, e lì conosce appunto i responsabili della Democrazia Cristiana in Sicilia, e gli chiedono di candidarsi. Lui ovviamente rimane un po' perplesso, perché dice: io non sono di questa, no? Capiamo che la Sicilia, insomma, un'isola che sicuramente riconosce nella propria identità, cioè se uno è siciliano o meno fa la differenza, e quindi a livello politico presentare uno che non era siciliano, era lì da pochi mesi, veramente da poco, era arrivato nel 44, poi appunto per la causa della guerra ha dovuto interrompere, comunque di fatto sicuramente non è un legame storico con la Sicilia, eppure riceve un'enormità di voti proprio perché questa sua capacità oratoria, a quel tempo era fondamentale dal punto di vista politico saper tenere dei comizi, e quindi in breve tempo riuscì davvero a riscuotere grande. Arrivò appunto nel 46 a Roma con l'Assemblea Costituente, poi nel 48 partecipò al primo Parlamento, ma di lì a poco registrò le prime incomprensioni, i primi compromessi, e riconobbe fin dall'inizio che forse quello che lui appunto aveva sempre preso come obiettivo della sua vita, cioè la ricerca della verità, a livello politico era davvero difficile. Quindi non tanto per giudicare, non è venuto via in quella situazione nelle altre puntando il dito contro altri, ma piuttosto dicendo: io non scendo a compromessi, non riesco, non fa parte del mio, e quindi ecco questa avventura. Però di fatto rimase all'interno del partito, poi dopo appunto l'avventura in Europa, e poi negli ultimi anni, nel 70 appunto, quando già gli era stato da poco diagnosticato appunto il tumore che poi lo portò alla scomparsa, comunque partecipò appunto al Comune di Roma, alle elezioni, Una volta mi sembra in Veneto, se non sbaglio, a Trieste, esatto, che quella volta rimase sconfitto di poco, però appunto era una, diciamo, un territorio davvero quasi impossibile.
9: Un po' difficile.
10: Esatto, e anche quella volta, facendosi aiutare anche dalle figlie in quell'occasione, comunque ecco, faceva anche della politica, e concludo, aveva un grandissimo, grandissimo valore appunto della politica, chiamandolo proprio martirio, cioè lui diceva il politico deve spendersi, deve giocarsi la propria vita, e quindi lui appunto usava questo termine, è un martirio. Se posso recupero il brano, intanto vuole.
9: Beh, intanto signora Mary, sì, queste cose a casa suo padre le riportava, vi parlava di questo?
12: No, certamente Don Verazzone ha detto una cosa giustissima, ecco, l'impegno politico è stato sempre presente in tutta la sua vita, proprio perché era una testimonianza indispensabile che lui sentiva socialmente, la quale poteva portare poi la sua capacità anche come scienziato, perché io voglio ricordare alcuni suoi interventi alla Camera, la prima Camera, perché poi lui uscì nel 1953, dei discorsi straordinari per cui tutta l'Assemblea, allora poi ricordiamo anche il Partito Comunista come era forte, presente, vigile, apprezzati in maniera straordinaria, perché intravedeva quale sarebbe stato il cammino che diciamo, la politica avrebbe dovuto intraprendere per il progresso di un'Italia che è uscita appena dalla guerra, quindi con tutto un insieme di drammatici problemi da affrontare. Sono dei discorsi veramente di grandissima portata intellettuale, proprio, e direi proprio intravedeva quelli che dovevano essere orizzonti che purtroppo sono stati dimenticati. Ecco, voglio ricordare, perché lui fece un grandissimo lavoro a livello parlamentare, che intraprese anche successivamente quando fu rieletto, poi molto più tardi, quando purtroppo era malato, soprattutto in campo energetico, perché la famosa legge sull'energia e tutte le cautele che dovevano essere intraprese sull'energia nucleare, alla quale lui veramente si batté moltissimo, e forse oggi dovremmo anche rimpiangere, anche se ormai siamo molto fuori da questo
9: abbiamo
12: punto
9: fatto
12: di vista,
9: altre scelte
12: per cui lavorò moltissimo a livello europeo per grandi centri importanti come quello di Ispra, eccetera, ma questo è tutto un discorso che sarebbe lungo da affrontare. Ma lui portò nella politica veramente una capacità anche a livello, per esempio, comunale. Lui seppe dare delle indicazioni di grande importanza.
9: C'è un episodio in particolare dell'Enrico Medi politico che si lega molto al nostro territorio, in particolare alla città di Ancona, in un discorso che lui stesso tenne il 20 giugno del 72 ad Ancona. Diceva: la bandiera va tenuta in pugno costi quel che costi, se oggi Ancona col suo terremoto è ancora in piedi, c'era stato il terremoto qualche settimana prima, senza migliaia di morti, posso ringraziare Dio di avermi dato la forza di imporre nel 1954 di ricostruire l'Ancona devastata dalla guerra in cemento armato. Se avessi ceduto alle pressioni politiche e degli interessi, oggi in quella città non ci sarebbe che un cumulo di macerie.
12: Palanca,
11: sì, è uno dei coautori di quel volume che è stato citato più di una volta. Intanto c'era anche Monsignor Rodo Fusi Pecci che ha collaborato, era Franco Foschi. È stato Franco Foschi, il quale era deputato durante il secondo mandato di Enrico Medi, dal 68 al 72, mi pare. E lui diceva, ha testimoniato questo Franco Foschi, che Enrico Medi ha fatto, l'ha già detto la signora Beatrice, una lunghissima battaglia, costante battaglia in favore della per affermare la necessità che lo Stato spendesse i suoi soldi, finanziasse più, molto più di quanto non facesse all'epoca, e oggi potremmo dire lo stesso, la ricerca scientifica. Era un fautore dell'energia nucleare e anche delle trivellazioni. Non dobbiamo avere paura del nuovo, della ricerca, spaventarci per quello che non sappiamo. Studiamo, cerchiamo, troveremo comunque una soluzione. È stato spesso inascoltato. Un'altra cosa che Foschi ha evidenziato e che ci riporta alla nostra regione era che non ha mai perduto di vista le necessità fondamentali delle Marche. Quando tutti i deputati marchigiani trasversalmente si erano uniti per chiedere la realizzazione della pedia appenninica, lui insorse perché disse che le Marche dovevano evitare, ecco, di essere simili, di essere la riproduzione di altre regioni, perché una delle caratteristiche fondamentali delle Marche era quella di godere di un certo isolamento che, a suo modo di vedere,
9: poteva essere positivo.
11: Sì, sarebbe stato un guaio grosso, e forse lo stiamo sperimentando, romperlo.
9: Chissà se poi insomma, i fatti gli daranno ragione,
11: sì,
9: del tutto.
11: Tutto è opinabile, insomma, però ecco, vediamo che...
9: Noi adesso ci abbiamo un po' la conclusione di questa chiacchierata. Chiederei a Don Barazzoni di magari concludere con un messaggio che ritiene importante del suo studio. Vuole dirci qualche cosa che ritiene significativo? Prima stava cercando qualcosa da leggere.
13: Sì, sulla politica, ma sono tante le cose, quindi questa... Sulla politica è interessante. La politica per i cristiani è un problema morale. Comando, centri di potere, sono parole che mi fanno schifo. Ma che centri di potere, centri di servizio, di sacrificio, di immolazione, di morte, neanche dovrebbero essere conosciuti i nomi di coloro che comandano, come gli oscuri lavoratori di tante parti. Noi cristiani dobbiamo credere al potere come a un servizio. Dice, ma gli altri lo fanno, che importa? E continua, Dio da un germe fa nascere il grano per la terra, da un gradello di senape alle piante, dal sacrificio di qualcuno, di molti di noi, fa nascere una nuova civiltà. Ecco, sembrano parole
9: d'accordo, evidentemente.
13: Questo dico, quando appunto parlo di media, a volte anch'io ho l'impressione, no? Dico, ma è utopia, no? Fantasia, sono belle parole, o... Io credo che quello che smonta queste mie domande è la testimonianza, cioè Medi lo ha vissuto e l'ha fatto nella semplicità e nella concretezza, e quindi quel messaggio che a me ha lasciato è proprio poter fare la mia parte, nel caso mia di sacerdote, veramente cogliendo tutte le sfumature della bellezza del creato, della nostra fede, della persona di ciascuno, del dolore, le sfumature del dolore, parole bellissime che lui appunto scrisse negli anni in cui si trovò, dopo tanti anni che aveva consolato tante persone, trovò ad affrontare il dolore. È un cristiano, veramente verrebbe da dire francescano, cioè come Francesco, poter chiamare anche la morte sorella morte. E quindi a me ha sempre dato Medi, ogni volta che lo riaccosto mi dà proprio un gusto di riprendere in mano la mia vita con tanta dignità e voglia e passione, dire ho questa occasione, non posso puntare il dito, dire essere pessimista, ho un'occasione, vivere la mia parte, viverla pieno, fare ciò che mi spetta per la società, per Dio e per tutta l'umanità, e questo credo che è un grande messaggio e una grande testimonianza.
9: Palanca. Da giornalista, da uomo di comunicazione, che cosa si può fare perché la figura di Enrico Medi venga ricordata e anche conosciuta nelle Marche? Perché probabilmente anche i più giovani non sanno chi sia, o non abbastanza.
11: Forse bisognerebbe che venga introdotta nelle scuole, perché è il canale più...
9: Tante scuole si chiamano Enrico Medi.
11: Sì, ma non basta però, perché se poi di Enrico Medi o di quelli come lui, delle persone che hanno dato se stesse per il bene della comunità, tu non ne parli, puoi anche intitolargli i grattacieli e anche i monumenti se vuoi, però non c'è nessun risultato concreto. Io direi che bisognerebbe che si facesse spazio sia nelle scuole sia anche però nell'attività culturale delle varie associazioni, e in particolare questo nostro territorio dovrebbe dare un contributo importante alla conoscenza di Enrico Medi, uomo di fede, scienziato, politico, e perché ci compete, secondo me è un dovere,
9: al quale
11: sì, insomma, non sempre abbiamo assolto. Loreto oggi mette una firma prestigiosa, ecco, un tassello prestigioso a questo mosaico che bisogna costruire. Ci fa, a me ha fatto vivere una giornata in pienezza, insomma la godo in pienezza questa giornata di oggi. Spero che altri seguano questo esempio.
9: Speriamo. Signora Mary, suo padre, per concludere, è stata una figura capita dalla storia?
8: Per i suoi contemporanei sì e no, perché era anche difficile capire questa sua capacità di vedere al di là, di cogliere quello che non era immediatamente percepibile. Chi lo ascoltava però e chi ne percepiva la profondità, la verità, la grandezza, si entusiasmava, non ne dimenticava più una parola. Ecco. Io devo dire che ho avuto poi nel tempo, sono passati tanti anni dalla sua morte, continuamente persone che, sapendo che ero la figlia, mi dicevano qualcosa di straordinario di lui. Devo dire che lui ha suscitato tante conversioni, anche vocazioni sacerdotali, Don Marazzoni, una cosa straordinaria. Quindi chi lo avvicinava certamente ha ricevuto qualcosa di bene, di profondo. Io adesso non voglio farla lunga perché ho sentito delle cose bellissime, sono estremamente commossa e approfitto queste ultime parole che posso dire per ringraziare tutti, uno per uno. Non si sente? Scusi.
9: No, ma si è sentito.
8: Si sentiva? Mi dispiace, non mi sono resa conto. Allora, voglio ringraziare per questa straordinaria iniziativa, cominciata con l'inaugurazione della strada che veramente mi ha stupita, perché riunire in una strada due momenti della vita di papà, quello spirituale con la veramente devozione per la Madonna di Loreto e quello della sua nascita, un territorio a cui era legatissimo, è stata un'idea fantastica. Io ringrazio quindi tutti gli ideatori di questa iniziativa, è stato bellissimo poter scoprire questa targa, è stato un momento di grande commozione. E allora comincio a ringraziare, scusate, ho difficoltà sempre a ricordare i nomi, non facevo altro che guardare la signora Bolognini, la professoressa Bolognini, che è stato il mio tramite continuo per poter venire qui, e io la ringrazio infinitamente, anche come presidente del Rotary, che ringrazio come club. Io sono rotariana, per cui sono molto contenta di avere questa opportunità anche di portare il mio saluto come club di Roma. E poi il professor Bolognini, ecco, per la università, per la terza età, e per aver anche lui organizzato questo bellissimo avvenimento. E non vedo ancora forse la commissaria, ecco, del comune, che ringrazio tanto per aver anche contribuito in modo determinante, così il mio saluto e il mio grazie anche per il sindaco, ma non si dice, non mi piace, del comune di Loreto. E poi mi dispiace anche che Sua Eccellenza sia andato via, ma ecco, se poi gli scriverò per la sua bellissima produzione e soprattutto perché è stato un appassionato nella causa di beatificazione di mio padre. Devo dire che l'ha sposata con grandissima gioia e perseveranza, e quindi è un traguardo molto complesso, ma che il Signore poi vorrà, perché questa veramente sta nelle mani di Dio. E ringrazio soprattutto Don Marazzoni, perché lui è veramente un apostolo nella causa di papà. Dovunque lo chiamano per parlare di Enrico Meli e lo fa in maniera straordinaria. Il professor Palanca, ecco, perché è da tempo che segue la sua figura e per tutto quello che ha saputo dire e far conoscere della figura di papà. E consentitemi anche un vero grazie ammirato per la signora Petrini, Teresa Petrini, che ha condotto questa tavola, chiamiamolo così, questo convegno, con veramente una grande maestria. La ringrazio sentitamente.
9: Fuori programma di richiamare la presidente del Rotary per concludere la serata, perché questo incontro, insomma, da quello che dicono anche i presenti su questo tavolo, è stato particolarmente riuscito, anche perché abbiamo forse potuto dare sì, poi ci sono questi fuori programma, ma fa parte della serata, però forse è uno degli esperimenti, come gli esperimenti di Enrico Meli, in diretta, esatto. E però insomma speriamo di essere riusciti a dare uno spaccato umano anche di questa figura. Intanto ringraziamo gli ospiti, Don Davide Barazzoni, Nino Palanca e la signora Maria Beatrice Meli per aver accettato di raccontarci e ricomendare il loro punto di vista.
14: Dopo tutte queste cose meravigliose che abbiamo sentito, ogni parola sembra banale, ogni commento è banale. Io sono realmente emozionata. Questo incontro, questo pomeriggio, mi ha veramente suscitato forti emozioni, ancor più di quello che immaginavo. E ho già ringraziato prima, ora vi ringrazio commossa, perché veramente queste testimonianze hanno toccato, penso, non solo il mio cuore, ma il cuore di tutti. E mi sento, lasciatemelo dire, forse in maniera immodesta, soddisfatta di questa iniziativa, perché è andata anche oltre le aspettative. Per me è stata molto coinvolgente e emozionante. Grazie a tutti di cuore, veramente, grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera e benvenuti a Giovani Online, benvenuti su Marivision, benvenuti in compagnia dei nostri ragazzi. Oggi abbiamo con noi Luca, Andrea, Alessio, Federico e Stefano. E il tema che i ragazzi hanno scelto per questa sera è un tema, come avete visto, abbastanza intricato e abbastanza profondo: la libertà. E andrei subito da Luca che ha proposto questo tema. Luca, abbiamo preparato insieme così questa copertina in cui abbiamo cercato di così vedere la libertà sotto tutti i punti di vista. C'erano delle frasi come la libertà è anche rischio, la libertà è anche responsabilità. E poi c'era una frase che sicuramente si sposa un po' con la vostra età, con la vostra situazione: il voler essere liberi di crescere.
1: Noi ragazzi stiamo attraversando il periodo proprio della crescita. Sì, siamo liberi di crescere, anche perché
0: non è così evidente, vero? Liberi di crescere, cosa significa essere liberi di crescere? Essere per te libero di fare quello che vuoi, libero di
1: fare quello che voglio, non proprio, però la libertà, cioè, è una cosa che, cioè, devi usare, sì, però moderatamente.
0: Che vada usata in un certo modo, eh?
1: Usata, sì, tra virgolette.
0: Andrea, c'è un'altra frase che diceva: la mia libertà finisce dove comincia la tua. E allora che libertà è? Libertà, almeno quando ero piccolo come voi, dicevo: ma io voglio essere libero di fare quello che mi pare, perché che vuol dire che la mia libertà finisce quando comincia la tua? Allora non è vero che sono libero.
2: La mia libertà inizia, cioè finisce quando comincia quella dell'altro, significa che dobbiamo in qualche modo rispettare quella che è anche la libertà dell'altro. Ad esempio, faccio un esempio un po' stupido: noi a questa età usciamo con gli amici, se io mi sento libero, voglio uscire, ma invece il mio amico non vuole, allora non esco da solo, non esco. Questo un po' è il senso.
0: Implica anche un po' il discorso del rispetto, no? Cioè, sono libero fino al punto in cui non ti salto addosso, Stefano, e non opprimo la tua di libertà. E questo soprattutto in famiglia, magari nel rapporto con i genitori o con i fratelli, è qualcosa che sperimentiamo tutti i giorni, no? Dove finisce la tua libertà e dove comincia quella di tuo fratello, per esempio. Come va? Che mi racconti di questo?
3: La libertà per me è molto importante, perché ci aiuta a crescere e a esprimere i nostri propri sentimenti.
0: Ma in famiglia sei libero quando ti senti libero completamente? O vi sentite liberi completamente?
3: Non tanto.
0: Ho lanciato una bomba adesso.
1: Liberi completamente? No, però è anche giusto che sia così.
3: Ci sono dei limiti.
0: Ci sono dei limiti.
1: Esatto, bisogna stabilire dei limiti.
0: E come li definiamo questi limiti? Come capiamo quali sono i limiti che ci vengono imposti? Li accettiamo, non li accettiamo?
1: Bisogna accettarli, anche perché è per il nostro bene.
2: Magari facciamo un po' di fatica ad accettarli, esatto. Però alla fine magari ci pensiamo su e capiamo che l'ha fatto perché non mi voleva far mettere nei guai.
0: O anche perché esiste un altro concetto che in famiglia va insieme, dentro una famiglia va insieme a quello di libertà, che è quello di fiducia. È vero o no? Il sapersi guadagnare piano piano la fiducia di papà e di mamma ed acquisire quella libertà. Come passa il microfono, che mi dici?
3: Per me libertà si intende la condizione in cui una persona, diciamo, si esprime e pensa la propria opinione però non da solo, insieme a una persona che gli dà dei limiti.
0: Dei limiti. Vedete, abbiamo già cominciato a mettere a fuoco il concetto di libertà ed è bello vedere come anche per dei ragazzi così giovani libertà è associato comunque a, ad un limite. Il limite della mia libertà per non sopravvalicare la, la libertà degli altri. E su questo bel concetto che ci stanno esprimendo i nostri ragazzi ci fermiamo per qualche istante e ci vediamo fra poco qui a Giovani Online.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati a Giovani Online. Adesso vediamo il video che ha preparato Andrea.
1: Cos'è la libertà? La libertà non è solo fare ciò che si vuole. La libertà è anche libertà di espressione, di parola, la libertà di non essere giudicati dagli altri. La libertà è il potere di fare ciò che è bene, non ciò che piace. Ci sono diversi tipi di libertà, ci sono parecchi equivoci in proposito. Il genere più importante di libertà è di essere ciò che si è davvero. Fare ciò che ami è libertà, amare ciò che fai è felicità. Di solito, quando la gente è libera di fare ciò che vuole, si imita a vicenda.
2: Ne vogliamo parlare, Andrea? Hai messo là anche una specie di aforisma, no? Fare...
1: Dici tu. Fare ciò che si vuole, è libertà, invece amare ciò che fai è felicità.
2: E tu come ti poni di fronte a questa tua affermazione?
1: Di solito in questa età noi ragazzi soprattutto non troviamo tanto la voglia di fare ciò, cioè la voglia di fare le cose. Quindi magari fare una cosa che ci piace, tipo ad esempio lavorare col computer, fare dei video come che facciamo qui a Maria Vision, magari metterci un po' di passione, metterci un po' di impegno, quello è la libertà di fare ciò che ci piace, ma è anche la felicità, la felicità appunto.
2: Amare ciò che si fa è felicità, è un bel concetto perché è un concetto che poi vi porterete avanti tutta la vita, perché se veramente riuscirete ad amare quello che farete, ma questo non significa, come dicevi prima, fare quello che ti piace fare, ma amare qualunque cosa che poi farai o dovrai fare, non solo giocare a calcio o altre cose. E voi amate quello che fate, vi piace quello che fate, vi sentite felici in quello che fate?
0: Sì.
2: Fino a quanto felice ti senti in quello che fai, nell'andare a scuola, nel rapporto con gli altri, quanto libero e quanto felice, cosa ti tiene stretto, cosa vorresti di più, dimmi. C'è qualcosa che ti senti stretto, qualcosa di cui che vorresti magari...
0: L'amicizia.
2: È troppo stretta o,
0: no,
2: o sei contento?
0: Sono contento. E poi un po' più libero anche di...
2: Di uscire, di fare...
0: Sì. Di poter fare cose che piacciono.
2: Ma stai, man mano che cresci, man mano che vai avanti, questa tua libertà sta così, aumentando oppure no?
0: Sempre con dei limiti,
2: però piano piano aumenta.
0: Sì.
2: Quindi torniamo al discorso di prima, la libertà che i genitori ti danno la chiudiamo, la mettiamo stretta col discorso di fiducia.
0: Sì.
2: Luca, tu invece oggi hai voluto proporci un concetto di libertà diverso, o bene, un altro aspetto del concetto di libertà, raccontaci.
3: Sì, io ho scelto un video di un discorso di Papa Francesco che parla della libertà di religione in un raduno a Filadelfia, negli Stati Uniti.
2: Vogliamo vederlo insieme poi ne parliamo.
4: Quando lo si individuo,
5: quando gli individui e le comunità garantiscono l'esercizio effettivo dei loro diritti, non solamente sono liberi di realizzare le proprie potenzialità, ma con queste capacità, con il loro lavoro, contribuiscono al benessere e all'arricchimento di tutta la società. In questo luogo,
4: che è un simbolo,
5: del modello degli Stati Uniti,
4: mi gustaría reflexionar,
5: vorrei riflettere con voi sul diritto alla libertà religiosa. È un diritto fondamentale che dà forma al nostro modo di interagire socialmente e personalmente con i nostri vicini, le cui credenze religiose sono diverse dalla nostra. L'ideale del dialogo interreligioso, con tutti gli uomini e le donne di differenti tradizioni religiose, possono dialogare senza litigare, senza, e questo è il frutto della libertà religiosa.
4: Pero por otro lado

ma dall'altra parte la libertà religiosa per sua natura trascende i luoghi di culto, come pure la sfera privata degli individui e delle famiglie, perché

0: inizialmente, che sia libertà di voi ragazzi, che sia libertà in senso più lato, che sia libertà religiosa come di cui ci parlava Papa Francesco, torniamo sempre al concetto di interazione, rispetto degli altri, dialogo.
1: Sì, ho scelto questo video del grande Papa Francesco che parla della libertà religiosa, che meglio di lui non so chi può parlare su questo argomento. E sì, dice che si può parlare, cioè dialogare anche con culture differenti rispettandosi l'uno dall'altro, rispettandosi uno da...
0: Questo non vale solamente nelle religioni, no? Questo vale
1: anche nelle culture, nelle usanze, non solo nella religione.
0: E in un mondo in cui veramente l'Italia, l'Europa si sta aprendo ad una situazione multiculturale, multirazziale,
1: sì.
0: Anche voi ragazzi credo cominciate un po' ad interagire, no? con altre culture, con altre razze. E quanto è importante il rispetto, la libertà, questi valori?
1: Sì, sono importanti anche per vivere bene insieme. Sì, l'Europa si sta aprendo in questo periodo anche con l'altro. Sono sempre più diffuse le notizie degli immigrati in Italia, li vengono accolti. Sì, questa è una cosa buona. Anche se sì, l'Europa si sta aprendo, però ci stanno molti posti nel mondo che ancora non...
0: Che ancora sono chiusi,
1: no?
0: Dove ancora di libertà sia individuali che collettive è difficile parlarne. Andrea, c'è questa integrazione nella tua scuola, nell'ambiente in cui frequenti? Ci sono problemi di sovrapposizione di libertà?
2: No. Sì, sinceramente no, anche perché magari, cioè, già le scuole medie sono un'altra cosa, però penso che alle scuole superiori, quando ci abbiamo uno che fa le scuole superiori, che ci sia molta più gente, quindi ci siano vari problemi. Però sinceramente nella mia scuola ancora non ho notato, forse perché siamo un po' più piccoli rispetto.
0: Invece tu parlavi di culto, di libertà, di religione, proprio facendo riferimento a questo video di Papa Francesco.
3: Secondo me la libertà di religione è la libertà che ognuno di noi ha verso qualsiasi, appunto, religione, di pregare e come ognuno di noi vuole.
0: E quindi anche qui libertà e rispetto, due concetti che dobbiamo tenere insieme. E chiudiamo anche questo blocco con un concetto importante che ci trasmettono i nostri ragazzi: libertà e rispetto. E state con noi, a fra poco, Giovani Online.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eh sì, abbiamo affrontato con i nostri ragazzi il tema di libertà, libertà di crescere, i confini della libertà, libertà e rispetto, libertà e fiducia. Ma come abbiamo visto da questo video, dietro il concetto di libertà c'è molto di più. C'è quella libertà che Dio Padre ha lasciato ad ognuno di noi, nel suo grande amore, quando nel momento stesso in cui ci ha creato. Ci ha lasciato liberi di vivere la nostra vita, di cercare le nostre aspirazioni, di seguirle. Ci ha lasciato liberi di andare. Ma quanto, dove può portare la libertà? La libertà portata all'estremo ti può far perdere. Abbiamo visto alcuni casi nel video, ce ne sono anche i meno estremi.
1: Come
0: proprio, ma fare la guerra è essere liberi.

0: La guerra no, lì non è più libertà. Come avevamo accennato prima, cioè, la libertà a portarla all'estremo non porta mai a niente di buono. È giusto che tutti noi siamo liberi e che abbiamo la nostra parte di libertà, però non dobbiamo andare oltre.
1: Il video ci fa capire che non sempre la parola libertà, il suo significato, cioè non sempre la parola libertà è una cosa di positivo, perché appunto portare la libertà fino a un certo punto, superare i limiti che ci sono, che vediamo quando inizia la libertà dell'altro, superare questi limiti non sempre è una cosa buona, non sempre è una cosa giusta, non sempre ti porta a fare la cosa più giusta per te e per gli altri che ti circondano. Quindi
2: Federico, libertà è un po' un concetto assoluto. Siamo stati creati liberi. Per assurdo potresti domani mattina alzarti e decidere, me ne vado, comincio la mia vita, no? Sei libero, in realtà sei libero di fare quello che vuoi. Ma la libertà in realtà non è un concetto così assoluto e lo vivi e lo vedi giorno in giorno. E allora, per te, adesso, libertà, cos'è?
3: per me la libertà è essere liberi da ogni guerra, che finita una guerra ne inizia un'altra, e quindi la libertà è anche quella. E poi la libertà è anche, diciamo, essere liberi da qualcosa che ci circonda, che
2: Tutto quello che ti può opprimere.
3: sì.
2: Libero di sorridere, libero di pensare, libero di correre, giocare, libero di vivere la tua età e di viverla bene. Stefano?
4: Libertà è anche libero di poter uscire, di giocare, però non dobbiamo esagerare, tipo se i nostri genitori ci danno troppa libertà, a volte andiamo troppo.
2: Bisogna saperla gestire
4: Sì.
2: quella libertà, eh? Te la gestisci tu?
4: Sì, un po'.
2: Tanto papà e mamma non ci vedono, su, te la gestisci?
4: Non tanto.
2: Non tanto. E Alessio invece se la gestisce la libertà?
5: Abbastanza.
2: Abbastanza. E allora, questa piccola carrellata che abbiamo fatto oggi insieme con i nostri ragazzi, parlando di libertà, vi lasciamo con questa immagine di una gioventù libera, ma che ha capito che la propria libertà ha dei limiti, limiti dati dal rispetto, dalla fiducia, ma soprattutto sta capendo, piano piano, crescendo, che il Signore che li ha creati liberi di realizzarsi come uomini, perché non abbiamo ragazze, quindi non possiamo dire come donne, come uomini, e di realizzare quel progetto che lui ha per ognuno di loro. E allora affidiamo tutti questi ragazzi al nostro Signore, perché veramente la loro libertà, nella loro libertà, il suo progetto si possa realizzare. Noi ci vediamo la settimana prossima qui su Maria Vision a Giovani Online.
6: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: che cosa vuol dire per te pregare e parlare con Maria?
1: Allora, pregare con Maria, allora, significa instaurare un rapporto quotidiano che io onestamente fino a 5-6 anni fa non avevo. La mia testimonianza, ecco, visto che stiamo parlando di questo, e la voglio portare a tutti, è che io prima ero una persona lontana, cioè non mi tangevo assolutamente nella fede, nella chiesa, né... Ecco, la sofferenza, le difficoltà che io mi sono trovato ad affrontare e che con le mie sole forze non riuscivo a risolvere e a capire e a sopportare, a un certo punto mi sono reso conto che da solo non potevo fare nulla. A questo punto ho scoperto la fede, ho scoperto la mamma celeste e l'ho iniziata a chiamare mamma. Nel momento in cui io l'ho iniziata a chiamare mamma, mi è iniziato ad arrivare l'aiuto, ho iniziato a sentire queste difficoltà sempre più leggere, le porte piano piano si aprivano, la strada diventava sì in salita, però le curve piano piano diventavano sempre più dritte e adesso sto intraprendendo un percorso che non l'avevo nemmeno pensato per la mia vita. Io sono arrivato a un certo punto a dire: madre mia, fai tu, io non so che cosa devo fare della mia vita, decidi tu, quello che decidi tu io farò. E così è stato, cioè mi è stato detto direttamente, cioè, perché io alla fine mi trovavo in un colloquio con una persona sconosciuta, in un momento in cui io della mia vita non sapevo cosa fare, e ho detto in quel momento: madre mia, ma dimmi che cosa vuoi che io faccia. E questa persona si è voltata e mi ha detto: ma lascia perdere tutti questi tuoi progetti così, fatti infermiere. E mi è arrivata la risposta e io ho intrapreso a 34 anni, questo è il primo anno di scienze infermieristiche a Brindisi, e ho dato 10 esami. Certo non li ho dati tutti, che sono 22 dopo 14 anni che ho lasciato i libri, però ho scoperto delle potenzialità che io non avevo, non pensavo nemmeno di essere capace di poter dare tutti questi esami, di scoprire questa passione verso gli altri e questo amore da portare al prossimo. Ecco, questa è la mia testimonianza, cioè, e non abbandono quotidianamente il rosario, cioè io ogni giorno, ogni sera, anche fosse l'una, le due di notte, dopo che ho concluso la mia giornata, io devo dire il rosario, sia come ringraziamento, sia come mi dà forza, mi dà coraggio e mi fa sentire vicino la mia mamma celeste.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: cosa vuol dire accogliere Maria nel proprio cuore e nella propria vita?
1: Vuol dire mettersi in cammino, vuol dire scoprire di essere amati profondamente da un padre che ci aspetta, ci cerca continuamente e che è pronto a donarci tutto il suo amore. E questo per me è stato così, insomma.

0: Ma l'incontro con Maria, che poi piano piano mi ha condotto a Gesù, e poi attraverso Gesù ho incontrato Dio nella mia vita, che poi è cambiata completamente.
1: Hai avuto mai modo di sentire l'abbraccio di Maria oppure l'abbraccio di Gesù nella tua vita?
0: Molte volte, in un modo estremamente tenero e misericordioso, e tantissime volte, con tantissimi segni piccoli e grandi. La sua presenza è ormai vitale per me, nel senso che può essere l'incontro con una persona, una parola, un momento intimo di preghiera, una gioia intima che nasce dal cuore per una giornata che senti che ha un colore diverso, un profumo differente. Quindi sì, la sua presenza per me adesso è proprio costante nel cuore, nelle azioni che compio, e quindi è sempre una grande gioia nel cuore.
1: E questa gioia che ormai abita nel tuo cuore è in un qualche modo una responsabilità verso gli altri, verso il prossimo?
0: Assolutamente, perché quando si incontra il Signore in maniera anche inaspettata, si è talmente travolti che non si può, cioè, quando si incontra un tesoro non si può tenerlo per sé, e allora ti viene, è quasi una cosa che ti contagia, che proprio hai voglia di che anche chi ti è vicino lo conosca, perché lo devi custodire questo amore sicuramente, ma non puoi tenerlo per te, lo devi donare. In fondo questo è un compito, è una grande responsabilità per chi comunque ancora non conosce Gesù, non conosce l'amore del Signore, assolutamente una grande responsabilità.
1: Fare un pellegrinaggio, come arricchisce la tua vita di fede?
0: Beh, il pellegrinaggio è assolutamente un momento vitale, perché non si può stare lontani dalle fonti, e quindi per me ormai da quando è iniziata la conversione non è possibile pensare a un tempo di vacanza senza che ci sia un tempo di sosta comunque con il Signore. È essenziale, perché la fonte ti riempie, ti ricentra, cioè ti mette nuovamente in contatto con il vero centro, che poi ti consente di ritornare a quella che è la vita quotidiana, con quel senso vero di dove guardare, e quindi non può mancare, ecco, diventa un'esigenza, come uno mangia, come uno dorme, come uno respira. Non può mancare il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è un momento assolutamente importante, perché ti riporta alla fonte e ti riporta al centro.
1: Hai la possibilità di convincere qualcuno a intraprendere un pellegrinaggio nella sua vita, a cominciare a cambiare qualcosa nel suo cuore. Che parole le regaleresti?
0: Beh, gli direi di non avere paura, che anche se non si sa perché si parte, comunque di accettare l'invito. Io ho imparato, da quando appunto anche incontrato il Signore, che ho smesso di dire no, e mi sono detta: ma perché no? Perché dire no? E quindi di non temere, di partire, e ecco, perché è importante andare nei luoghi di pellegrinaggio, nei luoghi dove la grazia comunque è più presente, è forte, perché c'è la forte preghiera, e perché comunque questa è un'opportunità ed è un invito personale rivolto proprio alla persona. E poi soprattutto quello che dico: bisogna partire con il cuore aperto. Il Signore non può donare nulla se noi abbiamo il cuore chiuso. Allora, aprendo il cuore, magari senza grandi aspettative, ma solo mettendosi in ascolto, ecco che allora il Signore, che ci cerca sempre, può arrivare fino al nostro cuore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: cosa ti senti di portare a casa dopo questo incontro con la Vergine Maria?
1: Quando partecipo a un pellegrinaggio è come se dedicassi proprio il mio tempo a Dio. E quindi quando torno a casa in realtà mi impegno, ecco, mi sento di impegnarmi, di dedicare più tempo a Dio, perché qui, cioè quando vivi un pellegrinaggio gli standard della vita cambiano completamente, i ritmi, gli spazi, e ti accorgi di quanto è importante il Signore nella vita. E quando torno a casa cerco di ritagliare sempre più spazio, no? Per lui, perché la frenesia del mondo purtroppo ci fa perdere di vista quello che è l'essenziale, quello che è l'importante. Quindi il pellegrinaggio mi serve fondamentalmente per ritrovare l'essenziale, quello che è il centro della mia vita, che talvolta quando sono a casa, vabbè, magari metto un po' da parte, ecco. Quindi fondamentalmente questo.
0: Laura, quanto è importante vivere la fede in famiglia e quindi anche condividerla con il proprio sposo?
1: Beh, la fede è fondamentale. Io mi sono sposata nel Signore, con il Signore. Mio marito è croato e quando ci si sposa in Croazia gli sposi stendono le mani su un crocifisso e fanno una promessa. Una promessa che si chiama proprio una promessa sul crocifisso. Quindi il mio matrimonio è in tre. Nel senso che, cioè, senza Dio tutte le fatiche che ci sono in una vita di coppia sarebbero insormontabili. E invece il Signore ci aiuta perché il nostro matrimonio è un sacramento e la sua presenza è nella nostra vita. E lui, cioè, non potrebbe essere diverso. Noi preghiamo, ci rivolgiamo a lui ed è quello, cioè è il terreno sul quale noi ci siamo incontrati fondamentalmente. Siamo molto diversi e io dico sempre che umanamente questo mio matrimonio non potrebbe funzionare, ma funziona perché c'è il Signore, perché noi ci siamo sposati nel Signore, ci siamo sposati con Lui e quindi andiamo avanti con tutto quello che Lui, insomma, ci dona, ecco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo la Santa Messa in onore dell'Arcangelo Michele. Per sua intercessione oggi vogliamo lodare il Signore con gli angeli, soprattutto con la Beata Vergine Maria. La Santa Messa viene celebrata in suffragio di Imelda e Angelo, perché questo nostro incontro possa portare il frutto. Innanzitutto riconosciamo davanti a Gesù i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Signore, che disponi dei Tuoi angeli per la nostra salvezza, ti preghiamo di essere difesi dall'Arcangelo San Michele contro le insidie del diavolo, perché al termine della vita presente siamo ammessi nel regno della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che Dio è vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata, perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che vi si rende operosa per mezzo della carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Venga a me, Signore, il tuo amore.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.
0: Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza secondo la tua promessa. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Venga a me, Signore, il tuo amore. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno per sempre. Camminerò in un luogo spazioso perché ho ricercato i tuoi precetti. Venga a me, Signore, il tuo amore. La mia delizia sarà nei tuoi comandi che io amo. Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo. Mediterò i tuoi decreti.

La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. E li andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo. Cancelli il nostro peccato.
0: La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Così abbiamo pregato prima del Vangelo. Ed ecco, oggi Gesù si reca nella casa di un fariseo. Si reca per il pranzo, perché viene invitato. E non solo che viene invitato, quando si mette al tavolo, a tavola, cosa succede? Quello si stupisce che non osserva la legge. Qual era la legge? Purificare le mani, la purificazione esterna. E comincia magari dentro di sé a giudicarlo. Ed ecco Gesù che dà la risposta, no? Che dando ciò che è dentro, no? Questo può essere un'elemosina gradita a Dio. Qual è l'insegnamento per noi, uomini del XXI secolo? Ecco, anche noi tante volte siamo pieni delle apparenze. Apparentemente vogliamo presentarci belli, vogliamo presentarci perfetti, senza macchia. Tante volte ci scandalizziamo del comportamento degli altri, mentre di nascosto facciamo le stesse cose, identiche, se non pure peggio. Ed ecco, il giudizio dove ci porta? Ci porta a metterci sopra gli altri, ci porta a metterci non più nell'atteggiamento del fratello, ma nell'atteggiamento del giudice. Giudice che ha la facoltà di condannare o di graziare. Ed ecco, qual è il comandamento di Dio? Che Dio ci tiene tanto. Vi lascio, diceva Gesù, un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Ed ecco, per noi, questa è la via che il Signore ci invita a percorrere, proprio quel comandamento di amore. Per quale motivo quel comandamento di amore è così importante? Perché se è vero ciò che dice San Giovanni Evangelista nelle sue lettere, San Giovanni Apostolo, scusate, nelle sue lettere, Dio è amore, impegnandoci per vivere la virtù proprio dell'amore, della carità, cosa succede? Succede che diventiamo simili a Lui. Ecco, noi portiamo dentro di noi l'immagine di Dio, ma diventare simili a Lui è il nostro compito, compito che il Signore ci ha affidato giorno per giorno. E chiediamo il Signore in questa celebrazione eucaristica che ci dia sempre questa attenzione di curare il nostro interno, perché dal nostro cuore che escono i pensieri buoni come anche quelli cattivi. Chiediamo il Signore che guarisca i nostri cuori, guarisca le nostre ferite, però per essere guariti tocca innanzitutto perdonare anche ai nostri nemici, a coloro che ci hanno offeso.

0: Gesù, nella casa e alla tavola di un fariseo, ci garantisce della sua volontà di recare la salvezza ad ogni uomo. Per questo siamo sicuri di trovare in Lui comprensione per i nostri bisogni e un appoggio per la nostra preghiera al Padre.
1: Preghiamo insieme e diciamo: salva il tuo popolo, Signore.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Non basta essere chiamati da Cristo a libertà. Bisogna difenderla, perché non ricadiamo più sotto la schiavitù del fariseismo, dell'esteriorità, delle sicurezze unicamente umane. Preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Solo la fede, resa operosa dalla carità, assicura salvezza. Perché la nostra vita cristiana trovi in queste virtù il suo inizio, il suo fondamento e la sua radice. Preghiamo.

0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Quando il cuore è puro e libero, tutto è trasparente e degno di Dio. Perché la nostra religiosità sappia sempre evitare lo scoglio di un moralismo angusto e di un legalismo puramente formale. Preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Il cristianesimo è superamento di ogni preclusione di persone, perché ci rendiamo disponibili all'incontro e alla collaborazione con ogni uomo. Preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Il Signore, per i meriti di Cristo, morto e risorto, chiami Imelda e Angelo, tutti i nostri fratelli defunti, a condividere la sua gloria. Preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore. Preghiamo per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere, gli ammalati, i sofferenti, le persone anziane, sole, tormentate. Preghiamo per le nostre famiglie, per i nostri figli. Preghiamo per la pace nel cuore dell'uomo, la pace nel mondo. Preghiamo anche per tutte le intenzioni che ognuno di noi porta davanti all'altare del Signore. Concedici, o Dio grande e meritevole di ogni lode, di superare ogni formalismo per amare te con totalità e rettitudine e per servire i fratelli fino al sacrificio con il cuore libero e gioioso. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Siano graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in questa memoria del tuo beato Arcangelo Michele e diventino per noi sorgente di misericordia e di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre.

Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli, negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Nei spiriti beati, tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura, per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza. Le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci eri degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle

0: che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ti affidiamo la nostra sorella Imelda, il nostro fratello Angelo, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetti alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, l'Arcangelo Michele, gli Apostoli, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Ti rendo grazie, o Signore, con tutto il cuore. A te voglio cantare davanti agli angeli. Alleluia.

Preghiamo. Fortifica, o Dio, il nostro spirito con la potenza misteriosa del pane eucaristico e fa che, sostenuti dal tuo beato arcangelo Michele,

0: Avanziamo con rinnovato vigore nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta e sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la benedizione finale intendo benedire gli oggetti di devozione che portate con voi. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Inchinatevi per la benedizione. Il Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, Re eterno, vi benedica e vi mostri il suo amore.
1: Amen.
0: Egli mandi il suo angelo, il principe San Michele, per custodire i vostri cuori e i vostri corpi.
1: Amen.
0: La grazia del Signore Gesù dimori in voi per camminare nella luce della sua pace, sorretti dalla protezione dell'Arcangelo Michele e di tutti i santi angeli. Possiate lodare Dio con la vostra vita per essere annoverati tra i suoi santi.
1: Amen.
0: Voi, le vostre famiglie, questi oggetti di devozione che portate, le persone che li riceveranno, benedica e protegga da ogni male Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Prendiamo.

che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao, mi chiamo Nadia, sono italiana, vengo da Cisternino, un piccolo paesino in Puglia, in provincia di Brindisi. È la mia terza volta qui. La prima volta ho partecipato al Festival dei Giovani e è stata subito un'esplosione di gioia, di grazia, di rinnovamento proprio del mio spirito, della mia fede, della mia vita. E ogni volta che torno in questo luogo è sempre un rinnovamento, è sempre un trovare qualcosa di nuovo, un scoprire qualcosa di nuovo nella fede, dell'amore di Dio che ha verso di noi e che è sempre grande, stupendo, nonostante le cadute, i dubbi, le perplessità, le angosce. Lui è sempre lì che ci aspetta e che ci abbraccia. Ed è sempre bello tornare in questo luogo che mi fa... Il mondo è tanto confusionario, la vita ordinaria, tutti i giorni impegni e caotici, invece in questo luogo si ritrova la pace, è tutto più disteso e si ritrova la pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, siamo qui davanti a te con il cuore aperto. Lasciamo fuori da questa chiesa le nostre corse, le nostre preoccupazioni, i nostri rumori. Ci presentiamo così come siamo. Certi che il tuo sguardo su di noi è uno sguardo di misericordia e di amore infinito. In quest'ora di adorazione eucaristica, insegnaci a dimorare in te affinché il nostro cuore batta all'unisono con il tuo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Vieni, Spirito Santo, consolatore perfetto, custodisci la nostra mente dalle distrazioni, apri il nostro cuore alla presenza reale di Gesù. Donaci il silenzio interiore per poter ascoltare la sua voce e la forza per accogliere la sua volontà e la sua parola. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido. Bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

Padre Santo, per i meriti della passione del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, qui realmente presente, ti preghiamo, alita ancora su di noi il tuo Spirito Santo, come tu, Signore, un tempo hai soffiato il tuo Spirito e l'uomo è diventato una creatura vivente. Così rinnova il tuo Spirito per farci rinascere a nuova vita. Spirito di santità, vieni e rinnovaci nella fede, nell'amore e nella speranza. Vieni e rinnova inoltre la nostra vita, fatta di preghiera, perché sia sempre più un dialogo con Dio, un dialogo che scaturisce dal cuore e no dal fatto di tante parole. Vieni dunque, Spirito Santo, vieni, scendi su tutti noi. Gesù, tu hai detto: il Padre mio agisce sempre e anch'io agisco. In questo momento, Signore, ti chiedo di agire nella nostra vita, a motivo di tanti dolori, di tante stanchezze, frustrazioni, agitazioni che bloccano la nostra anima. Arrega quella consolazione che solo tu ci puoi donare. Gesù, agisci in noi. Tu sai come fare. Noi vorremmo che il tuo intervento nella nostra vita rispettasse i nostri criteri, desideri, ma tu a volte, Signore, intervieni

in un modo per noi inaspettato, perché come dice il profeta Isaia, le tue vie non sono le nostre vie e i nostri pensieri non sono i tuoi pensieri. Anche quando ci sembra che tu non stia facendo nulla per noi, in verità, in quel momento, tu ci stai aiutando, perché tu, come il Padre, agisci sempre. Noi spesso non lo vediamo, non lo comprendiamo e raramente riusciamo a scorgere questa filigrana. Il tuo amore invece per noi è infinito, ma soprattutto misericordioso, perché tu ci ami veramente, perché tu sei l'amore increato, non puoi non amare. Gesù, nostro Signore e Salvatore, aiutaci dinanzi al dolore a comprendere che esso non è necessariamente l'atto con cui Dio corregge l'uomo peccatore, ma che esso può essere, se accolto con fede e con amore, lo strumento con il quale possiamo collaborare con te per la salvezza delle anime. Donaci sempre la forza di andare avanti e seguirti sempre nella buona e nella cattiva sorte, nelle gioie e nei dolori, perché chi ama veramente il suo amato non lo ama solo quando gli è favorevole e tutto va bene, ma anche quando le cose vanno male e dall'amato si sente rifiutato. Per questo noi, Signore, ti preghiamo, fai rinascere in noi la forza del tuo amore, la forza della fede. E siamo qui, in silenzio davanti a questo mistero della tua presenza, dove abbiamo scelto di fermarci, di deporre le nostre difese e di guardarti. E mentre guardiamo te, so che tu, Signore Gesù, ci stai guardando. Il tuo sguardo non è uno sguardo che giudica, che si lascia ingannare dalle apparenze o misura i successi. Il tuo sguardo è lo sguardo di chi conosce da sempre la persona che è avanti, di chi ci ha chiamato per nome e di chi ama così come siamo. E in questo momento, Gesù, ti apriamo le porte dei nostri cuori. Non vogliamo nasconderti nulla. Ti consegniamo le nostre stanchezze di questi giorni, i pensieri che a volte ci pesano sul petto e i desideri che a volte fatichiamo a confessare a noi stessi. Ti affidiamo le nostre gioie, le nostre ferite, quelle vecchie, quelle più recenti, perché sappiamo che se tu vuoi toccarle con la tua grazia, possono smettere di sanguinare e diventare feritoie di luce. Spesso cerchiamo la pace, la stabilità lontani da te, ma oggi riconosciamo che i nostri cuori sono inquieti finché non riposiamo in te. Tu sei l'amico che non tradisce. Tu sei la roccia nei momenti di tempesta. Tu sei il pastore che viene a cercarci quando ci smarriamo. Signore, non ti chiediamo grandi risposte. Ti chiediamo solo il dono di rimanere. Insegnaci l'arte di abitare nel tuo cuore,
fa che possiamo sentire il tuo respiro che calma le nostre preoccupazioni, donando pace nella nostra mente e nei nostri cuori. Fa che ci

pronti a donarti un sorriso, pronti a donarti il nostro cuore, perché tu sei tutto per noi, Signore Gesù.

sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ben ritrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Visionna in questa nostra ora di adorazione eucaristica. Siamo qui alla presenza viva e vera di Gesù in questa ostia consacrata. Come sempre invitiamo anche voi a pregare. Lo potete fare chiamando il numero.

0: questo momento in diretta allo 075 81 36 35, oppure potete inviare la vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp che è il 333 no, 329 5533 241. E noi abbiamo ricevuto un sacco di intenzioni di preghiera, tantissime, e le offriamo qui ai piedi di Gesù e preghiamo per tutti voi. Affidiamo anche il nostro Papa che deve avere un intervento chirurgico e chiediamo al Signore di guidare le mani del chirurgo. Preghiamo per tutti i sacerdoti, per il nostro vescovo di Assisi, per tutte le suore, per tutte le comunità religiose che portano la parola di Dio ovunque, in tutto il mondo. E preghiamo per la missione di Maria Vision, che porta la presenza di Gesù, le testimonianze, la parola di Dio nelle vostre case attraverso questo canale di preghiera, il canale 255. E noi lo lodiamo e lo ringraziamo per tutto quello che fa per noi. Iniziamo subito con le vostre intenzioni di preghiera e preghiamo per Raffaele in provincia di Biella, che chiede una preghiera per tutti noi di Maria Vision, una preghiera per tutti gli ascoltatori, che il Signore possa donarvi sollievo per ogni vostra difficoltà. E chiede una preghiera anche per la sua famiglia. Signore Gesù, donaci pace ed equilibrio attraverso la tua mamma Maria Santissima. Preghiere per Annalisa da Cagliari, per la sua guarigione e per la sua mamma. Chiede preghiere per suo fratello e sua moglie, per il dono di un figlio. Maria Santissima, intercedi per tutti coloro che desiderano un figlio. Anna da Teramo chiede preghiere per Giuseppe. Tu sai, Gesù, tu puoi tutto, metti la tua mano. Anna Luisa da Agrigento chiede preghiere per il Papa, per la sua famiglia, in particolare per suo figlio. Ornella da Bracciano ti lode, ti ringrazia. Nulla può opporsi al tuo piano su di me, Signore, Padre misericordioso ed eterno, Padre buonissimo. Tu sai, Signore, che ho bisogno di te. Fa che io possa servirti fedelmente per sempre. Preghiamo per Giusi da Cianciana, che affida il Papa alle nostre preghiere e chiede preghiere per Giulio, per lei. Guariscici, Signore Gesù. Nadia d'Assisi chiede preghiere per tutti i suoi colleghi di lavoro, per la salute del Papa Leone. Miriam da Terni affida a Maria Santissima Simone. Signore Gesù, sostieni la sua famiglia. Rossana da Perugia chiede preghiere per i suoi figli, che ci sia serenità, salute e pace nella famiglia. Preghiere per il Papa Leone. Fabiana da Napoli chiede preghiere per le sue intenzioni. Rosanna da Napoli si affida al preziosissimo sangue di Gesù per Angelo e Antonio. Patrizia da Prato chiede preghiere per la sua salute, per le intenzioni di ognuno di voi. Giulio da Cianciana ti prega, Signore Gesù, per la guarigione di Papa Leone. Meluccia dalla Sicilia. Ti prega per Papa Leone, per Maria Vision. Preghiere per Cristina da Reggio Calabria, per la sua guarigione, per le sue difficoltà. Sara da Ferrara chiede preghiere per Daniele e per lei, per un lavoro. Preghiere per Giuliano, che in questo momento è in sala operatoria. Preghiere per Alessandra, per una bambina di Lavagna che ha 2 anni e mezzo, che ha la leucemia fulminante. Si chiama Lavinia. Che la Madonnina possa metterla e proteggerla sotto il suo manto. Preghiere per la sorella Mina. Il Signore sa di cosa ha bisogno. Per Jessica, per la sua situazione lavorativa. Preghiere per Raffaele, per la sua guarigione, per Sara. Gesù misericordioso, abbi cura di tutti loro. Preghiamo per Paola dalla Calabria, che affida Francesco, Noemi e Benedetta al cuore di Dio. Michele da Brescia, San Carlo Acutis, prega per tutti gli ammalati del mondo intero, aiutami e guariscimi. Grazie Dio per averci donato Carlo. Antonio dalla Sicilia ringrazia la Vergine Maria e San Charbel per una grazia ricevuta. Lisanna dalla provincia di Siena chiede preghiere per le anime dei defunti. Modesta d'Alessandria chiede una preghiera per Don Alessandro. Che il Signore lo liberi da ogni male. Emanuela, in provincia di Verona, chiede preghiere per la pace nel mondo e per una persona a lei cara. Andrea da Foligno chiede una preghiera per tutti coloro che si rivolgono alle sue preghiere, soprattutto per una grazia che lui desidera. Ascoltaci, Gesù. Preghiere per Gianfranco da Napoli, che affida Francesco e Sara, 2 bambini ammalati, che il Signore possa guarire le loro malattie. E accogliamo la prima preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, sono Maria dalla provincia di Firenze.
0: Benvenuta Maria.
1: Grazie.
0: Per chi vuoi pregare?
1: L'intercessione di San Carlo Acutis. Volevo pregare per me, per tutta la mia famiglia e soprattutto oggi che è 13 maggio, per il trionfo del cuore immacolato di Maria e il periodo di pace.
0: Facciamo un salve Regina allora. Affidiamoci alla Madonna. Salve Regina, Madre di Misericordia.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia.
0: Vita, dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dulce Vergine Maria. Grazie della tua preghiera.
1: Grazie a voi, che Dio vi benedica tutti.
0: Grazie, che Dio ti benedica. Preghiamo per Vincenza da Trapani, che affida suo figlio Davide al Sacro Cuore di Gesù. Preghiere per la compagna del figlio, per la fidanzata del figlio, per la loro situazione familiare. Preghiere per tutti i defunti. Signore,

0: Gesù, ascoltaci. Lina da Bologna chiede preghiere per intercessione di Maria Santissima per salvare la sua famiglia e portarla in paradiso, per la loro salute e per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. E che Dio vi benedica tutti. Affidiamo ancora Rita da Trapani, che affida tutti i bambini, i giovani, gli anziani, gli ammalati, le giovani coppie, che sappiano amarsi di amore vero, rispettoso. Preghiere per Fausto da Palermo, per Raffaele che sta molto male, Maria dalla Sardegna chiede preghiere per sua figlia Carla, per i nipoti, per un lavoro, per la loro salute. Angela e Stanislao ti pregano, Signore Gesù, per le loro intenzioni. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Volevo dire a Ave Maria, un Padre nostro e un angelo di Dio per due persone che soffrono molto. Ave
0: Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, oh Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Angelo di Dio, che sei il suo custode, illuminali, custodiscili, reggili e governali, che ti furono affidati dalla pietà celeste. Amen. Ancora un'Ave Maria per il Papa. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie e buona giornata.
0: Santa giornata.
1: Che il Signore ci benedica a tutti.
0: Dio ti benedica. Preghiamo per Paola da Trapani, per le sue intenzioni, per la sua famiglia, per Enza, e preghiere per il Santo Padre. Che il Signore Gesù vi benedica tutti. Rosalia da Matera chiede preghiere per lei e la sua famiglia, preghiere per Morena e Alberto dalla provincia di Ravenna, preghiere per Deborah dalla Spezia, per superare questo momento di difficoltà lavorativa, che San Giuseppe possa intercedere. Carmen da Modena chiede preghiere per Daniela, che sta aspettando il risultato di una biopsia, quindi mettiamo tutti nelle mani di Dio, tutto, Signore Gesù. Miriam da Terni chiede preghiere per Alessandro, Jessica e Stelvio, preghiere per Benedetta, Maria Chiara e Samuele, per Silvia e Ale. Grazie Gesù. Preghiere per Floriana da San Benedetto del Tronto, che chiede l'intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe e San Carlo per una visita. Giuseppina in provincia di Palermo chiede preghiere per Padre Giacomo, per la sua anima, e preghiere per sua sorella Antonella. Accogliamo una preghiera in diretta.

0: Pronto?
1: Sì,
0: Pace
1: volevo
0: bene.
1: fare una preghiera per il mio figlio.
0: Sì, affidiamo tuo figlio alla misericordia di nostro Signore Gesù.
1: Mio figlio è un ragazzo speciale.
0: Preghiamo per lui, che la Madonnina lo conservi sempre
1: Un
0: bene.
1: ragazzo speciale che prego per la sua guarigione, perché sta sulla sedia rotelle. Salvatore.
0: Mettiamo Salvatore sotto il manto di Maria e preghiamo anche per te, che sei la sua mamma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E che la Madonna preservi da ogni male e custodisca tutti i ragazzi speciali e le ragazze speciali, soprattutto i bambini. Preghiamo per Rosanna da Napoli, per suo marito Antonio, per la sua conversione. Preghiamo per Patrizia da Prato che affida Alessandro e se stessa e prega per un anziano che ha l'Alzheimer. Maria da Napoli chiede preghiere per il fratello Pasquale che sta all'ospedale. Signore Gesù, misericordia, e chiede l'intercessione di San Giovanni Paolo II e San Carlo Acutis. Lucia da Siracusa chiede preghiere per il mondo intero, per la guarigione, conversione e liberazione delle famiglie a lei care. Preghiere per Filippo da Torino, che affida tutti i sacerdoti. Preghiere per Giovanna dalla Sicilia, per Giuseppina, per Sebastiano e per tutti i loro cari. Egidio da Roma chiede preghiere per la guarigione di sua figlia, Sofia. Maria da Latina chiede preghiere e mette nelle mani di Dio un problema che Maria scioglie i nodi, possa risolverlo. Claudio da Brescia chiede preghiere per le sue intenzioni. Giuseppina da Teramo chiede preghiere per Marco e Luca. Rosa in provincia di Brindisi chiede preghiere per suo figlio Enzo, per il suo nipotino Leonardo Maria. Tu sai, Signore, di cosa hanno bisogno. Luisa dalla Sicilia chiede preghiere per la figlia, per il suo esame diagnostico. Chiara da San Benedetto del Tronto prega per sua cognata Martina, che il Signore la possa guarire. Noemi da Palermo chiede preghiere per le intenzioni della mamma. Preghiere per Flavia dalla provincia di Savona, per la salute della figlia Agnese. Preghiere per Elisa da Taranto, per la guarigione per la sua guarigione. Si affida a nostro Signore Gesù per intercessione di Maria Santissima. Rossella da Bitonto chiede preghiere a Gesù di liberazione e guarigione. Sabrina dalla Sicilia chiede preghiere per tutte le persone che sono nella sofferenza e affida i suoi amici a Gesù. Preghiere per Rosa da Padova, per la sua famiglia, le sue sorelle, per Emilia, per Nada, per Giulia da Monza. Signore Gesù, ascoltaci. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo di averci concesso la tua presenza in questa ora di adorazione eucaristica. Ti benediciamo. e ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E vi ricordo l'appuntamento di oggi pomeriggio con Catena d'Amore con Suor Caterina e poi di nuovo Adorazione Eucaristica. Continueremo a pregare per tutti voi. Che Dio ci benedica tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Signori, buonasera e benvenuti all'interno della Santa Casa di Loreto per la 57esima edizione della rassegna internazionale di musica sacra Virgo Lauretana. Agli amici che ci seguono in questo momento da Maria Vision e in tutto il mondo, vi giunga questo accoratissimo applauso. E dall'applauso, dalla forza dell'applauso, avete capito che anche questa sera la Basilica di Loreto è gremita in ogni ordine di posto, pronti per assistere appunto alla terza serata. Ieri sera abbiamo avuto i cori di Ungheria, Bulgaria e Lituania, questa sera ci apprestiamo a vivere delle emozioni straordinarie in compagnia di altre corali. Saranno tre che proporranno i canti a Maria e qualche attività che fa parte del folklore di ogni nazione di provenienza. Primo saluto e primo applauso, come al solito, al padrone di casa che ci ospita sempre con molta cordialità, ed è Monsignor Giovanni Tonucci, che è il delegato pontificio per questo santuario. Buonasera Monsignore, grazie. Disponibilità e cordialità squisita da parte di Monsignor Tonucci. Volevo fare un saluto al viceprefetto di Ancona, che questa sera è con noi. Buonasera, la dottoressa Simona Calcagnini, che canta in un coro, e quindi a maggior ragione un applauso perché forse ha smesso di cantare. Bene. Impegni istituzionali l'hanno sottratta a un altro tipo di carriera per la quale avrebbe avuto sicuramente molto successo. Volevo salutare anche Don Andrea Principini, che è vicario generale di questa delegazione pontificia. Buonasera vicario, anche a lei un applauso, sempre presente al fianco di Monsignor Tonucci. C'è il presidente della rassegna, Fausto Pirchio, che questa sera non chiamo, ma a sorpresa volevo chiamare il direttore artistico della rassegna, così faccio due chiacchiere con lui prima di passare immediatamente all'esibizione delle corali. Il direttore artistico, padre Giuliano Viabile, un bel applauso. Padre Giuliano, buonasera. Buonasera padre. Grande maestro, in questo caso maestro. Che è una persona estremamente timida, volevo dirlo agli amici a casa che non la conoscono, ed è il direttore artistico di una rassegna che sta crescendo nel tempo. Avete pensato anche di spostare la rassegna dalla settimana immediatamente post pasquale all'estate, e questo devo dire che ha portato sicuramente un incremento di pubblico. E la scelta delle corali è sempre molto difficile ed impegnativa, però diciamo che nelle prime due serate, a parte la direzione del Magnificat e di Gloria di Vivaldi della prima sera, per la quale vi garantisco un applauso, se non ce l'avate fatelo sulla fiducia perché è stata una performance meravigliosa, diretta appunto da maestro padre Giuliano Viabile, però la scelta è sempre più difficile perché queste corali credo che siano sempre più brave.
1: Sì, è quello che notiamo ogni anno. I cori sono molto molto preparati. Io sono 30 anni che sono a Loreto e quindi ne ho sentite parecchie di corali e vedo che il livello cresce molto, di molto molto. Ecco, quindi questo ci fa molto piacere, ed è sempre, come diceva il presentatore, difficile scegliere, perché è un peccato lasciare quella, quell'altra, e allora si va un po' in una scelta geografica, si cerca un po' di accontentare un po' tutta l'Europa.
0: Bene, grazie, grazie, grazie al direttore artistico, maestro padre Giuliano Viabile, direttore artistico della rassegna Virgo Lauretana. Cominciamo, mi sposto perché il palco deve vedere i protagonisti delle nostre corali. La prima che si esibirà questa sera è la corale Apollo, che arriva da Bratislava, Slovacchia.

Coro fondato nel 1995, in breve, brevissimo tempo ha raggiunto notorietà in Slovacchia e ha ricevuto molti riconoscimenti a festival e concorsi internazionali. Il repertorio si concentra su opere sacre di autori slovacchi, ma comprende anche brani gregoriani, rinascimentali e romantici, spirituals, canti folcloristici. Molti di voi, lo dico anche a beneficio degli amici che ci stanno seguendo in televisione su Maria Vision, ricorderanno questa corale, poiché non è la prima volta che viene alla rassegna Virgo Lauretana. Un applauso al maestro, il direttore è Milan Colena. Buonasera maestro. Eseguirà Ave Maria di Vittoria, Salve Regina, Ave Maria di Calinas e Ain't Got Time to Die, uno spirituals. Un applauso al coro Apollo da Bratislava, Slovacchia.

Complimenti maestro. Milan Colena, coro Apollo da Bratislava, bravissimi. Allora, mentre se ne vanno, prima di far salire la prossima corale, vi racconto una storia. Il popolo indigeno taiwanese è costituito da 16 diversi gruppi etnici, tra cui ci sono i Rukai. Con una popolazione di circa 13.000 abitanti, i Rukai vivono in montagna a oltre 1.000 metri di altitudine. I Rukai sono un gruppo piccolo, riservato, di gente di montagna con la tradizione di esprimere i propri pensieri e sentimenti con il canto. E per mantenere la lingua e la cultura dei Rukai, la scuola elementare Qingye ha fondato questo coro. La scuola ha solo 37 studenti, buona parte dei quali sono qui. E meritano un applauso. Qingye Elementary School Choir da Qingye, Taiwan.

diretto dal maestro Kedre Kedre della Padang. Buonasera. Eseguiranno Ave Maria, O Gesù Cristo e preghiera. Signore, signori, Tsinghie Elementary School Choir da Tsinghie, Taiwan.

Nella lingua originale del popolo Rukai proseguirei l'applauso per Chingye Elementary School Choir da Chingye, Taiwan. Bravissimi. Bene, cultura dei popoli, questa mistura bellissima che si può provare qui all'edizione numero 57 della Rassegna Internazionale di Musica Sacra Virgo Lauretana, batte bandiera tricolore, finalmente abbiamo la corale italiana e la Roma Vocal Ensemble appunto da Roma. Buonasera. È una corale giovanissima, nata nel dicembre del 2015, correggetemi se sbaglio, ma pur essendo una corale giovanissima, già all'attivo tantissimi premi, ma ne parleremo dopo. Adesso vi presento il maestro, che è Federico Incitti. Buonasera maestro. Cantibus Organis, Imtu Santa Cecilia e Cecilia, Roma Vocal Ensemble da Roma, Italia.

0: Roma Vocal Ensemble, maestro Federico Incitti. Mi avvicino, maestro, perché, così colgo l'occasione anche per un applauso, Cecilia, l'ultimo brano è stato scritto, composto dal maestro e corre voce che abbia vinto anche qualcosa?
1: Sì, questo pezzo è diciamo il secondo pezzo che ho composto, ho cominciato a comporre 3 anni fa studiando direzione di coro a Trento e ho avuto il piacere con questo pezzo e l'onore di aver vinto un premio in un concorso internazionale proprio ad Arezzo.
0: Bene, complimenti. Complimenti maestro, veramente, complimenti, bravissimo. Così come adesso, anzi possiamo rimanere insieme, ma è più coreografico. Allora, avete visto e avete ascoltato soprattutto le corali di Slovacchia, di Taiwan, la nostra, qui nostra intendo italiana, per cui quella di Roma. Domani si esibiranno, domani sera, per il concerto di gala insieme alle altre corali che si sono esibite ieri sera. Però vi invito fin d'ora a partecipare in maniera attiva alle attività di domani che sono e che coinvolgeranno un po' tutta Loreto, perché domani mattina alle 9.30 ci sarà Cori in Festa, proprio qui in Piazza della Madonna, davanti al santuario, e c'è l'esibizione dei cori, sarà un'esperienza molto bella perché ogni corale porterà i suoi prodotti tipici, per cui è un momento di associazione tra i popoli nel nome di Maria straordinario, una festa bellissima. Domani pomeriggio alle 17.30 c'è la preghiera per la pace in Piazzale Giovanni Paolo II, che è esattamente dietro il santuario, e ci sarà un'esecuzione collettiva del Da Pace Domine di Melchior Frank. E domani sera alle 21.15 vi aspettiamo chiaramente per il concerto di gala. Volevo ringraziare Maria Vision con questo applauso per aver diffuso anche questa serata straordinaria in tutto il mondo. Grazie. E l'ultimo applauso, devo dire, va a voi, per cui proseguitelo, perché siete stati molto attenti, un pubblico davvero de sé, come si dice. Ci vediamo domani, l'appuntamento per una splendida serata è da qui a qualche minuto, il tempo di uscire e godervi questa splendida città che è Loreto. Grazie, buona serata, a domani.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Amici di Maria Vision, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di In Cielo è Sempre Musica. Avete già visto l'ospite di questa sera, lo conoscete tutti, amico di Maria Vision, è un volto noto, è un volto gradito, Marco Mammoli è qui con noi. Ciao,
1: ciao
0: Marco.
1: Michele. Buonasera. Siamo senza voce stasera, diciamo
0: ecco,
1: subito perché...
0: C'è Marco, però purtroppo non potrà cantare questa sera perché è senza voce, proprio questa notte l'ugola è caduta.
1: E quindi... È clamorosamente caduta questa notte, quindi sentirete parlare, non è che hanno abbassato i volumi, siamo... è proprio naturale la cosa, ecco.
0: Quindi non canta, però con lui parleremo di tante cose. E volevo anche dirvi che siamo in diretta su Facebook, proprio nella pagina di Marco, quindi se volete anche seguirla, per chi non può vedere la televisione da internet, potete vederla dalla pagina Facebook o anche dal sito di Maria Vision, mvloreto.tv. Allora Marco, intanto benvenuto.
1: Grazie. Sempre un piacere venire.
0: Sempre un piacere.
1: Assolutamente.
0: E vedremo anche oggi, questa sera, con te alcuni video dei tuoi lavori che adesso piano piano ci presenterai. E il primo che tra poco andremo a vedere è Davanti alla Croce.
1: Sì.
0: E ci parli un po' di questo progetto musicale, come è nato.
1: Sì. Davanti alla Croce non è un brano che ho scritto io, ma è un brano che... Ho collaborato insieme a un carissimo amico, un cantautore cristiano, Wally Alves, brasiliano, un cantautore brasiliano, che mi ha contattato appunto attraverso Facebook, controllando la musica cristiana italiana, e ci siamo così misteriosamente incrociati. Wally, ci siamo incontrati, è venuto anche in Italia, abbiamo fatto dei progetti insieme, e questo brano che noi andiamo ad ascoltare è un suo brano. Diciamo, l'origine di questo brano nasce dalla perdita di suo padre, che lui trasforma in preghiera. E questo brano era in originale in portoghese. Questa versione che voi questa sera ascolterete è una versione partecipata insieme a me in italiano, tradotta in italiano, dove lui racconta questa sua esperienza, questo dolore è davanti appunto alla croce, che si trasforma in una preghiera, la preghiera di una perdita che mette davanti la croce di Gesù. È un incontro con Wally interessante perché io dico che abbiamo gli stessi obiettivi, ma non solo con lui. Quando si fa musica e si fa per Cristo, molto spesso le strade si incontrano, molto spesso ci sono dei incroci particolari, diciamo.
0: Quindi musica cristiana, Christian Music.
1: Sì.
0: Ne parliamo dopo. Intanto adesso ascoltiamola questa bella canzone, mandiamo il video e ci vediamo dopo.
1: Ok.

0: Ecco, mi diceva Marco, mentre andava il brano, che è una produzione internazionale questa, perché
1: sì,
0: quando avete prodotto questo video, Wally era in Brasile
1: sì,
0: e tu eri in Italia.
1: Eh sì, abbiamo interagito, questa è la potenza di internet in qualche modo. Sì, lui ha completato le sue parti in Brasile e io qui dagli studi qui in Italia ho integrato il brano per come erano gli accordi, senza mai esserci incontrati prima. In quel momento.
0: Poi invece vi siete...
1: Sì, successivamente ci siamo conosciuti. È venuto in Italia, è stato un piacere conoscerlo, sì.
0: Perché tu e Wally fate parte di questo, chiamiamolo genere musicale, che racchiude tanti artisti, tante realtà musicali, che viene chiamato generalmente Christian Music, di cui anche Maria Vision cerca di essere portavoce.
1: Sì.
0: Che cercano di evangelizzare attraverso la musica, tradotto in soldoni, no Marco?
1: Sì, beh, questa è una realtà in crescita in Italia, è abbastanza nascosta, non c'è stato mai un grande spazio su questo. Diciamo che i network ordinari non danno molto spazio a questo stile di musica. E poi è uno stile abbastanza diffuso in Italia con grande qualità. Io ho conosciuto dei gruppi, degli artisti veramente bravi e in Italia è una, diciamo, realtà che sta crescendo, e qui infatti vi va dato merito perché state dando spazio a una, a un qualcosa che in questo momento nessuno sta dando. E la forza della musica la conosciamo tutti, la forza della comunicazione, e quando questa musica è evangelizzazione, parla di Cristo, il messaggio è, diciamo, è molto potente.
0: E anche in discorsi di ecumenismo, come sta facendo il Papa, è interessante, mi dicevi prima, che non siete tutti cattolici,
1: sì,
0: però questo non è un limite,
1: no,
0: anzi, vi aiuta a unirvi e a parlare appunto di Cristo.
1: Sì, ho conosciuto ragazzi, artisti che molto bravi, tra l'altro, molto bravi nel loro stile, che sono degli evangelici, e hanno scritto brani di evangelizzazione davvero belli, degli artisti veramente bravi. Ma quando si parla di Cristo non ci sono barriere, si parla di Cristo, punto.
0: Certo. Allora, andiamo avanti. Lo dirò a Dio, è il prossimo,
1: sì,
0: brano che andremo a sentire. Ci vuoi dire anche qua due parole per introdurlo?
1: Grande Giuseppe, questo è un'altra collaborazione fatta, ecco, sempre facendo riferimento un po' alla Christian Music, un altro carissimo amico, un altro grandissimo artista, mendicante di emozioni, Giuseppe Eight, il suo nome d'arte. Giuseppe è un rapper di Milano, molto bravo, un ragazzo che ho conosciuto, che è venuto a trovarmi. Anche qui abbiamo fatto questo brano a tavolino, fra virgolette, ci siamo sentiti al telefono e abbiamo deciso di collaborare. Abbiamo creato un brano ad hoc. Di cosa vogliamo parlare? Quale messaggio vogliamo dare? E ho trovato il messaggio, che era il grido, questo è un grido dei bambini che non hanno scampo, che non hanno alternative. Abbiamo in questi giorni forti le violenze nei paesi arabi, ad Aleppo in particolare, ma in mille altre situazioni, dove questi bambini subiscono senza scelta e non possono scappare da questo inferno, e noi abbiamo cercato di captare questo messaggio. È un'immagine molto forte che abbiamo trovato, era un bambino siriano che stava per essere ucciso, fucilato, e questo bambino di fronte a questa esecuzione, le ultime parole che disse e che girano un po' ancora in rete, ma che hanno colpito il nostro cuore, guardando i suoi killer, disse: lo dirò a Dio. È una frase così forte. Quindi su questo brano noi abbiamo dato spazio a queste voci che non possono parlare. Nella prima fase parlano di ragazzi, di bambini che stanno in guerra in particolare, facciamo riferimento, ma poi anche i non nati, che non è un altro dettaglio, bambini non voluti, bambini che sono rifiutati, e bambini abortiti in qualche modo, il mondo visto anche dai loro occhi, non ce lo siamo mai domandato. E con Giuseppe è nato questo straordinario, lo chiamo straordinario per noi perché ci ha coinvolto particolarmente. Lui a Milano, io a Perugia, abbiamo fatto lo stesso lavoro che abbiamo fatto in Brasile con Wally, e il risultato è stato questo brano. Poi è stato girato lì da noi a Valfabbrica, dove io abito, è venuto giù, ha girato il video che lui stesso ha coordinato, Giuseppe. E quindi ecco, questo è un altro esempio di collaborazione. Quando si parla di Dio e si parla di valori universali, non abbiamo limiti, non abbiamo.
0: È un bel brano, molto orecchiabile, ma dopo questi aneddoti che Marco ci ha raccontato è un brano che assume ancora più significato. Lo sentiamo e ci vediamo dopo.

0: Ma per me uno è uno dei pezzi che preferisco di Marco, è un, c'è un ritornello molto, molto forte, molto accattivante. Però adesso andiamo in pausa, ci vediamo fra pochissimo, sempre con Maria Visione e con Marco Mammoli. A tra poco.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci, bentornati a Maria Visione in diretta, siamo con Marco Mammoli, un caro amico, un nostro caro amico, ma anche un volto noto che voi sicuramente conoscete. Ecco, nel brano precedente, lo dirò addio, Marco ha fatto un interessante riferimento a una tragedia del nostro tempo, che è quello dell'aborto. E con Marco ho avuto anche modo di condividere a gennaio anche il Family Day, perché anche la famiglia rientra oggi in una delle grandi crisi che viviamo, e tu sei comunque impegnato in queste tematiche.
1: Io ho avuto modo di conoscere diversi esponenti degli organizzatori del Family che in qualche modo mi hanno coinvolto un po' in questa avventura. Non che ce ne fosse bisogno, non è stato il loro contatto che mi ha portato dentro. Ovviamente parliamo dell'importanza della perdita di certi valori della famiglia. E quindi con Simone, l'avvocato Simone Pillon, mi fu chiesto di collaborare per quello che mi era possibile, e ho creato per le due manifestazioni sia di gennaio ma anche di giugno del 2015, nel primo Family a San Giovanni, un brano che poi è diventato l'inno del Family Day, che si chiama Una sola è la famiglia. E con loro ho fatto questa bella esperienza. Beh, la famiglia, non credo che debba dirlo io l'importanza che ha la famiglia e sotto quale attacco, oserei dire proprio diabolico, in questo momento la famiglia si trova. È inquietante forse il silenzio assordante o l'indifferenza di fronte a un tema così importante.
0: Mi sembra che la Christian Music in queste tematiche aiuti un attimo a sensibilizzare. Per esempio, tu hai fatto riferimento al tuo brano.
1: Sì.
0: Ce ne sono anche altri di brani che fanno riferimento alla Christian Music, che toccano questi temi, diciamo così, importanti per la nostra società, per il nostro futuro.
1: Brani ce ne sono molti. Ovviamente ogni artista scrive per ciò che, per cui è stato toccato. Non da molto tempo ho conosciuto, anche ho avuto occasione di conoscere Povia, Giuseppe Povia, che nel 2007, se non sbaglio, lui fece anche lui un brano per il Family di quel tempo. E ho avuto un modo di incontrarlo da poco a Perugia e ci siamo confrontati anche su questi temi. Lui tocca anche altri temi, ovviamente. Ma gli artisti in genere esprimono, come tutti, ognuno con la propria dote, le loro tematiche attraverso lo strumento che hanno. Nel nostro caso è la musica. La musica, come dicevamo prima, è uno strumento incredibile di comunicazione. Tocca delle corde che le parole spesso non raggiungono, e quindi i messaggi con contenuti molto forti, impregnati anche di preghiera, toccano corde profonde dell'uomo che altrimenti non si raggiungerebbero.
0: Certo.
1: Questa è la forza, credo, della Christian Music.
0: Che con il pop, ma non solo il pop, riescono a veicolare argomenti importanti, come appunto il tuo inno del Family Day.
1: Era quasi da disco quella. Qualcuno ha chiamato il disco, l'inno disco del Family.
0: Che noi qui a Maria Visione ogni tanto passiamo, quindi sicuramente l'avrete sentito. E andiamo avanti. Il prossimo brano è Emmanuel, un altro cavallo di battaglia di Marco Mammoli.
1: L'Emmanuel è la mia grande sorpresa. L'Emmanuel è...

0: Guardate dentro, è l'Emmanuel, è Dio con noi. E questo brano nacque, ecco, appunto, nella nostra Assisi, in un incontro della pastorale giovanile, la mia giovanile di quel tempo, perché parliamo di qualche anno
1: fa. Anche nel video di prima, quello davanti alla croce, eri molto giovane rispetto.
0: Ti ringrazio, perché insomma ecco, ero meno anziano forse, ecco. E quindi io lo scrissi in quella circostanza. E l'Emmanuel poi, ecco, successivamente andò a fare questo concorso al GMG a Roma, senza ovviamente nessuna aspettativa, e poi il Signore ha fatto il resto. Io dico sempre che l'Emmanuel non è un brano mio, perché non nasce dalle mie capacità, ma credo dal sentimento, perché dall'incontro che io personalmente ho avuto con lui, questo canto di ringraziamento, questa esplosione di gioia che io avevo dentro, è tornata all'ennesima potenza su tutti i giovani del mondo, perché poi l'Emmanuel è diventato l'inno degli inni, è stato fatto in 8 lingue, ha girato il mondo, in Australia, a Rio de Janeiro, Colonia, Spagna, Portogallo, Corea del Sud. È il brano che mi ha stordito in qualche modo, perché ho avuto sempre la consapevolezza che questo brano fosse enormemente più grande di me, di quello che io ho fatto. Io ho fatto semplicemente una cosa semplice, ma la risposta che è arrivata dall'Emmanuel non mi appartiene, non può appartenere a me. È un'azione dello Spirito Santo. Quando incontri persone che, come mi è capitato spesso, che dicono di aver cambiato la vita attraverso questo brano, è ovvio che io sento una responsabilità o un peso che non è mio. Io non posso aver fatto una cosa del genere, l'azione è di qualcun altro. E allora lì un po' le gambe ti tremano. È un brano che di abbandono, ma mi ha fatto capire tante altre cose, che poi mi ha spinto a scrivere altre cose.
1: Poi a una settimana quasi dal Natale, diciamo, Dio che torna con noi,
0: sì.
1: Quindi con maggior piacere adesso ascoltiamo il brano e poi torniamo sempre qui in studio con Marco.

0: Ecco, mi verrebbe quasi da dire chi è che non ha mai sentito questa musica, perché è diventato davvero un inno, quasi lo sole mio delle GMG.
1: Bella questa, me l'ha detto, l'avevo mai sentita questa ancora.
0: Un brano famosissimo. Bene, andiamo in pausa, ci rivediamo fra pochissimo, fra pochi minuti, sempre con Marco Mammoli, perché nell'ultima parte del programma c'è davvero che parleremo di una chicca. A tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati, siamo in diretta a Maria Vision, come sempre con Marco Mammoli. Allora, questa ultima parte Marco ci teneva particolarmente a parlare di un brano musicale importante per la sua discografia, ma anche perché siamo qui a Loreto. Ti lascio fare a te, lo vuoi introdurre tu, ci parli tu?
1: Sì, beh, questo ci tengo particolarmente perché nasce qui a Loreto. Nasce qui a Loreto, Michele. Venni invitato 2 anni fa circa al concerto di Maria Vision, dove a cantare l'Emmanuel. Ma in quell'occasione Sabina mi disse: ma un altro brano non ce l'hai per Maria? E dico: no. Se riuscissi a organizzare qualcosa. E da lì nasce questo desiderio di un brano per Maria, che già in verità era nel cuore da qualche parte. E ho scelto il momento dell'Annunciazione insieme all'altro autore, Michele Rosati, e abbiamo ricostruito questo momento, che è di una bellezza unica. È un momento che ha cambiato definitivamente, completamente e la storia dell'umanità, passata, presente e futura. È un evento così grande che non basterebbero canzoni o poeti o artisti a descriverlo, per quanto è questa grandezza, per contemplare questa grandezza. E questo brano, ecco, io ho semplicemente raccontato quello che era nel cuore. E abbiamo raccontato questo incontro di questa donna e di questa ragazza, che è di una delicatezza unica, l'incontro con questa creatura stupenda che si prostra davanti a lei. Voi immaginate questa immagine, no? Questa creatura straordinaria che si china e osserva con occhi veneranti Maria, e lei è stupita, che percepisce la grandezza dell'angelo che viene direttamente da Dio e si stupisce di fronte all'inchino dell'angelo: chi sono io per questo? Perché tu ti chini davanti da me? E poi quell'annuncio, il momento dell'attesa, dove Maria poteva dalla risposta libera di questa donna, l'umanità è stata salvata. Dalla risposta libera, questo è importante ricordarlo. L'angelo nel brano, voi lo ascolterete, nel momento subito dopo l'annunciazione, dice: il cielo, la terra, l'eterno attendono la tua risposta. L'universo si ferma, tutto si ferma nell'attesa della risposta di Maria. Questa è una cosa di una grandezza, di una bellezza che noi non riusciamo ad esprimere mai in pieno. E da qui nasce, ecco, questo brano, in occasione proprio dell'8 dicembre, in occasione di questo invito. E c'è stata una serie di eventi incredibili che hanno accompagnato questo momento. Qualcuno potrebbe chiamarle coincidenze, io le chiamo Dio incidenze, perché non sono state poi così casuali. Il brano, poi il video, la realizzazione del video, senza risorse, perché ovviamente chi fa Christian Music, ma anche altri, per carità, nel caso mio non è che c'erano grandi risorse, e fare un video che raccontava precisamente questa storia era davvero complicato. Ma tutto si è disposto, a partire dalla regia di una persona che conoscevo, Atea, che si è data e che è entrato in crisi capendo questa storia, dall'attrice, che sono tutti personaggi del mio paese, no? Da chi ha fatto i costumi, da chi ha creato l'ambiente, a tutti coloro che hanno partecipato, a chi ha dato le chiavi del castello per realizzare questa opera. E come prima esperienza tutto è andato liscio e tutto è stato raccontato per come volevamo raccontarlo. Eccomi è un brano che, lo dico spesso con mia moglie, è un brano che mi emoziona. Non che l'Emmanuel non lo faccia, per carità, ma Eccomi è un brano che mi emoziona perché lo sento davvero molto vicino. Nasce qui a Loreto, nasce in questa casa, nasce dalla da questo incontro con Maria nasce su queste mura. E quindi è, Loreto è la casa di Eccomi. È, per me è un legame eterno ormai che mi lega a Loreto e lega questo brano che mi emoziona ancora oggi alla Santa Casa, ovviamente, dove c'è stato l'annuncio.
0: Bene, il brano, come ha detto Marco, si intitola Eccomi, lo vediamo e poi torniamo in studio.

si veste di luce.

sussulto d'amore, alza il capo e sorride, un soave pensiero attraversa il suo cuore, l'emozione che sale.

si mostra davanti, è un volto, è un corpo, son bocca e sono occhi, di sostanza diversa da materia reale, che la luce s'affretta a rendere uguale la creatura.

stupito, fiducioso e sereno. Le sue braccia si intrecciano davanti al suo seno. Oh, piena di grazia, il Signore mi attende. Quale messaggio io devo portare? Il mondo, il cielo, l'eterno attendono la tua parola.

0: Sarebbe da parlare con Marco davvero per ore, perché mentre andavano le immagini mi raccontava aneddoti, curiosità legate a questo brano davvero molto molto belle, come il fatto che quella piccola scenografia costruita nel video è fedele al Vangelo di Maria Valtorta, che Maria Valtorta ha sentito dettato, ecco. Quindi questi sono particolari interessanti. Sì. Ma la produzione, mi dicevi, abbiamo veramente 10 secondi, sì. La produzione di Eccomi va avanti, perché è un progetto che è in cammino, no?
1: Va avanti, stiamo lavorando sulla versione in portoghese che verrà distribuita in Brasile, di cui se ne farà carico e sarà distributore Wally Alves come cantautore.
0: Il cantautore del primo brano.
1: Del primo brano, esattamente.
0: Sentito. Bene, io ringrazio Marco, vi invito tutti ad ascoltare la Christian Music e in particolare i brani di Marco che sono su internet e anche qua nel palinsesto di Maria Vision. Io vi ringrazio e vi do appuntamento con i programmi della nostra rete e a presto, alla prossima.
1: Grazie a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene a tutti, sono padre Ioan dalla Romania, la gente mi chiama Giovanni in italiano quando avevo imparato la lingua italiana. Sono a Medjugorje, non so, sono venuto più volte, ho organizzato 3 volte io personalmente, 9 volte sono stato. Quest'anno accompagno un gruppo di pellegrini. E voglio raccontarvi la più bella esperienza che ho avuto qua a Medjugorje, confessando. In 2007 sono arrivato con il gruppo dei rumeni, un signore Damiano che ha organizzato il pellegrinaggio, e mi aveva chiesto quando confesso di mettere soltanto la lingua rumena per finire il gruppo di rumeni per confessarli prima loro, e poi mi ha detto posso mettere anche altre lingue. Andando una sera a confessare, un signore italiano mi ha chiesto: padre, parla italiano? Io non potevo dire non parlo. Sono entrato in confessionale e mi ha detto: padre, sa che io no, sono ateo, non voglio confessarmi. Ho detto: non fa niente, però voglio discutere con lei. Mi ha detto: la mia moglie ha chiesto di portare un bambino in carrozzella, e io sono venuto qua, però non so. E parlando con lui un 20 minuti, ho detto spontaneamente, mi è venuto così: signore, lei pensa che è per caso che è qua? La Madonna mi ha portato qua. E a un certo punto mi dice: padre, ma voglio confessarmi. Sono rimasto senza parole, l'ho confessato, ha fatto una bella confessione, perché non so se si è confessato qualche volta, ma l'importante è che dopo questa confessione, uscendo, la sua moglie mi dice: padre, com'è stato con il mio diavoletto? Ho detto: signora, mi raccomando, il suo diavoletto si è confessato, ha fatto una croce, e è stata la più bella esperienza qua a Medjugorje. Ecco, questa è sono passati anche altre esperienze, ma questa è la cosa più bella che la Madonna ha fatto. E per questo, quando vengo a Medjugorje, preferisco stare più possibile a confessare, a essere a disposizione della gente. Ma sono belle esperienze che mi fanno crescere anche a me. Pace e bene a tutti e buona giornata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

Cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato a Fatima possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buon pomeriggio carissimi, ben ritrovati a Catena d'Amore. Trascorreremo oggi, come sempre, questo tempo per pregare insieme. C'è con me oggi Suora Alicia che continuerà anche a fare Catena d'Amore, quindi a pregare insieme con voi. È una suora francescana di
1: Di Sant'Antonio,
0: Sant'Antonio,
1: sì.
0: che tu stai qui in Assisi, Suora
1: Sì,
0: Alicia.
1: sono qui ad Assisi da 3 anni.
0: Bene. E quindi oggi faremo insieme, chissà, magari anche qualche altra volta, però potrà continuare anche Suora Alicia, così cominciate a imparare il suo nome. Bene, vi ricordo che potete telefonare al numero sovrimpresso, io attendo, noi aspettiamo le vostre chiamate e per poter pregare insieme, ascolteremo le vostre intenzioni di preghiera e pregheremo insieme. Nel frattempo, come ogni volta, leggeremo anche alcune intenzioni di preghiera delle persone che ci hanno raggiunto, che hanno scritto e che hanno fatto delle richieste, come per esempio Antonella che ci ha scritto da Palermo e chiede di pregare secondo le sue intenzioni. Antonella ci ricorda anche di pregare per il Papa. Proprio oggi, vero? Questo pomeriggio Papa Leone sarà ricoverato per essere preparato in vista dell'intervento. Quindi oggi diciamo faremo una catena d'amore speciale anche per pregare per lui, perché i medici possano essere illuminati e possa andare tutto tutto bene. Anche perché qui ad Assisi lo aspettiamo a fine ottobre, dovrebbe venire per l'incontro in memoria di quello che già c'è stato con Giovanni Paolo II. Ecco. Bene, cari amici, allora intanto leggo di altre persone che hanno scritto perché poi il tempo non è tantissimo e allora magari qualcuno resta indietro, quindi leggo di alcune intenzioni di preghiera, come Alida che ci scrive da Pescara e prega Maria, Regina della Pace, insieme a tutti voi che ci state seguendo da casa, per invocare il dono della pace. E invece ci scrive ancora Pinuccio, il quale si trova in un ospedale e chiede aiuto, si rivolge a Gesù misericordioso e anche noi lo ricordiamo insieme con voi. Leggo ancora di Maria Grazia che ci scrive da Massa Carrara e chiede umilmente delle preghiere secondo le sue intenzioni e per la sua famiglia. Allora, Suora Alicia, raccogliamo già queste prime intenzioni di preghiera e insieme ci rivolgiamo a Maria Santissima perché possa presentare a suo figlio Gesù tutte le persone che ci stanno seguendo da casa e coloro che ci hanno scritto. Ave Maria,
1: Piena
0: piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te. Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne
1: donne,
0: e benedetto
1: benedetto
0: è il
1: il frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di Dio,
1: Dio, prega
0: prega
1: per
0: per noi.
1: noi.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen.
0: Ricordo inoltre che noi qui da Catena d'Amore abbiamo la possibilità di tanto in tanto, ecco, di metterci alla presenza di Gesù Eucaristia, che è in diretta. Quindi insieme con voi lo adoriamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: E alla sua presenza mettiamo tutti voi, le vostre intenzioni, le vostre famiglie, i vostri cari. E come abbiamo detto all'inizio, preghiamo in modo particolare oggi per Papa Leone, ma anche per tutti gli ammalati che si trovano in ospedale, soprattutto quelli più abbandonati. C'è un frate, padre Fabio, un missionario del Cile che sta molto male. Preghiamo anche per lui, ha un tumore, perché il Signore sostenga e aiuti anche lui. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ecco, ritorniamo a leggere di qualche altra intenzione. Ci scrive Milena da Trapani e chiede di unirci in preghiera, ma l'abbiamo già fatto e quindi ringraziamo Milena che ce l'ha ricordato, per l'amato Papa Leone e lo Spirito Santo guidi la mano dei medici che interverranno. Grazie per questa preghiera. Vi ricordo, cari amici, che voi, oltre a chiamare per esprimere le vostre intenzioni di preghiera, potete anche chiamare per esprimere le preghiere che voi conoscete e che è sempre stata una sorpresa. Sai, sora Alicia, alcune persone chiamano e ci leggono alcune preghiere che non avevo neanche mai sentito, sono molto molto belle, quindi è una ricchezza davvero per tutti e quindi loro possono anche chiamare per leggerci o le loro preghiere o preghiere che noi non conosciamo.
1: Che bello.
0: Bene, inoltre leggo di Clementina che ci scrive da Cosenza e le chiede preghiere per la sua salute fisica, mentale ed emotiva. Inoltre anche Giusy ci scrive dalla Calabria, questa sorella ci scrive più volte e la ricordiamo e affida tutto al cuore di Gesù, in modo particolare affida suo marito che è nel bisogno. Così Alida che ci scrive da Pescara. Anche lei chiede guarigioni per Dina che deve affrontare un importante intervento. Sento già qualcuno che sta chiamando. Intanto leggo di Silvana che ha scritto invece dalla provincia di Modena e chiede preghiere per Andrea e Vincenzo. Bene, sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
2: Sorelle.
0: Buon pomeriggio, ben trovata. Lei è?
2: Sono Concetta.
0: Concetta.
2: Come state?
0: Noi
1: Bene, grazie.
0: stiamo bene. Lei come sta?
2: Infatti sono qui per chiedere delle preghiere, per chiedere il vostro aiuto, per poter pregare insieme. E intanto, allora, prima voglio pregare per Santo Padre,
0: Sì.
2: che il Signore veramente illumina mai per questo intervento.
0: Sì.
2: Poi voglio pregare per la guarigione dei miei figli, di Vincenzo, Davide, anche
0: Certo.
2: la fragile salute di mia nipote, anche io che sto male.
0: Ok.
2: Poi voglio pregare per tutti gli ammalati, per tutti riuniti in preghiera che stiamo portando insieme per ogni necessità di ogni persona. E poi voglio raccomandare domani una persona che devono fare un intervento, un cuore alla testa, si chiama Giorgio. E poi per la preghiera di guarigione, protezione, provvidenza, problemi familiari, per tutti i miei familiari, curano di tutto e di più, per
0: Certo,
2: tutti i
0: sono
2: nostri
0: tante le
2: nodi impossibili
0: intenzioni, sono tante.
2: e per il
0: Allora,
2: mondo
0: le
2: intero.
0: raccogliamo tutte, le raccogliamo tutte e preghiamo insieme. Con quale preghiera desidera pregare? Con il Padre nostro?
2: Sì, per oggi va bene così.
0: Va bene con il Padre nostro. Allora diciamo insieme.
1: Padre
0: Padre
1: nostro
0: nostro
1: che
0: che
1: sei
0: sei
1: nei
0: nei
1: cieli,
0: cieli,
1: sia
0: sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome.
0: nome.
1: Venga
0: Venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come
1: come
0: in
1: in
0: cielo,
1: cielo,
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti
1: rimetti
0: a
1: a
0: noi i
1: noi i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche
1: anche
0: noi
1: noi
0: li
1: li
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori,
1: debitori,
0: e
1: e
0: non
1: non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male. Amen.
0: Amen. E grazie per aver chiamato.
2: Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Tu
2: Tu
0: sei
2: sei benedetta
0: benedetta fra le
2: fra
0: donne
2: le donne,
0: e
2: benedetto
0: benedetto
2: il
0: il frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria, Madre
1: Madre
0: di
1: di Dio,
0: Dio, prega
1: prega
0: per
1: per noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora della nostra
1: della nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen. Gloria al Padre,
0: Al
1: al
0: Figlio
1: Figlio
0: e allo
1: e allo
0: Spirito
1: Spirito Santo,
0: Santo,
1: come
0: come
1: era in
0: era in
1: principio,
0: principio,
1: ora
0: ora
1: e
0: e
1: sempre,
0: sempre,
1: nei
0: nei
1: secoli
0: secoli
1: dei
0: dei
1: secoli.
0: secoli.
2: Amen. Posso
0: Amen.
2: dire l'eterno riposo per i miei cari defunti e per tutte le anime del purgatorio, per bambini mai nati.
0: Certo, l'eterno
2: Va
0: riposo.
2: l'eterno riposo.
0: Dona
2: Dona loro,
0: loro,
2: Signore,
0: Signore,
2: splenda
0: splenda
2: ad
0: ad
2: essi
0: essi la
2: la
0: luce
2: luce perché
0: perpetua,
2: riposano
0: riposino in
2: in
0: pace.
2: pace.
0: Amen.
2: Amen.
0: Bene, grazie e Dio la benedica. Bene. Ecco, allora intanto. Prima di continuare a leggere, ricordo ai nostri amici che ci seguono da casa, ieri è stata la festa di San Carlo Acutis, come tutti ben sapete, è molto amato San Carlo Acutis, ma tutti i giorni alle ore 18 Maria Vision è in diretta con la Eucaristica. Quindi, cari amici che siete a casa, potete seguire, partecipare alla Santa Messa alle ore 18 proprio sul canale nostro di Maria Vision. Tanto sento che qualcun altro è prossimo a chiamarci o forse già in linea e quindi gli diamo il dovuto spazio. Sentiamo chi è. Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto, buon pomeriggio.
3: Tanto. Lucrezia da Torino.
0: Lucrezia, bentrovata, ci dica. Bene,
3: Grazie, vi ascolto sempre, prego con voi, sì.
0: sì,
3: Io
0: grazie.
3: avrei bisogno di preghiere perché 3 mesi fa è morto il marito,
0: Ah,
3: tumore osseo.
0: mamma mia,
3: E
0: terribile.
3: ho bisogno anche per la mia salute perché non sto niente bene. Ho un diabete scompensato 1 e sono rimasta sola.
0: Certo, sì, noi preghiamo insieme e poi continuiamo anche a ricordarla perché capiamo, ecco, una situazione davvero, davvero dolorosa.
3: Sì, non ho più nessuno, è così.
0: E Lucrezia, ha qualche preghiera che proprio desidera fare dire con il cuore, oppure ecco, preghiamo Padre nostro, che è comunque la preghiera che ci ha consegnato
3: Ma
0: Gesù.
3: un'Ave Maria.
0: Anche l'Ave Maria, bene, bene. Allora ci rivolgiamo a Maria Santissima, a cui affidiamo tutta la sua situazione di salute personale e anche di solitudine, sì, di consolazione per la perdita del marito. Ecco.
3: Eh sì, perché io sono invalida anche al 100%, quindi è un problema.
0: Sì, preghiamo insieme allora.
3: Va
0: Ave
3: bene.
0: Maria,
3: Maria, piena di
0: piena di
3: grazia,
0: grazia, il
3: Signore
0: Signore è
3: con
0: con te. Tu
3: te. Tu
0: sei
3: sei
0: benedetta
3: benedetta
0: fra
3: fra
0: le
3: le
0: donne
3: donne e
0: e
3: benedetto
0: benedetto
3: il
0: è il
3: frutto
0: frutto
3: del
0: del
3: tuo
0: tuo
3: seno,
0: seno,
3: Gesù.
0: Gesù.
3: Santa
0: Santa
3: Maria,
0: Maria,
3: Madre
0: Madre
3: di Dio,
0: di Dio,
3: prega
0: prega per
3: per
0: noi
3: noi
0: peccatori,
3: peccatori,
0: adesso
3: adesso
0: e
3: e nell'ora della
0: nell'ora della
3: nostra morte.
0: nostra
3: Amen.
0: morte. Amen. Ecco, a Gesù affidiamo tutta la sua situazione, Lucrezia.
3: Grazie.
0: Dio comunque le è accanto, al di là di tutto le è accanto e la benedice.
3: La ringrazio, grazie. Grazie.
0: Grazie a lei.
1: Coraggio.
0: Cari amici, è sempre, direi, una responsabilità reciproca. Non soltanto di noi con Suor Alicia che ascoltiamo qui in studio, ma voi che siete a casa insieme con noi, ecco, partecipiamo gli uni degli altri di quello che ascoltiamo, delle preghiere che facciamo insieme, ma anche della responsabilità di continuare a pregare gli uni per gli altri, mettendoci proprio. Catena d'amore, Suor Alicia,
1: È
0: è una
1: proprio questo.
0: catena di preghiere, di persone che in comunione si uniscono.
1: Bello, bello perché fa sentire sicuramente più vicini uno dell'altro.
0: Meno soli. Sì.
1: Sì.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì?
3: Sono Vittoria.
0: Vittoria, ben trovata, Vittoria.
3: Voglio dire una preghiera in diretta con
0: Sì, certamente. Per chi
3: la
0: vuol
3: suora.
0: pregare?
3: Preghiamo per il Santo Padre
0: Sì. Certo.
3: in questo momento un po' che sta all'ospedale. Inizio. Sotto la tua protezione
1: Protezione,
3: cerchiamo
0: cerchiamo
3: rifugio,
0: rifugio, o Santa
3: Santa Madre
0: Madre
3: di
0: di
3: Dio.
0: Dio. Non
3: Non
0: disprezzare
3: disprezzare le
0: le suppliche
3: suppliche di
0: di
3: noi che
0: noi che
3: siamo nella
0: siamo nella
3: prova,
0: prova,
3: ma
0: ma
3: liberaci
0: liberaci
3: da
0: da
3: ogni
0: ogni
3: pericolo,
0: pericolo,
3: o
0: o
3: Vergine
0: Vergine
3: gloriosa
0: gloriosa
3: e
0: e benedetta,
3: benedetta, o Maria concepita senza
1: senza peccato,
3: peccato, pregate
1: pregate
3: per
1: per
3: noi,
1: noi che
3: per il mondo
1: ricorriamo a
3: intero.
1: voi.
0: Amen. Grazie per
3: Amen.
0: aver chiamato per questa intenzione di preghiera. Vittoria, Dio la
3: Grazie, preghiamo per
0: benedica.
3: il Papa. Sì.
0: Sì, continuiamo a pregare per lui che tutto vada bene.
1: Eh sì, certamente. Continuiamo a pregare per lui e con lui, perché lui sicuramente dall'ospedale
0: Pregherà e offrirà,
1: pregherà,
0: credo,
1: certo,
0: tutto
1: sicuramente.
0: quanto per la pace innanzitutto, perché sappiamo quanto sta a cuore a Papa Leone la pace.
1: Sì, lo
0: E
1: dice sempre.
0: dice sempre, hai ragione. E anche per tutte le intenzioni che lui, anche lui, porta nel cuore. Ora, cari amici, ci fermiamo un momento breve e poi riprendiamo.

0: Eccoci tornati. Proprio una breve pausa, ecco. E noi riprendiamo subito con le intenzioni di preghiera, con in ascolto di voi che ci chiamate da casa e anche leggendo di chi ci scrive. Allora, intanto leggo di Sonia, che ci scrive dalla provincia di Firenze, la quale chiede preghiere per la guarigione della cognata e anche per la conversione dei propri figli. Mentre Gianfranco, che ci scrive da Napoli, deve prepararsi per un concorso e quindi ci chiede di pregare per lui, per tutti i giovani che in cerca di lavoro studiano, fanno concorsi e quindi si danno da fare perché per un posto nella vita, ecco. Ancora leggiamo di altre persone che ci scrivono come Laura, la quale ci scrive da Bari, o Fiorella che scrive da Tommaso. Ci affidano i nipoti, ecco, quindi preghiamo anche secondo le loro intenzioni e così come questa sorella che scrive Grazia da Massa Carrara. E anche lei ci affida la sua famiglia e i suoi nipoti. Ecco che c'è già qualcuno che sta chiamando, e perché Catena d'Amore e Suora Alicia si fa proprio con le persone da casa. Quindi
1: Ah, che bello, sì.
0: sono loro i protagonisti che insieme con noi costruiscono Catena d'Amore. Ora sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Non è ancora, perché a volte può succedere che c'è qualche problema con la linea, quindi non si sente
1: Certamente.
0: bene la voce e questo è sempre il bello della diretta, come si suol dire. E
1: Certo.
0: noi quindi continuiamo comunque. Forse adesso c'è qualcuno, pronto?
2: Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Prima di tutto grazie per il vostro intervento, per questa catena d'amore che è molto importante.
0: Grazie a voi
2: E
0: perché la
2: io mi
0: facciamo
2: chiamo
0: insieme a
2: Maria
0: voi.
2: Rita, io
0: Come si chiama, scusi?
2: telefono da Trento,
0: Maria.
2: telefono da Trento in mezzo alle Alpi. Volevo fare una preghiera,
0: Sì.
2: o meglio, più di una. Allora, una prima di tutto una è per il Papa.
0: Certo. Quindi preghiamo subito prima per il Papa e poi ascoltiamo le
2: Allora, per il Papa io pensavo di fare un gloria al Padre, cioè alla Santissima
0: Certo,
2: Trinità.
0: questa preghiera bellissima che si rivolge alla Trinità. Diciamo insieme. Gloria al
2: Gloria al
0: Padre,
2: Padre,
0: al
2: al
0: Figlio
2: Figlio
0: e allo
1: e allo
0: Spirito
1: Spirito
2: Santo,
1: Santo,
2: com'era
1: com'era
2: nel
1: nel
2: principio,
1: principio,
2: ora
1: ora
2: e
1: e
2: sempre,
1: sempre,
2: nei
1: nei
2: secoli
1: secoli
2: dei
1: dei
2: secoli.
1: secoli. Amen.
2: Amen. Affidiamo alla misericordia di Gesù e del Padre l'intervento per il Santo Padre, per Leone XIV, e lo teniamo nel cuore e anche sotto il manto di Maria.
0: Benissimo, allora diciamo anche, ecco, diciamo anche Ave Maria,
2: Ave
0: piena
2: Maria, piena
1: di
2: di grazia,
1: grazia,
2: il
1: il Signore è
2: Signore è
1: con
2: con
1: te.
2: te.
1: Tu
2: Tu sei
1: sei
2: benedetta
1: benedetta
2: fra
1: fra
2: le
1: le
2: donne,
1: donne,
2: e
1: e
2: benedetto
1: benedetto
2: è
1: è
2: il
1: il
2: frutto
1: frutto
2: del
1: del
2: tuo
1: tuo
2: seno,
1: seno,
2: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
2: Santa
0: Maria,
2: Maria,
0: Madre
2: Madre
0: di
2: di
0: Dio,
2: Dio,
0: prega
2: prega
0: per
2: per
0: noi
2: noi
0: peccatori.
2: peccatori.
0: Adesso e
2: Adesso
0: nell'ora
2: nell'ora della
0: della nostra
2: nostra morte.
0: morte. Amen.
2: Amen.
0: Grazie per
2: Ma
0: aver
2: siccome, no,
0: chiamato.
2: volevo fare una preghiera per tutta la mia famiglia, per mio marito, le mie figlie, i miei generi e i miei nipoti e pronipoti.
0: Benissimo, allora una
2: Siamo in
0: nonna.
2: tanti. Cinque
0: Bene.
2: nipoti e due
0: Che
2: pronipoti e uno
0: bello.
2: in arrivo a marzo.
0: Ah, dai. Allora, preghiamo per questa famiglia così grande, bella. Grazie
2: grazie. Allora, io pensavo sotto il manto di Maria, sicuramente.
0: Benissimo, una bellissima preghiera. Diciamo insieme.
2: Diciamoci.
0: Sotto il tuo rifugio
2: sotto il tuo rifugio, Santa Madre
0: di Dio. Adesso non la ricordo, sora Lisa, aiuta, conosco.
2: Infatti,
3: sotto la tua protezione.
0: Brava, sì, adesso non riuscivo a partire.
2: Certo,
0: sotto la tua protezione troviamo
2: la più semplice, un'Ave Maria.
0: No, no, ma possiamo anche pregare
2: Maria,
0: quella.
2: Piena di grazia,
4: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E sicuramente Maria ha messo tutti sotto il suo grande manto materno. Quindi grazie, davvero grazie di cuore per questa bella chiamata. Dio benedica lei e tutta la sua famiglia. Bene, grazie per avermi aiutato, perché ogni tanto io perdo un po' i pezzi, ma dicevo, no, è bello della diretta. Quindi...
3: No, io pensavo che era un'altra preghiera, ecco. Perché ci sono tantissime preghiere,
0: sì,
3: quindi
0: è vero,
3: a volte...
0: È vero.
3: Non tutte le preghiere, e poi la gente, le persone, quando amano la Madonna, sanno e conoscono tante preghiere,
0: sì.
3: Che noi siamo proprio ignoranti di fronte a tanta.
0: Sì, conoscono più loro che noi, è vero, è vero. Quindi fate voi da maestri a noi, e quindi grazie, grazie davvero di cuore. Allora, adesso leggo intanto qui sul tablet di altre persone che ci hanno scritto. Diciamo che la maggior parte delle persone oggi ci scrive proprio ricordando Papa Leone, e mi sembra che sia più che normale. E quindi, ma visto che preghiamo per lui, e come diceva prima suora Alicia, sicuramente anche lui pregherà, offrirà tutto per noi, per la pace, per la Chiesa. Ah, prima di continuare, ascoltiamo chi c'è in linea. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì?
2: Sono in diretta?
0: Sì, sei in diretta.
3: Ah.
0: Ci dica pure.
2: Ma io la suora non la sento.
0: Noi la sentiamo molto bene.
2: Bene.
0: Ecco.
2: Senti, io mi chiamo Maria.
0: Lucia.
2: 85 anni, e ho 4 figli, tutti sposati.
0: Che bello!
2: Ho nipoti, pronipoti.
0: Bello!
2: Però diciamo che una preghiera speciale, perché mia figlia, pensi che dopo quasi 40 anni di matrimonio, si sono sposati giovani, lei 20 anni, lui 19, all'improvviso se n'è andato di casa e quindi l'ha lasciata mia figlia, e non si sa il motivo, e quindi chiamo per una preghiera speciale.
0: Certo, assolutamente.
2: A superare questo momento così difficile per lei e per tutti noi, perché noi questo ragazzo, quando ha conosciuto mia figlia, aveva 19 anni.
0: Era molto giovane, certo.
2: Come un figlio, i miei figli come un fratello. E quindi la nostra preoccupazione è che lui non stia bene, insomma.
0: Certo, preghiamo anche per lui, perché appunto non sappiamo. Quindi,
2: questo volevo... Forse allora,
0: ci rivolgiamo a...
2: perché mi affido tanto alla preghiera.
0: Certo,
2: e
0: Lucia,
2: so che
0: va bene.
2: Non siamo mai abbandonati.
0: Assolutamente. Ci rivolgiamo a Dio, ecco che adesso siamo proprio alla presenza di Gesù, e affidiamo davvero con la preghiera che Gesù ci ha affidato, perché il Signore non faccia mancare il suo aiuto quotidiano per sua figlia, ma anche per questo, per questa persona, ecco, che sicuramente magari non sta bene neanche lui. diciamo insieme.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ecco, noi continuiamo a ricordare, come tutte le altre persone che hanno chiamato, questa situazione. Intanto Dio benedica tutta la sua grande famiglia, ecco, e continuiamo a pregare gli uni per gli altri. E, visto che è stata nominata questa situazione, affido al Signore anche proprio ieri sera ho ascoltato di un'altra ragazza che è stata improvvisamente lasciata dal marito, Chiara, e il Signore sostenga anche lei, perché in questo momento è molto turbata, ovviamente, rimasta improvvisamente da sola dopo tanti anni di matrimonio. E quindi, ecco, preghiamo anche per Chiara. Intanto, se

0: Sento che il telefono squilla, ne siamo molto contenti. Vediamo chi c'è prossimamente in linea. Pronto?
1: Pronto? Pronto, sorella, sono Gianni da Firenze, ho 68 anni. Senta, sorella, io non sto bene di salute. Può dare una preghiera per me, per Paolo e per Martina?
0: Certo.
1: Bene,
0: Possiamo pregare l'angelo di Dio, così
1: no,
0: affidiamo questo.
1: Ave Maria,
0: All'Ave
1: Ave
0: Maria, va benissimo, va
1: Maria. Bene,
0: benissimo.
1: sorella.
0: Bene. Ave
1: Ave
0: Maria,
1: Maria,
0: piena di
1: piena
0: grazia,
1: di grazia,
0: il Signore è con
1: Signore è con
0: te.
1: te,
0: Tu
1: con te.
0: sei
1: Tu sei
0: benedetta fra
1: benedetta
0: le
1: fra tutte
0: donne.
1: le donne,
0: Benedetto
1: benedetto
0: è il
1: è il
0: frutto
1: tuo
0: del tuo seno, Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega per
1: prega per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ecco, Dio la benedica e benedica anche i suoi cari. Arrivederci.
1: Buona serata. Buona serata.
0: Ecco, allora stavo dicendo, no, ho già detto di Chiara, ecco, fidiamo anche lei al Signore, insieme anche a tutte le altre persone che hanno continuato, nel frattempo arrivavano altri messaggi, come Alessandra che ci ha scritto da Cagliari e chiede preghiere per la conversione del marito, o Giorgia che ci ha scritto da Frosinone, la quale chiede di pregare per le persone sole e ammalate. È bello perché le persone nella loro richiesta di preghiera non pregano solo per le proprie intenzioni personali, ma hanno a cuore anche gli altri, le persone sole, le persone ammalate. Quindi è proprio un cuore che si allarga, no? E prende dentro tutti, e questo è veramente molto, molto, molto bello. E crediamo davvero che è opera dello Spirito Santo, perché lo Spirito allarga davvero il nostro cuore e lo rende come il suo, universale, universale. E anche Flavia ci scrive dalla provincia di Savona, la quale chiede preghiere per la salute di sua figlia Agnese. Bene, raccogliamo anche queste intenzioni di preghiera. Proviamo a pregare con la Salve Regina. Le affidiamo tutti alla Madre Celeste sotto il titolo di Salve Regina. Salve
2: Salve
0: Regina,
2: Regina,
0: Madre
2: Madre
0: di
2: di
0: misericordia,
2: misericordia, vita,
0: dolcezza,
2: dolcezza,
0: speranza
2: speranza
0: nostra,
2: nostra,
0: salve.
2: salve.
0: A
2: A
0: te
2: te
0: ricorriamo,
2: ricorriamo,
0: noi
2: noi
0: esuli
2: esuli
0: figli
2: figli
0: di
2: di
0: Eva.
2: Eva.
0: A
2: A
0: te
2: te
0: sospiriamo,
2: sospiriamo,
0: gementi
2: gementi
0: e
2: e
0: piangenti
2: piangenti
0: in
2: in
0: questa
2: questa
0: valle
2: valle
0: di
2: di
0: lacrime.
2: lacrime.
0: Orsù
2: Orsù
0: dunque,
2: dunque,
0: avvocata
2: avvocata
0: nostra,
2: nostra,
0: rivolgi
2: rivolgi
0: a
2: a
0: noi
2: noi
0: gli
2: gli
0: occhi
2: occhi
0: tuoi
2: tuoi
0: misericordiosi
2: misericordiosi
0: e
2: e
0: mostraci
2: mostraci
0: dopo
2: dopo
0: questo
2: questo
0: esilio,
2: esilio,
0: Gesù,
2: Gesù,
0: il
2: il
0: frutto
2: frutto
0: benedetto
2: benedetto
0: del
2: del
0: tuo
2: tuo
0: seno.
2: seno.
0: O
2: O
0: clemente,
2: clemente,
0: o
2: o pia,
0: pia,
2: o
0: o
2: dolce
0: dolce Vergine
2: Vergine
0: Maria.
2: Maria.
0: Bene, cari amici, ecco, sì, mi ricordo a tutti che Catena d'Amore, oltre a martedì, c'è anche il giovedì, ci alterneremo in diverse, c'è un po' come un passaggio tra sorelle. Qualche tempo fa abbiamo pregato insieme il Santo Rosario, tutto
2: il sette,
0: completo,
2: sette,
0: sì,
2: sì.
0: tutto completo, ed eravamo in diverse sorelle francescane pregavamo insieme, mentre una sorella addirittura infilava i grani del rosario, ha preparato una bellissima corona del rosario da presentare a Maria. E questo è bello, è un segno, la comunione innanzitutto tra di noi, anche se siamo di istituti religiosi diversi, ma apparteniamo tutti a Gesù, siamo dentro lo stesso cammino anche con voi che siete a casa. A volte dico che è come una famiglia grande, allargata e anche misteriosa, perché noi magari con le persone che ci seguono non ci conosciamo direttamente, personalmente, però ecco, diventa comunque una famiglia perché molti di loro li riascoltiamo, li risentiamo e ci ricordiamo gli uni degli altri. E allora a casa continuano a pregare gli uni per
2: Certo.
0: gli altri.
2: Ecco, essendo catena d'amore, stiamo nella catena d'amore e l'amore è questo, è questa condivisione, questo dono l'uno per l'altro, come ha
0: Esatto.
2: fatto la Santissima Trinità, il
0: Esatto.
2: Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È molto bello questo
0: Sì, sì, sì, sì.
2: scambio di preghiera, scambio d'amore.
0: Di
2: Condivisione, tutte
0: condivisione, di
2: parole.
0: carità, perché è l'opera di Dio, no? Che raggiunge le persone, che attraverso questi mezzi, che sono da sole, che non possono uscire di casa e possono partecipare quindi alla preghiera, all'adorazione o alla santissima, anche alla messa, attraverso Maria Vision, attraverso questi mezzi di comunicazione, ecco, le persone sentono vivo l'essere parte del corpo che è la Chiesa,
2: Sì,
0: ecco,
2: bellissimo, sì. Penso
0: dentro questa comunione.
2: che oggi ci sono più possibilità. Forse un tempo la gente si sentiva più sola, ma oggi con questi mezzi aiutano molto la gente a sentirsi meno sola e a poter anche da casa incontrare persone e incontrarli, vederli anche perché con la televisione li possono anche vedere.
0: E poi loro entrano nello
2: Sì,
0: studio, entrano nella casa di tutti, perché nel
2: certo.
0: momento in cui telefonano, la loro voce entra e risuona nella casa e nel cuore di tutti. Ecco, questa è veramente una cosa straordinaria, bella, bella. Ringraziamo davvero voi di cuore che continuate a seguirci, che avete fiducia, ecco, in tutto questo. Allora vi diamo appuntamento alla prossima volta e noi continuiamo a rimanere dentro il cuore di questa comunione reciproca. Allora da parte mia e di Suor Alicia, pace e bene
2: Pace e gioia.
0: a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: Un caro saluto di pace e bene a tutti voi che ci seguono attraverso questa trasmissione di Maria Visione. Presente Padre Domingo, parroco e guardiano di questa Basilica di San Bernardino all'Osservanza. A tutti voi benvenuti. Qui pure con noi si incontra accanto a me Padre Frate Livio. Benvenuto Padre Livio.
1: Grazie.
0: Quindi, come sai, questa è la nostra basilica, accoglie sempre da tanti anni fa, del secolo XIV, a tanti quanti che con un cuore francescano, ascoltando la voce di San Bernardino, dell'invito, no, a osservare questo il santo nome di Gesù Cristo, no? Ecco, tu sei il ministro provinciale di questa provincia alla quale appartiene la nostra basilica. Cosa, ecco, ci puoi condividere con noi e soprattutto con quelli che ci ascoltano e che ci guardano in questa trasmissione?
1: Grazie Domingo per l'invito. È un giorno importante, che ricordiamo vari eventi, varie cose in questo luogo, importante per la storia francescana, per l'Osservanza francescana, per la città di Siena. Un luogo che i frati minori toscani hanno custodito e che adesso, con l'aiuto dei fratelli della provincia del Messico, da cui provenite l'attuale fraternità, ci aiutate a custodire. In questo giorno, ecco, ricordiamo varie cose. Ricordiamo un po' anche gli eventi legati all'annuncio e alla ricostruzione della pace. Come durante la guerra questa basilica nel 1944 è stata distrutta e poi ricostruita, ecco, ci ricordano i nostri fratelli che ci hanno preceduto che ogni ferita può essere ricostruita, e per noi oggi questa celebrazione è anche un po' ricordare, ecco, l'annuncio della pace, sempre urgente per i nostri tempi.
0: Sono d'accordo con te, perché anche il vedere, no, la testimonianza del camminare di questi nostri fratelli è un invito anche per tutti noi di accogliere questa pace che tanti di noi desideriamo. E soprattutto è molto bene sottolineare, no, che la pace si esercita proprio nelle nostre famiglie, attraverso buone relazioni, attraverso una buona comunicazione, attraverso un bellissimo ascolto che può anche motivare.

Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti, carissimi. Benvenuti, benvenuti in questo momento di adorazione eucaristica. Questo momento dove ci troviamo davanti a te, Signore Gesù, vivo e vero, tu sei presente davanti a noi, tu sei presente nelle nostre vite, tu sei presente nei nostri cuori, tu sei presente in mezzo a noi. Eccoci, Signore Gesù, eccoci davanti a te, davanti alla tua presenza, dove ci inginocchiamo con amore e con gratitudine per dirti grazie, grazie Signore Gesù, tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro Salvatore, tu sei la nostra pace, tu sei la nostra speranza, tu sei il nostro tutto, tu sei amore che non delude, tu sei luce che illumina, tu sei presenza, tu sei amore che sostiene, tu sei tutto per noi. Ti adoro Signore Gesù, ti amo e ti adoro dal profondo del cuore. Ti adoro, Signore Gesù, per ciò che sei, per la tua infinita bontà, per la tua misericordia. Ti adoro per la tua presenza. Ti lodo, Signore Gesù. Tu sei grande nella misericordia, sei ricco d'amore, sei paziente, sei buono. Tu non smetti mai di cercarci, tu non smetti mai di perdonarci, tu non smetti mai di consolarci. Grazie, Signore Gesù. Infinitamente grazie. Grazie per tutte le volte che ci vieni a cercare, che ci vieni a prendere per mano, tutte le volte che ci allontaniamo. Grazie Signore Gesù per tutte le volte che ci sostieni quando cadiamo nelle nostre debolezze. Grazie Signore Gesù perché tutto, ogni cosa che abbiamo, tutto ciò che siamo è merito tuo. Grazie per il dono della vita, grazie per il dono della famiglia. Grazie per il dono delle persone che mi hai messo accanto. Grazie per tutte le gioie che abbiamo ricevuto grazie a te. E grazie, Signore Gesù, anche per le prove che tante volte ci fa incontrare. Perché attraverso di esse, Signore Gesù, ci formiamo. Attraverso di esse possiamo avere ecco, più fiducia in te. Grazie Signore Gesù per ogni grazia ricevuta, per ogni grazia conosciuta, grazie ancora per quelle che tante volte magari non capisco, non le riconosco come grazie, non me ne accorgo. E per questo ti chiedo scusa Signore Gesù. Davanti a te Signore Gesù in questo momento voglio mettere da parte ogni distrazione, voglio mettere da parte ogni preoccupazione, ogni rumore, ogni tentazione, tutto ciò che potrebbe allontanarmi da te. In questo momento voglio stare davanti a te, voglio restare davanti a te. Eccomi, Signore Gesù, sono qui ai tuoi piedi. Insieme a me ci sono tanti fratelli, tante sorelle, in questo momento collegate. Vogliamo restare davanti a te, Signore Gesù. Vogliamo restare davanti alla tua presenza. Vogliamo aprire il nostro cuore e lasciarci amare da te in questo momento. Lasciare che il tuo amore ci raggiunga. Lasciare che la tua luce ci avvolga, ci custodisca e ci illumini. Eccoci, Signore Gesù, siamo davanti a te. Padre, oggi il tuo Vangelo ci insegna una cosa molto importante, quella di non fermarci mai davanti all'apparenza, di non fermarci mai davanti all'esteriorità,

che tu guardi tutto, non soltanto l'esterno, ma anche l'interno, soprattutto del nostro cuore. Tu conosci come siamo noi, fuori e dentro, conosci ogni angolo del nostro cuore, anche la parte più remota, più nascosta, la conosci, Signore Gesù. Tu hai detto, voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il nostro interno è pieno di avidità, pieno di cattiveria. Ecco, Signore Gesù, queste parole ci risuonano forte oggi, ma ci risuonano anche come un invito a fermarci un attimo e a guardare con sincerità il nostro cuore, a permettere alla tua luce di illuminarlo bene, affinché possiamo noi vedere perfettamente quello che c'è in esso. Quante volte ci preoccupiamo di ciò che pensano gli altri, ci preoccupiamo di apparire buoni, ci preoccupiamo di apparire generosi, di apparire disponibili, però trascuriamo una parte molto importante di noi stessi, il nostro cuore. Allora compiamo dei gesti così, senza lasciare che la tua parola ci trasformi veramente. Ecco, i gesti non sono più delle apparenze, ma diventano dei gesti concreti di amore. Perdonaci, Signore Gesù, per tutte le volte che le nostre labbra hanno pregato, ma il nostro cuore ha fatto fatica ad amare, o fatica a perdonare. Perdonaci, Signore Gesù, quando parliamo di carità, ma non sappiamo accogliere chi ci ferisce, o quando desideriamo aiutare gli altri, ma ci lasciamo vincere con l'impazienza, dal giudizio, dall'orgoglio. Tu che conosci tutto, Signore Gesù, davanti a te non ci vogliamo nascondere, e ci abbandoniamo a te, affidandoti le nostre fragilità, affidandoti noi stessi, il nostro cuore, affidandoti le nostre ferite, affidandoti le nostre lotte, affidandoti anche le nostre intenzioni più profonde, anche i nostri buoni propositi più profondi. Permetti, Signore Gesù, che ogni gesto che compiamo, ogni parola che diciamo, ogni pensiero sia un gesto autentico di carità, e ciò che c'è al nostro interno, nel nostro cuore, ecco, in qualche modo possa trasparire nei nostri gesti, possa trasparire nelle nostre azioni, senza che ci sia, ecco, ipocrisia, senza che ci sia nulla di particolare, nulla di ma che sia tutto vero, Signore Gesù, che sia tutto vero. Aiutaci, Signore Gesù, a cambiare tutto quello che non si vede in me, ma trasforma ciò che siamo nel profondo del nostro cuore. Grazie, Signore Gesù, perché ci ascolti sempre. Grazie, Signore Gesù, perché non ci abbandoni mai. Grazie, Signore Gesù, per tutto quello che compi nelle nostre vite. A te ci affidiamo e in te confidiamo. Amen. Adesso, carissimi, continuiamo la nostra preghiera di adorazione ascoltando un canto.

Signore Gesù, siamo qui davanti a te, davanti alla tua luce, una luce che ci illumina. Non è una luce che ci acceca, è una luce che illumina, ci fa vedere la strada, ma soprattutto che riscalda il nostro cuore e lo libera da tutto ciò che lo opprime, lo libera da tutto ciò che non è buono. Eccoci, Signore Gesù, davanti a te, in questo momento sacro, in questo momento in cui la tua presenza si fa vera davanti a noi. E noi, come ti ho detto all'inizio, non vogliamo altro che restare accanto a te, per sentire questa tua presenza, essere amati da te. In questo momento, Signore Gesù, penso ai tanti fratelli, alle tante sorelle che sono collegati, ma anche a tutti coloro che non si sono potuti collegare o che magari non sanno o ignorano questo tempo di grazia. Penso a loro, Signore Gesù, e te li affido con tutto il cuore. Guardali, Signore Gesù, e guarda ognuno di noi. Guardali con i tuoi occhi pieni d'amore. Guardali con gli occhi di un padre misericordioso, di un padre buono, di un padre pieno di misericordia e di amore. Guardali, Signore Gesù, e tocca i loro cuori. Tocca i cuori di ognuno di noi, Signore Gesù. Lava con la tua infinita misericordia le nostre anime, i nostri cuori, le nostre vite. Liberaci dall'invidia, liberaci dal rancore, liberaci dalla superbia. Liberaci, Signore Gesù, da ogni forma di egoismo. E insegnaci ad amare come ami tu. Insegnaci a perdonare. Insegnaci a non fidarci mai delle apparenze. Insegnaci anche a non cercare riconoscimenti, ma a compiere il bene con amore, con un amore disinteressato. Donaci un cuore semplice, Padre, un cuore libero, un cuore puro, un cuore capace di amare, un cuore capace di perdonare, un cuore capace di accogliere, accogliere e ascoltare, ascoltare tutti. Tu sei gioia, Signore Gesù. Tu sei amore, tu sei sapienza, tu sei tutto per noi. Tu sei la vita. Tu sei la vita vera, la vita donata, una vita che sia abbandonata, completamente alla cattiveria umana fino a morire sulla croce, a versare tutto il tuo sangue per noi. Avversare tutto per amore, tutto, per cercare di recuperare ogni singola anima e affidare tutto al Padre. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per questo dono grande che hai fatto per noi. Fa che il nostro amore per te, davanti alla tua presenza, ecco, non rimanga chiuso, ma diventa un amore concreto, non solo nelle nostre case, ma anche nei nostri luoghi di lavoro, nelle famiglie, nelle comunità, in ogni incontro che facciamo. Diventa un amore concreto, un amore vero, un amore che sappia amare, un amore che sappia perdonare. Tu che vivi, Signore Gesù, nella presenza del Santissimo Sacramento, ora ti chiediamo, Signore Gesù, di guardare ad ognuno di noi, di guardare in modo particolare al Santo Padre, che in questo momento si trova in ospedale per il ricovero e l'operazione. Avvolgilo, Signore Gesù, con la tua potenza e sostienilo in questa fatica, in questa prova. Non lasciarlo solo, ma stringilo al tuo cuore e affidalo, Signore Gesù, alle mani amorevoli di Maria Santissima. Oggi ricorre la memoria, ricorre l'ultima apparizione di Fatima, il 16 ottobre.
in questo giorno particolare, Signore Gesù, possa la madre guardare con un amore speciale il Santo Padre e sostenerlo con il suo amore, sostenerlo con la sua grazia e soprattutto con la sua intercessione. E ti prego, Signore Gesù, di guardare con lo stesso amore ognuno di noi, quanti sofferenti, quante famiglie in difficoltà, quante persone che soffrono ci sono. Guarda, Signore Gesù, a tutti noi, tuoi figli, che soffriamo nel corpo e nello spirito. Donaci conforto, sollievo, grazia. Guarda gli ammalati, Signore Gesù, guarda chi lotta con una malattia grave. Guarda le famiglie ferite, guarda ai bambini, ai giovani, ai ragazzi. Guarda anche chi si è allontanato da te, dalla fede. Guarda i sacerdoti consacrati e tutti coloro che dedicano il proprio servizio alla Chiesa. E guarda, Signore Gesù, la Chiesa. Tutti i tuoi ministri, illuminali, sostienili. Ti affido, Signore Gesù, tutte le intenzioni che ci sono state affidate, tutte le intenzioni che sono giunte ai nostri canali, sulla voce al Facebook. In modo particolare, Signore Gesù, per le mani di Maria Santissima, tua e nostra dolcissima madre, ti affido tutte queste intenzioni che sto per leggerti. Particolare preghiamo per Alida da Pescara, affinché la regina della pace interceda presso suo figlio per la guarigione di Dina. Preghiamo anche per Paola da Trapani, che affida, ecco, tutte le sue intenzioni a Gesù. Preghiamo per Laura da Bari, che prega per il fratello Pinuccio, che è grave e serve un miracolo. Ora in ospedale di un vegetale. Ti affidiamo, Signore Gesù, Fiorella da Milano, che prega, chiede preghiere per il nipote Tommaso, per la sua scuola e per una malattia. Maria Grazia da Messa Carrara chiede preghiere per lei, per la sua famiglia, per Michela, Serena, Nicola, Angelo e Federico. Una preghiera di guarigione, di liberazione per lei e anche per loro. E ci ringrazia per le nostre preghiere. Chiede ancora una preghiera per il Papa, per Maria Vision e per tutti coloro che sono vicini a lei, sostenendola con la preghiera. Ti affidiamo ora a Clementina la Cosenza che scrive Gesù, ti affido Papa Leone. Grace Salas chiede preghiere per la sua salute fisica, mentale, emotiva, psicologica e per la figlia Milet Bora. E poi scrive così, Gesù Cristo, tu sei il Signore, ha sconfitto ogni potere malvagio. Prendi mia figlia tra le tue braccia e libera da ogni male. Credo nel tuo immenso potere. E noi tutti ci accordiamo a questa preghiera perché con lo stesso amore vogliamo dirti, Signore Gesù, io credo nel tuo potere, credo che tu puoi liberare ognuno di noi, credo che tu puoi salvarci, credo che tu puoi donarci una nuova vita, un nuovo percorso, un nuovo inizio. Ti affido a Giusi dalla Calabria, che ti prega di toccare il cuore del marito, affinché metta al primo posto te e poi tutto il resto, guarisce anche il figlio, ti supplico. Luigi da Nola chiede preghiere per la sua guarigione. Milena da Trapani chiede di unirsi in preghiera per l'operazione del nostro amato Papa Leone XIV e lo Spirito Santo guidi la mano dei medici che interverranno. Maria da Foggia chiede preghiere per il Santo Padre e per lei. Stefano chiede preghiere per la moglie che ha un tumore, scrive dalla provincia di Palermo, e prega anche per tutti gli ammalati oncologici e cardiologici, soprattutto i bambini. Nadia da Napoli chiede preghiere, Maria da Napoli, scusate, chiede preghiere
affinché ci sia ecco un miracolo per il fratello Pasquale, affinché venga sostenuto corporalmente e spiritualmente, che trovi pace e guarigione. Purtroppo sta all'ospedale ed è in pericolo di vita. Ti chiedono ancora preghiere per Damiano, per la sua situazione che sta vivendo, un lavoro pesante e lontano da casa. Gloria che ci scrive. Filomena da Cassino chiede preghiere per la figlia, per la salute e la protezione. Francesca da Brescia chiede preghiere per il marito e per l'unione sua familiare delle famiglie. Maria da Ciampino affida Chiara, Mattia, Ciro, Gigliore, tutte le persone malate, e poi affida Gino, Giovanni, Claudio, Tonino e Melania. Ci affida ancora Signore Gesù, Francesca, Teresa. Ti affido Rosalia, Salvatore, tutte le persone che in questo momento hanno bisogno di te. Ti affido Leonardo, Maria Rosaria, e prego per tutte le coppie che desiderano il dono di un figlio. Tu che sei pieno di misericordia, tu che sei ricco di amore, tu che sei pieno di speranza. Guarda, Signore, guarda a tutte le persone, a tutte quelle persone che portano una preghiera nel cuore, ma che non riescono a portarla nelle labbra. Guarda queste persone, Signore Gesù. Guarda tutte quelle che non hanno il coraggio di chiedere aiuto. Guarda tutte quelle persone che non hanno il coraggio di piangere davanti agli altri, ma che lo fanno in silenzio. Raccogli queste lacrime, raccogli ogni ferita nascosta, raccogli ogni desiderio custodito nel segreto, nel silenzio. Perché ai tuoi occhi, Signore Gesù, nessuna sofferenza è invisibile, nessuna sofferenza può restare nascosta. Sostieni chi è caduto, sostieni chi vive un momento di prova, sostieni, Signore Gesù, chi è nella difficoltà. E dona speranza, dona certezza, dona la possibilità di un nuovo inizio, dona la possibilità che possiamo rialzarci anche dopo una bruttissima caduta. Sì, Signore Gesù, perché con te nulla è impossibile. Con te tutto è possibile, perché dove non possiamo arrivare noi, arrivi tu, Signore Gesù. Dove noi non possiamo guarire, tu porti consolazione e guarigione. Dove noi non possiamo comprendere, tu arrivi, Signore Gesù, e doni la grazia di fidarci di te. Ecco, dove sembra non esserci più speranza, tu fai risplendere la tua luce e il tuo amore. Accogli, Signore Gesù, tutte queste intenzioni che ti abbiamo presentato e portale al Padre. Tante volte noi non sappiamo chiedere ciò che è buono per noi, ma tu conosci tutti e sai di cosa abbiamo bisogno. Allora, Signore Gesù, aiutaci a fidarci di te, aiutaci ad abbandonarci a te. Aiutaci ad accettare la tua volontà, oggi e sempre, di accoglierla con amore, di custodirla come un bene prezioso, anche quando non la capiamo, anche quando a volte ci rifiutiamo di comprendere, anche quando è difficile da accettare. In questo giorno così importante, dove facciamo memoria dell'ultima apparizione della Beata Vergine Maria, Regina del Rosario, così come lei si è presentata, ecco, chiediamo allora intercessione alla Beata Vergine Maria, Madre tua e Madre nostra, Madre della Chiesa. Affidiamo ogni preghiera, affidiamo ancora il Papa, affidiamo Maria Vision, tutti gli operatori, e affidiamo ognuno di voi. Certi che la Madre non ci lascia mai soli in questo cammino.
madre è l'unica, l'unica persona, l'unica donna che può abbracciare un bambino, lo può chiamare mio Dio, è l'unica che si può rivolgere a Dio dicendogli figlio mio. E il padre non potrà mai dire di no alla madre. Cara madre, noi confiamo nel tuo amore e nella tua potente intercessione e ti ringraziamo per quel tuo sì, per quel tuo fiat, per quel tuo eccomi che ha permesso a Gesù di arrivare sulla terra. Per questo amore, per questa tua, ecco, per questo tuo gesto di affidarti completamente a Gesù, a Dio, ti chiediamo di portarci tutti tuo figlio Gesù e di intercedere per ognuno di noi e per i nostri bisogni. A te affidiamo ogni lacrima, a te affidiamo ogni speranza, a te affidiamo ogni sofferenza, cara madre, a te affidiamo ogni attesa. Certi che non ci deluderai mai, e certi che Dio a te non potrà mai dire di no. Conducici tutti a Gesù e donaci la grazia di credere sempre che Lui è la nostra forza, la forza nella debolezza. Lui è la nostra pace nella prova, Lui è la nostra luce nelle tenebre, Lui è la nostra vera speranza. E quando non sappiamo più aprire la nostra bocca, non sappiamo più pronunciare parole, insegnaci a rimanere in silenzio e custodire questo silenzio. Insegnaci a correre subito da Gesù e Eucaristia e a restare fermi davanti a Lui, perché è nel silenzio che Gesù opera, è nel silenzio che il Padre opera, è nel silenzio che l'amore vince, perché quel silenzio diventa una preghiera potente. Cuore di Gesù, noi confidiamo in te, accogli le nostre suppliche, ascolta il nostro grido e fa che nessuno sia mai abbandonato. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ecco, Signore Gesù, noi siamo così giunti al termine di questo momento di adorazione, ma vogliamo ancora restare accanto a te. Non vogliamo che questo momento finisca qui. Vogliamo che continui sempre, che continui per tutta la giornata, che continui sempre per tutta la nostra vita. Per questo ti chiediamo di restare con noi, di restare nei nostri cuori, di restare nelle nostre famiglie, di restare in ogni nostro pensiero, di restare in ogni nostro gesto. Perché la tua presenza in mezzo a noi è fonte di vera gioia, è fonte di vera felicità. Perché tu sei amore, amore vero, amore puro. Signore Gesù, dal profondo del nostro cuore ti diciamo: ti adoro e ti amo, Signore Gesù. Ti adoro e ti amo. Resta con me, Signore Gesù. Resta con me. Amen. E adesso, carissimi, vogliamo ancora dire quanto amiamo il Signore e insieme vogliamo proclamare: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. E per tutte queste intenzioni che abbiamo affidato oggi al Signore, per tutte quelle anche che sono rimaste nel nostro cuore, e per tutte quelle che ci vengono affidate, per tutti gli ammalati, per il Papa, vogliamo pregare con le stesse parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. E chiediamo ancora una volta a Maria, Madre di ognuno di noi, Madre della Chiesa, di intercedere per ognuno di noi. Maria, Madre di Gesù, Regina del Rosario, Salute degli infermi, prega per tutti noi, prega per il Santo Padre, prega per ogni nostra singola intenzione. Amen. Carissimi, vi ringrazio per aver pregato con me in questo momento di adorazione. Ringrazio lo staff di Maria Vision per aver permesso questa diretta e ringrazio ancora una volta Gesù, nostro Padre, per la sua presenza in mezzo a noi. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per intercessione dalla Beata Vergine Maria, Madre del Rosario, ci benedica, ci custodisca e ci protegga Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E adesso in conclusione ascoltiamo un canto di adorazione. Pace e bene a tutti, sia lodato Gesù Cristo, oggi e sempre sia lodato.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani, perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci, ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi, e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto anche per un momento per andare a abbracciare la mamma, anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, sì. Da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo, e quindi manda lei come monito per dire: così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi: non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte si dice, no? Non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio. E così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Sì. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la messa, e non è l'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine, e questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta: sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano, e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola: tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: La frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità.
0: Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figli, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti, poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con una prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, cosa lei... quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in Pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: noi viviamo presente questo festival. Io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di far riscoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace, e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace che si giocherà nella diocesi della Toscana. Poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: voi.
1: Grazie
0: a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.
2: Capitolo 41. Il disprezzo di tutti gli onori temporali. Cristo parla: Figlio mio, non te la prendere se vedi altri essere onorati e celebrati ed elevati e te stesso disprezzato e trascurato e umiliato. Eleva il tuo cuore a me in cielo. Non ti preoccuperai di essere condannato dagli uomini sulla terra. Signore, siamo spesso ciechi e veniamo facilmente sedotti dalla vanità. Se guardo davvero bene dentro di me stesso, nessuna creatura mi ha mai fatto alcun torto. E quindi non posso giustamente lamentarmi con te. Poiché, avendo spesso e gravemente peccato contro di te, tutte le creature hanno motivo di insorgere contro di me. A me dunque sono giustamente dovuti la confusione e il disprezzo, ma a te lode, onore e gloria. A meno che non mi disponga completamente e profondamente ad essere disposto ad essere disprezzato e abbandonato da tutte le creature e ad essere considerato come nulla, non posso raggiungere la pace e la forza interiori, né essere spiritualmente illuminato, né essere pienamente unito a te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buongiorno, sono Monica Butacu, vengo di Romania, sono venuta con un gruppo di nostra regione Moldavia, sono venuta per seconda volta qui, volevo dire che è stata una bella esperienza questo pellegrinaggio, perché quando sono andata alla collina della Vergine Maria sull'apparizione, quando sono arrivata, ho sentito la protezione della Vergine Maria, una grande, grande protezione, e sentito la presenza che lei mi ha detto in mio cuore che mi ama e lei sta con me. Ha sentito veramente una grande, grande protezione della Vergine Maria. Questa è stata una bella esperienza della mia vita e voglio portare questa esperienza della mia missione, della Chiesa, perché lavoro a Chiesa, è la mia missione dove io lavoro. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Prima di celebrare questa Santa Eucaristia, chiediamo perdono al Signore di tutti i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Venga a me, Signore, il tuo amore.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.
2: Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza secondo la tua promessa. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.
2: Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre. Camminerò in un luogo spazioso, perché ho ricercato i tuoi precetti.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.
2: La mia delizia sarà nei tuoi comandi che io amo. Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo. Mediterò i tuoi decreti.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.

0: sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore disse: voi farisei, pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Sì, buonasera a tutti. Ecco, questa sera ci mettiamo davanti al Signore, no, sempre, no, qualcosa da dirci, specialmente nella celebrazione eucaristica. E quando ascoltiamo la Sua parola, no, noi non dobbiamo mai andare fuori dalla Chiesa senza, ecco, senza che in noi rimanga almeno qualcosa della parola di Dio, un messaggio, una parola, ecco, che possa scuoterci, che possa dire: ah, ecco Signore, mi hai detto così. Ecco, in questo testo del Vangelo vediamo una cosa non strana. I farisei si meravigliano che Gesù non fa le abluzioni, cioè non si lava le mani, no, prima di mangiare, ma ecco, è una cosa normale, no, oggi, no, lavarsi le mani, no, è una cosa normale prima di mangiare. In quel tempo era, diciamo, apparteneva a delle piccole leggi, regole che avevano messo loro, che significava purificarsi, no, prima, ecco, di toccare il cibo, altrimenti si rendeva il cibo immondo. Quindi i farisei guardano, lo vedono, no, come un rabbino, un maestro, non segue la regola che è principale per noi, che fa? Tocca con le sue mani, no, sporche, tocca il cibo. E Gesù, ecco, prende allora, no, coglie l'attimo per dare loro un insegnamento che vale anche per noi. Ecco, in pratica che cosa vuole dire Gesù a loro, no? Ecco, vuole dire: no, noi guardate l'esterno, guardate le cose esteriori, no? Mentre trascurate l'aspetto interiore che è dentro di voi. In pratica c'è il rischio, ecco, di non seguire Dio con il cuore. Si segue, no, magari esternamente, no, no, siamo soliti dire: ah, io amo Dio. Poi noi nella vita di ogni giorno: amo Dio, però faccio come dico io. No, questo, ecco, accade anche a noi, accadeva a noi ai tempi di Gesù. I farisei erano, no, anche loro amavano Dio, l'amavano a modo loro, anzi, forse anche troppo l'amavano. Però, ecco, l'amavano a modo loro, non avevano bisogno di guardarsi dentro. Quindi Gesù dice: guardatevi dentro, perché, ecco, a Dio è importante il cuore, l'aspetto spirituale, l'aspetto della vita interiore. In conclusione, che cosa chiede Gesù a noi? Chiede l'autenticità, ci chiede di essere autentici sia nella vita esteriore sia in quella interiore, ecco, di non perderci, di non perdere il nostro cuore, ecco, con una vita magari lontana da Dio, no? La doppia vita, ecco, bisogna stare molto attenti a questo. Amo Dio, vado in chiesa, faccio le preghiere, però conduco una doppia vita, no? Lontano da Dio.

0: Il Signore dà a ogni uomo la possibilità di conoscerlo e di amarlo, perché questo suo dono si avveri, diciamo insieme.
1: Purifica il nostro cuore, Signore.
2: Purifica il nostro cuore, Signore.
1: O Signore, suscita costantemente nella Tua Chiesa dei maestri di verità e testimoni di carità, perché essa sia in mezzo al mondo fiaccola che illumina ed esempio che trascina. Preghiamo.
2: Purifica il nostro cuore, Signore.
1: Per coloro che governano i popoli, perché rifuggano da ogni forma di ipocrisia e di doppiezza, per essere invece schietti e sinceri a servizio del bene comune, preghiamo.
2: Purifica il nostro cuore, Signore.
1: Per tutti i nostri fratelli, perché nessuno offuschi il cuore con il disordine morale del peccato e con l'orgoglio della mente, ma tutti riconoscano Te come Creatore e Redentore, preghiamo.
2: Purifica il nostro cuore, Signore.
1: O Signore, conforta tutti coloro che non si sentono amati e riconosciuti, perché gustino il Tuo amore incondizionato di Padre e sia colmato il vuoto del loro cuore. Preghiamo.
2: Purifica il nostro cuore, Signore.
1: O Signore, ravviva in noi la sorgente di un amore puro e ardente, perché le nostre relazioni non si fermino alla superficie, ma arrivino al cuore dei fratelli. Preghiamo.
2: Purifica il nostro cuore, Signore.
0: E in questa celebrazione eucaristica preghiamo per l'intenzione dei fedeli, in modo particolare ecco, per queste intenzioni, per Catherine, per Cuthbert, per Sofia, per Castro, per Guzman, per Gianmarco, per Angelica, Silvana, Monica, per giovani del movimento Fiamma d'Amore e per l'anniversario di matrimonio 47 anni di Patrizia e Enzo. Per loro preghiamo, ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Ricordiamo oggi anche la salute del Papa, sappiamo che fa questo intervento chirurgico. Preghiamo per lui, ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Ricordiamo i defunti, il defunto Roberto, Raffaela, Lucia e Simona. Per loro, perché il Dio della pace e della misericordia l'accolga nel suo regno, preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: O Padre, che Tu ami incondizionatamente le Tue creature, eppur detestando il peccato non rifiuti il peccatore, concedi sempre a noi il coraggio di stare dinanzi a Te per essere colmati della Tua grazia santificante. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 67.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro
1: che sei nei cieli,

0: Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
0: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con voi. Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
0: Il corpo e il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.

0: Ti supplichiamo, Padre, di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ecco, ricordo che subito dopo la celebrazione eucaristica segue l'adorazione eucaristica. Chi vuole partecipare, ecco, può rimanere. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 403.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Il Santissimo e Divinissimo Sacramento
0: sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Il Santissimo e Divinissimo Sacramento
0: sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Il Santissimo e Divinissimo Sacramento

come canteremo i canti del Signore in terra straniera. A te voglio cantare davanti agli angeli, Dio mio.

te voglio cantare davanti agli angeli, Dio mio. Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.

0: Gloria a te, Agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.
1: La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali.

0: manifestaci la grandezza del tuo amore, onnipotente e santo è il tuo nome.
1: Acclamiamo e invochiamo il Cristo che dà forza e vigore al suo popolo.
2: Nella tua grande bontà ascoltaci, Signore.
3: Cristo, sorgente inesauribile di fortezza,
0: sostieni la nostra fede in mezzo alle prove della vita.
3: Illumina e guida con il tuo spirito i legislatori e i governanti,
0: perché promuovano costantemente la giustizia e la pace.
3: Tu che hai sfamato le folle nel deserto,
0: insegnaci a condividere le nostre risorse con chi è privo del necessario.
3: Fa che gli uomini politici non si chiudano nella ricerca egoistica del benessere e del prestigio nazionale,
0: ma abbiano a cuore il progresso e l'ascesa di tutti i popoli.
3: Dona vita e risurrezione ai nostri fratelli defunti,
0: quando verrai per essere glorificato in tutti i credenti.

0: Raccolti alla Tua presenza, Dio, invochiamo la Tua misericordia. Fa che risuoni sempre nel nostro spirito la divina liturgia che celebriamo con le nostre voci. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Padre, chiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo. L'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Oggi celebrerò una messa votiva della Beata Vergine Maria. Il 13 ottobre ricordiamo l'ultima apparizione di Maria Fatima. Dirò qualcosa nell'omelia di questo evento. Però per entrare in questo mistero, per aprirci alla potenza di Dio in noi, riconosciamoci peccatori. Chiediamo perdono.

0: Confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: preghiamo. Dio che hai scelto come dimora del tuo Verbo il grembo virginale di Maria, donaci di celebrare con gioia la sua memoria, sicuri della sua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Anch'io, Paolo, vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata, perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale, o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.
3: Venga a me, Signore, il tuo amore. Venga a me, Signore, il tuo amore. Venga a me, Signore, il tuo amore. La tua salvezza secondo la tua promessa. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Venga a me, Signore, il tuo amore. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno per sempre. Camminerò in un luogo spazioso, perché ho ricercato i tuoi precetti. Venga a me, Signore, il tuo amore. La mia delizia sarà nei tuoi comandi che io amo. Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo. Mediterò i tuoi decreti. Venga a me, Signore, il tuo amore.

0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto un'elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». Parola del Signore. La Madonna nel 1917, oggi 13 ottobre, è apparso ai tre pastorelli di Fatima. C'erano 70.000 persone presenti a questa apparizione. Una pioggia torrenziale e poi è arrivato il sole che ballò davanti a tutti, poi sembrava precipitare su di loro, sulla folla che erano spaventati da questo avvenimento, e poi è ritornato il sole. Se non sbaglio c'era anche l'apparizione di San Giuseppe, se non sbaglio anche. E alla fine di questa apparizione di innegabile potenza e di manifestazione divina, tutta la folla erano asciutte. E la Madonna si presentò come la Nostra Signora del Santo Rosario e chiedeva la preghiera del Santo Rosario ogni giorno, proprio perché ci sia pace nel mondo. E il mondo era come oggi, imbevuto di conflitti terribili, e invitò di vivere la devozione dei cinque primi sabato del mese. Precedentemente, nel 13 luglio o giugno-luglio, aveva fatto vedere ai tre pastorelli la scena terrificante dell'inferno e delle anime che cadono nell'inferno. E disse: guarda che succede dei poveri peccatori, perché non c'è chi prega per loro. E invitò alla fine di ogni decina del rosario di pregare: «O Gesù mio, perdoni i nostri peccati, salvaci dal fuoco dell'inferno e guidaci». Ma come va adesso qui? Portaci al cielo. Al momento del nervosismo mi dimentico. Ecco. Un dono incredibile di questa voce del cielo che visita noi in terra, e che avremmo potuto dire: oh, magari se fossimo lì a Fatima. Ma noi siamo qui a Medjugorje, ed è la stessa cosa. La Madonna anche qui ci invita di pregare il rosario ogni giorno, e disse in uno dei suoi messaggi che l'avvenimento di Medjugorje è il compimento delle apparizioni di Fatima. Siamo coinvolti anche noi in questo meraviglioso legame del paradiso con la terra, e che siamo invitati di essere le mani tese di Maria. Siamo collaboratori di questo messaggio di pace. Allora, dicendo questo, non posso non toccare il Vangelo, perché i farisei nel Vangelo hanno la malattia dell'esterno. Se fanno le cose giuste, sono puri davanti a Dio, obbediscono le regole e le abluzioni prima del pranzo. E Gesù provoca, non lavandosi prima del pranzo, non facendo le abluzioni, tirando fuori la critica dei farisei, ma Gesù ha l'occasione per dire: ma no, anche l'interno va lavato. E questo messaggio dobbiamo anche riceverlo, anche qui a Medjugorje, anche nell'essere invitati di essere le mani tese di Maria, perché siamo continuamente tentati di vivere l'esteriorità della nostra fede, compiere il mio dovere. Ho fatto quello che dovevo fare. E la parte difficile del nostro cammino di fede è quella della purificazione interiore. È facile metterlo da parte, perché comunque ho fatto quello che dovevo fare e ho pregato il rosario. Perché siamo tentati di evitare il dolore della ferita interiore, che spesso è la sorgente dei nostri peccati, della nostra cattiveria, del nostro egoismo, perché mi devo difendere interiormente. E Gesù invita: no, vai dentro di te. E anche noi, se siamo invitati di pregare il rosario ogni giorno, anche il cammino del rosario, di questo luogo di serenità e di pace, dove medito il mistero di Maria, dove ripeto Ave Maria piena di grazia tante tante volte, in quella pace della preghiera lo Spirito Santo vorrebbe portare alla superficie le ferite, l'abitudine del peccato che porto dentro di me. Sarebbe un dono, sarebbe veramente una grazia poter visitare la mia interiorità con le ferite che porto. Immediatamente resisto questo, perché nessuno vuole toccare la ferita che sanguina. Ma Gesù vuole toccarlo davvero, ma non per farci del male, ma per curarci, per guarirci. E perciò questo invito nel Vangelo di oggi completa i messaggi che riceviamo qui a Medjugorje, di vivere il nostro cammino di fede, di praticare la nostra religiosità e di anche lasciare che lo Spirito Santo ci guarisca interiormente. E quello significa aprire l'interiorità a Dio, avere un'interiorità che è dialogo con Dio e abbia l'onestà di dire il dolore che ho e di dirlo al Signore, perché Lui possa curarmi.

0: Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci.
1: Ti preghiamo per i giovani che vivono dei disagi in questo mondo pieno di conflittualità e senza sicurezza per il futuro. Ti preghiamo, Signore, che possano sperimentare in te la tua presenza, il dono del tuo spirito, che possono costruire in te sulla certezza della tua parola.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo oggi in particolare per Papa Leone, che subirà un intervento chirurgico a Roma. Preghiamo perché tutto sia nel piano di Dio. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo anche, Signore, per nuove vocazioni sacerdotali e religiosi e sante famiglie alla tua Chiesa. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Canto dell'offertorio numero 104, 104.
0: No.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lui gloria del suo nome, e per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, i doni offerti del tuo popolo, nella memoria della Beata Vergine Maria, che per la verginità fu a te gradita e nell'umiltà concepì il tuo Figlio, Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E in alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona.
0: Veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo, tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre
1: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: Venga
1: il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
1: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Peace to you.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto una parola.

come to the communion numero 120.

0: Preghiamo.
1: Signore Dio nostro, che ci hai resi partecipe del cibo spirituale, fa che, imitando assiduamente la Beata Vergine Maria, ci dedichiamo sempre al servizio della Chiesa e sperimentiamo la gioia di esserti fedeli. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: La messa è finita. Andate in pace.
3: Canto finale 231. 231.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti a tutti. E vi ricordate che avevamo lasciato Renzo nel lazzaretto? Era entrato e aveva visto tutte quelle scene di frenesia, varie le capanne di legno, di paglia, perché insomma, c'era troppa gente, 16.000 rispetto ai 2.000 iniziali. Aveva visto quel reparto dei bambini piccoli con le capre, vi ricordate? E poi si era inoltrato e a un certo punto aveva visto una faccia conosciuta e da lontano, ma chi era, chi non era? Era proprio frate Cristoforo. E quindi si incontrano, lui va incontro, si salutano, però padre Cristoforo c'ha la peste addosso, è distrutto, però gli occhi sono più brillanti che mai perché sono vicini all'amore vero, a Dio, e lo sta per raggiungere. E quindi incominciano a chiedere, padre Cristoforo chiede di Lucia, dice ma allora non sa niente, e siamo arrivati a questo punto, vi ricordate che padre Cristoforo chiede che cosa è successo, dice beh a dire la verità, dice padre Cristoforo, da che Dio mi ha allontanato da voi altri, io non ho saputo più nulla, siamo al capitolo 35, il verso 149-148, ma è il bando. Le sa dunque le cose che mi hanno fatto? Ma tu che avevi fatto? Senta, se volessi dire di aver avuto giudizio quel giorno in Milano, direi una bugia, ma cattive azioni non ho fatte affatto. Te lo credo e lo credevo anche prima. Ora dunque le potrò dire tutto. Aspetta, disse il frate. E andato alcuni passi fuori dalla capanna, chiamò. Padre Vittore? Dopo qualche momento comparve un giovane cappuccino al quale disse. Fatemi la carità, padre Vittore, di guardare anche per me a questi nostri poverini. Intanto che io me ne sto ritirato e se qualcuno però mi volesse chiamatemi, quel tale principalmente, se mai dessi il più piccolo segno di tornare in sé avvisatemi subito per carità. Non dubitate, rispose il giovane e il vecchio, tornate verso Renzo, entriamo qui, gli disse, ma soggiunse subito fermandosi, tu mi pari ben rifinito, devi aver bisogno di mangiare. Guardate che padre Cristoforo gli dà un'occhiata a Renzo e vede che è stanco, sfinito, no? Che non ha mangiato. Quindi la carità è qualcosa di pratico, non è che campate in aria alla fede, ragazzi di 500 anni, non è qualcosa, è pratica, è vita pratica.

E quindi Padre Cristoforo si accorge subito che lui è stanco e vede il bisogno dell'altro, non il suo. E speriamo che noi lo facciamo, ecco, ce lo ripetiamo con Manzoni, diciamo. E quindi Renzo deve dire: è vero, disse Renzo, ora che lei mi ci fa pensare, mi ricordo che sono ancora a digiuno. Aspetta, disse il frate, e preso un'altra scodella l'andò a empire alla caldaia. Tornata, la diede con un cucchiaio a Renzo, lo fece sedere su un saccone che gli serviva di letto, poi andò una botte che era in un canto e ne spillò un bicchiere di vino che mise su un tavolino davanti al suo convitato. Riprese quindi la sua scodella e si mise a sedere accanto a lui. «Oh, padre Cristoforo», disse Renzo, «tocca a lei a fare coteste cose, ma già, lei è sempre quel medesimo, la ringrazio proprio di cuore». «Non ringraziare me», disse il frate, «è roba dei poveri, ma anche tu sei un povero in questo momento. Ora dimmi quello che non so, dimmi di quella nostra poverina e cerca di spicciarti che c'è poco tempo e molto da fare, come tu vedi». Renzo principiò, tra una cucchiaiata e l'altra, la storia di Lucia, come era stata ricoverata nel monastero di Monza, come rapita, vedete il discorso in diretto libero che ci racconta indirettamente quello che era successo, all'immagine di tali patimenti e di tali pericoli, al pensiero d'essere stato lui quello che aveva indirizzato in quel luogo la povera innocente, il buon frate rimase senza fiato, ma lo riprese subito, sentendo come era stata mirabilmente liberata, resa alla madre e allogata da questo presso a donna Prassede. Quindi vediamo tutti i piani che aveva fatto di metterla in un convento, era andato in un convento che era una fortezza, nessuno ci poteva entrare. E invece vediamo che proprio questo era stato, cioè il contrario succede di quello che noi uomini ci aspettiamo, perché dice Dio: le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. E padre Cristoforo deve convenire che è proprio così. Quanto meno se l'aspettava, dopo che era stata rapita, era stata liberata e adesso stava a casa di una famiglia nobile, era stata a casa di una famiglia nobile. E quindi anche lui è perplesso, però sa che Dio agisce così. «Ora le racconterò di me», proseguì Renzo, e raccontò in succinto la giornata di Milano, la fuga, e come era sempre stato lontano da casa e ora, essendo ogni cosa sottosopra, si era rischiato ad andarci, come non ci aveva trovato Agnese, come in Milano aveva saputo che Lucia era al lazzaretto, e quindi in un sommario ci dice quello che è successo. «E son qui», concluse, «son qui a cercarla, a vedere se è viva e se mi vuole ancora, perché...» Alle volte, ma non dice niente al padre Cristoforo del voto. «Ma», domandò il frate, «hai qualche indizio dove sia stata messa, quando ci sia venuta?» «Niente, caro padre, niente, se non che è qui, seppur la c'è, che Dio voglia». «Oh, poverino, ma che ricerca hai tu fatto finora?» «Ho girato e rigirato, ma tra le altre cose non ho mai visto quasi altro che uomini. Ho ben pensato che le donne devono essere in un luogo a parte, ma non ci sono mai potuta arrivare. Se è così, ora lei me l'insegnerà». «Non sai, figliolo, che è proibito ad entrarci agli uomini che non ci abbiano qualche incombenza?» «Ebbene, cosa mi può accadere?» «La regola è giusta e santo, figliolo caro. Quindi uno deve attenersi alle leggi. E la gravezza dei guai non lascia che si possa farlo osservare con tutto il rigore. È una ragione questa perché un galantuomo la trasgredisca?» «Ma padre Cristoforo», disse Renzo, «Lucia doveva essere mia moglie. Lei sa come siamo stati separati. Sono 20 mesi che patisco e ho pazienza. Sono venuto fin qui a rischio di tante cose, l'una peggio dell'altra. E ora?» «Non so cosa dire», riprese il frate, rispondendo piuttosto ai suoi pensieri che alle parole del giovane. «Tu vai con buone intenzioni. E piacesse a Dio che tutti quelli che hanno libero l'accesso in quel luogo ci si comportassero come posso fidarmi che farai tu. Dio, il quale certamente benedice questa tua perseveranza d'affetto, questa tua fedeltà in volere e in cercare colei che egli ti aveva dato», vedete, Dio benedice la perseveranza e l'amore vero. «Dio, che è più rigoroso degli uomini, ma più indulgente, non vorrà guardare a quel che ci possa essere di regolare in codesto tuo modo di cercarla». Quindi vediamo che è molto flessibile padre Cristoforo, perché sa che Dio è flessibile e che vede il cuore degli uomini, non vede le apparenze. E quindi dice: Dio sa che tu vai per una buona ricerca, però logicamente poi dobbiamo rendere conto sia io che ti do il permesso, sia tu, davanti a Dio, non davanti agli uomini. Gli uomini certamente può darsi pure che non ti vedono, ma dobbiamo rispondere senza dubbi a Dio. E quindi vien qui e lo porta con lui. In così dire si alzò e nel medesimo tempo anche Renzo, il quale, non lasciando di dare retta alle sue parole, si era intanto consigliato tra sé di non parlare,
come si era proposto prima di quella tale promessa di Lucia. Se sente anche questo, aveva pensato, mi fa delle altre difficoltà sicuro. O la trovo e saremo sempre a tempo a discorrerne, o... E allora, che serve? Se

Tu vedi quella chiesa là in mezzo? E alzando la mano, scarna e tremolante, perché ormai era proprio agli sgoccioli, indicava a sinistra, nell'aria torbida, la cupola della cappella che torreggiava sopra le miserabili tende. E proseguì, là intorno si vanno ora radunando per uscire in processione dalla porta per la quale tu devi essere entrato. Ah, era per questo dunque che lavoravano a sbrattare la strada. Per l'appunto. E tu devi anche aver sentito qualche tocco di quella campana. Ne ho sentito uno. Era il secondo. Al terzo saranno tutti radunati. Il padre Felice farà loro un piccolo discorso. E poi si avvierà con loro. Dice, tu cerca prima in questa processione, vedi tutti quelli che stanno là, stai attento, vedi. E poi se non la dovessi trovare tra i guariti, vai e gli indica oltre lo stecconato, dice, c'è il reparto delle donne e poi c'è un territorio che appartiene a quel reparto delle donne, e quindi cercala là, cercala con fiducia e con rassegnazione, perché ricordati che non è poco ciò che tu sei venuto a cercare qui. Tu chiedi una persona viva al lazzaretto. Sai tu quante volte io ho veduto rinnovarsi questo mio povero popolo? Quanti ne ho veduti partire, portare via? Quanti pochi uscire? Va preparato a fare un sacrificio. Già, intendo anch'io, interrompendo, stravolgendo gli occhi e cambiandosi tutto in viso. Intendo, vo, guarderò, cercherò in un luogo o nell'altro e poi ancora per tutto il lazzaretto, in lungo e in largo. E se non la trovo? Se non la trovi? Disse il frate con un'aria di serietà ed aspettativa e con uno sguardo che ammoniva. Ma Renzo, a cui la rabbia riaccesa dall'idea di quel dubbio aveva fatto perdere il lume degli occhi, ripeté e seguitò. Se non la trovo, vedo di trovare qualcun altro, o in Milano, o nel suo scellerato palazzo, o in capo al mondo, a casa del diavolo. Lo troverò, quel furfante che ci ha separati, quel birbone che se non fosse stato per lui, Lucia sarebbe mia da 20 mesi. Eravamo destinati a morire, almeno saremmo morti insieme. Se c'è ancora con lui, lo troverò! Renzo! Disse il frate, afferrandolo per un braccio e guardandolo ancora più severamente. E se lo trovo, continuò Renzo, cieco affatto dalla collera, se la peste non ha già fatto giustizia, non è più il tempo che un poltrone coi suoi bravi dintorni possa mettere la gente alla disperazione e arredersene. È venuto un tempo che gli uomini si incontrano avviso a viso. La farò io la giustizia. Sciagurato! Gridò il padre Cristoforo con una voce che aveva ripreso tutta l'antica pienezza e sonorità. Sciagurato! E la sua testa cadente sul petto si era risollevata. Le gote si colorivano dell'antica vita e il fuoco degli occhi aveva un non so che di terribile. Guarda, sciagurato! E mentre con una mano stringeva e scuoteva forte il braccio di Renzo, girava l'altra davanti a sé, accennando quanto più poteva della dolorosa scena all'intorno. Guarda, chi è colui che castiga, colui che giudica e non è giudicato, colui che flagella e che perdona. Ma tu, verme della terra, tu vuoi far giustizia. Tu lo sai, tu, quale sia la giustizia. Va, sciagurato, vattene! Io speravo, sì, ho sperato, che prima della mia morte Dio mi avrebbe data questa consolazione di sentire che la mia povera Lucia fosse viva, forse rivederla, di sentirmi promettere da lei che rivolgerebbe una preghiera là, verso quella fossa dove io sarò. Va, tu m'hai lavato la mia speranza. Dio non l'ha lasciata in terra per te, e tu certo non hai l'ardire di crederti degno di che Dio pensi a consolarti. Avrà pensato a lei, perché lei è una di quelle anime a cui sono riservate le consolazioni eterne. Vai, non ho più tempo da darti. Retta, e così dicendo, rigettò da sé il braccio di Renzo e si morse verso una capanna d'infermi. Ah, padre, disse Renzo, andandogli dietro in atto supplichevole. Mi vuol mandare via in questa maniera? Come? Riprese con voce non meno severa il cappuccino. Ardiresti tu di pretendere che io rubassi il tempo a questi afflitti, i quali aspettano che io parli loro del perdono di Dio, per ascoltare le tue voci di rabbia, i tuoi proponimenti di vendetta? T'ho ascoltato quando tu chiedevi consolazione e aiuto. Ho lasciato la carità per la carità, ma ora tu hai la tua vendetta in cuore. Che

da me, vattene! Ne ho visti morire qui degli offesi che perdonavano, degli offensori che gemevano di non potersi umiliare davanti all'offeso. Ho pianto con gli uni e con gli altri, ma con te che ho da fare? Ah, gli perdono davvero, gli perdono per sempre, esclamò il giovane. Renzo, disse con una serietà più tranquilla il frate, pensaci e dimmi un poco quante volte gli hai perdonato. E stato alquanto senza avere risposta, tutto un tratto abbassò il capo e con voce cupa e lenta riprese, tu sai perché io porto quest'abito? Renzo esitava. Tu lo sai? Riprese il vecchio. Lo so, rispose Renzo. Ho odiato anch'io. Io che t'ho ripreso per un pensiero, per una parola. L'uomo che io odiavo cordialmente, che odiavo da gran tempo. Io l'ho ucciso! E adesso che dirà Renzo rispetto a questa affermazione così piena di dolore di padre Cristoforo, che ancora ricorda quell'omicidio, quell'uomo che lui aveva ucciso? Non lo può togliere per davanti agli occhi. Che cosa dirà? Che risponderà Renzo? Adesso lo vedremo prossimamente.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, abbiamo visto che padre Cristoforo ha confessato e ha ripensato al suo omicidio, a quello che aveva fatto lui. E poi dice, ho ripreso te, ma io ho ucciso. Quindi vediamo ancora questo dolore così forte. Sì, risponde Renzo, ma un prepotente, uno di quelli... Zitto! Interruppe il frate. Credi tu che se ci fosse una buona ragione io non l'avrei trovata in 30 anni? Ah, se io potessi ora metterti in cuore il sentimento che dopo ho avuto sempre e che ho ancora per l'uomo che io odiavo, se io potessi, io. Ma Dio lo può, egli lo faccia. Senti Renzo, egli ti vuole più bene di quello che te ne vuoi tu. Tu hai potuto macchinare la vendetta, ma egli ha abbastanza forza e abbastanza misericordia per impedirtela. Ti fa una grazia di cui qualcun altro non era, ne era indegno. Quindi lui era indegno rispetto a Renzo. Renzo ha una grazia che non ha avuto padre Cristoforo. E qual è questa grazia? Tu sai, tu l'hai detto tante volte, che egli può fermare la mano di un prepotente, ma sappi che può anche fermare quella di un vendicativo. E perché sei povero? Perché sei offeso? Credi tu che egli non possa difendere contro di te un uomo che ha creato a sua immagine? Anche Don Rodrigo è un uomo di Dio, è una creatura di Dio, e Gesù è morto anche per lui, e quindi è sotto la sua protezione. Ogni uomo è amato da Dio. Credi tu che egli ti lascerebbe fare tutto quello che vuoi? No, ma sai tu cosa puoi fare? Puoi odiare e perderti. Puoi, con un tuo sentimento, allontanare da te ogni benedizione, perché in qualunque maniera t'andassero le cose, qualunque fortuna tu avessi, tieni per certo che tutto sarà castigo finché tu non abbia perdonato, in maniera da non poter mai più dire io gli perdono. Vorrei sottolineare questo pensiero perché è molto profondo. Padre Cristoforo, cioè Manzoni si serve di padre Cristoforo per dircelo. Padre Cristoforo dice a Renzo, se tu non perdoni veramente a questa persona, qualunque cosa ti succeda, anche le cose più belle, saranno un castigo, perché ti apriranno solo al piacere temporaneo, ma non sei fatto per il regno dei cieli, perché dice, se noi leggiamo sulla Bibbia, vediamo che dice chi odia suo fratello è un omicida e non è fatto per il regno dei cieli. Quindi gli dice padre Cristoforo a Renzo, anche se tutte le cose che potrebbero succedere, qualunque cosa potrebbe succedere, non sarà mai per la tua salvezza eterna se tu non riesci a perdonare. Se invece tu perdoni, anche le cose belle saranno il centuplo su questa terra. Vediamo come acquista tutto un altro significato la vita in una ottica di perdono, di mancanza di rancore, di misericordia, proprio come è venuto a dirci Cristo, che Dio vuole la misericordia perché Lui è misericordia, e saremo giudicati in base alla misericordia che avremo o all'odio, purtroppo. Ecco, perciò ci richiama fortemente, abbiamo detto che tutto il rifacimento dei promessi sposi è in base a quest'ottica del perdono. Anche Don Rodrigo non muore più come nel Ferma e Lucia, ma vedete che ha la possibilità di potersi pentire. Quindi il mistero della morte è molto più interiorizzato, diciamo, da Manzoni in queste altre edizioni. Allora, quando dice io gli perdono, quindi Renzo adesso risponde sì. Sì, disse Renzo, tutto commosso e tutto confuso. Capisco che non gli avevo mai perdonato davvero. Capisco che ho parlato da bestia e non da cristiano, cioè da bestia, da gente lontano da Dio, che bestiale, perché chi tende a Dio è veramente umano. Chi non tende, purtroppo, diventa bestiale. Questo è il dramma dell'uomo. Si allontana dalla sua vera natura. E ora, con la grazia del Signore, sì, gli perdono proprio di cuore. E se tu lo vedessi, pregherei il Signore di dare pazienza a me e di toccare il cuore a Lui. Ti ricorderesti che il Signore non ci ha detto di perdonare ai nostri nemici, ci ha detto di amarli. Ti ricorderesti che glielo ha amato a segno di morire per Lui? Perché era morto per i peccatori, a maggior ragione per Don Rodrigo. Sì, col suo aiuto, da soli non ci si riesce. Ebbene, vieni con me. Hai detto lo troverò, lo troverai.
Vieni e vedrai con chi tu potevi tenere odio, a chi potevi desiderare del male, volergliene fare sopra che vita tu volevi far da padrone. E presa la mano di Renzo e strettala come avrebbe potuto con un giovane, sa, come un giovane sano si mosse. E quindi lo porta dove aveva detto a quel ragazzo di stare attento se si svegliava uno in particolare. E vede uno che stava abbastanza bene, che fa segno a padre Cristoforo di no, cioè non si è ancora ripreso. Poi vede delle persone semimorte o morte e vede uno avvolto in un lenzuolo con una cappa signorile. Lo guarda bene e riconosce Don Rodrigo. Allora aveva la mano nella mano di padre Cristoforo, lui indietreggia, Renzo indietreggia, perché è più forte di lui, era la persona che gli aveva fatto tanto male. Padre Cristoforo gli mette l'altra mano sopra e lo trattiene, lo tira, lo tirò a piede il covile. Vedete, il covile è la tana della bestia, perché purtroppo era stato lontano da Dio, quindi ancora covile, ancora il dove riposano le bestie. E stesagli sopra l'altra mano, accennava col dito l'uomo che vi giaceva. Dice, guarda. E adesso Manzoni ce lo descrive. Siamo al verso 349, sempre del 35esimo. Stava l'infelice immoto, spalancati gli occhi, ma senza sguardo. Quindi una persona che non ha lo sguardo, ma gli occhi sbarrati, pallido il viso, è sparso di macchie nere e nere gonfie le labbra. L'avreste detto il viso di un cadavere, se una contrazione violenta non avesse reso testimone di una vita tenace. Il petto si sollevava di quando in quando con un respiro affannoso. La destra, fuori dalla cappa, premeva sul petto, quindi dove aveva il dolore, dove aveva scoperto il bobone, con uno stringere a lungo delle dita, livide tutte e sulla punta nere. Tu vedi, disse il frate con voce bassa e grave, può essere castigo, può essere misericordia. Il sentimento che tu proverai ora per quest'uomo che ti ha offeso, sì, lo stesso sentimento il Dio che tu pure hai offeso avrà per te in quel giorno. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. Quindi quello stesso sentimento di odio, di amore che tu avrai verso questa persona che ti ha offeso, Dio avrà nei tuoi riguardi, tu che pure hai fatto tante colpe e hai offeso. Quindi, ecco, ricordiamoci che saremo perdonati come abbiamo perdonato e tutti abbiamo bisogno di misericordia e di perdono. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, dice Cristo. Benedicilo. E sei benedetto. Se uno benedice, sarà benedetto da Dio. Venite a me, benedetti del Padre mio. Vi ricordate lui al giudizio universale? Benedetti dal Padre mio. Da 4 giorni è qui, come tu lo vedi, senza dar segno di sentimento. Forse il Signore è pronto a concedergli un'ora di ravvedimento, ma voleva essere pregato da te. Forse vuole che tu lo preghi con quella innocente. Forse serba la grazia alla tua sola preghiera, alla preghiera di un cuore afflitto e rassegnato. Quindi forse Dio vuole che lo preghi solo Renzo, che lo preghi insieme a Lucia, o forse che dopo aver scoperto che Lucia è morta lo preghi lui con tutta la sofferenza di aver scoperto la morte della sua ragazza. Quindi mette le varie possibilità. Forse la salvezza di quest'uomo e la tua dipende ora da te, da un tuo sentimento di perdono, di compassione, di amore. Vediamo come va in climax ascendente, cioè come perdono, compassione, amore. Quindi se il tuo sentimento può essere che la salvezza di quest'uomo dipende dal fatto di come tu lo ami, come tu lo riesci a perdonare. Tacque e giunte le mani, chinò il viso sopra di esse e pregò. Renzo fece lo stesso, pregare per il suo nemico. Siamo al massimo della catarsi, della purificazione. Renzo sta pregando per quello che gli ha rovinato la vita, che gli ha fatto ricercare dalla polizia. Tutte colpe di Renzo, il rapimento della ragazza, il voto, tutto colpo di Don Rodrigo, scusate. E quindi il povero Renzo sta pregando per il suo nemico, terribile nemico, quello che gli ha fatto veramente tantissimo male. E come sta vincendo la sua violenza, ecco, la vittoria su se stessi. Questo vuole la grandezza dell'uomo, Dio. Vuole che diventiamo dei come lui, la grandezza nostra.
E quindi a un certo punto, mentre stavano pregando, sentono l'ultima campana, era la terza, e quindi tutte e due si alzano insieme e dice padre Cristoforo, va ora preparato a ricevere una grazia, sia a ricevere una grazia, sia a fare un sacrificio, a lodare Dio, qualunque sia l'esito delle tue ricerche e qualunque sia, vieni a darmi la notizia, noi lo loderemo insieme. Lodato Dio nel bene, lodato Dio nel male. E quindi vedete come tutto il Vangelo, tutti i testi sacri sono concentrati in questo romanzo, proprio è un concentrato del cristianesimo, del Vangelo e di tutto quello che ha detto Cristo. Quindi in questo modo Renzo si allontana e va, come aveva detto padre Cristoforo, va vicino alla cappella, perché adesso si stanno radunando lì tutti i pochi guariti, perché padre Felice deve fare la predica, e Renzo se ne va pregando, addirittura tutto turbato dall'immagine di Don Rodrigo e dalla pena per Lucia. Assurdo, no? È turbato dall'immagine di Don Rodrigo, l'ha visto così, tutto gonfio, tutto, non era più quella persona così. Che cos'è l'uomo? Che cos'è l'uomo? Questo si chiede Renzo. E poi pensa a Lucia, la troverà, non la troverà. Quindi con questi due sentimenti così forti dentro di lui, va alla cappella e quindi arriva padre Felice e vede una testa, un selciato di teste, tutti quanti quelli guariti. E il discorso, incomincia il discorso la cappella è ottagonale, la cappella vicino a cui parla, aperta da tutti i lati. Perché aperta da tutti i lati? Perché, diciamo così, deve rappresentare la Chiesa che è aperta verso tutti e a che accoglie tutti. Perché la Chiesa è il corpo di Cristo, non possiamo separare la Chiesa da Cristo. E quindi

come Cristo ha accolto tutti, è venuto per tutti, sono venuto non per giudicare, ma per salvare, dice Cristo, ma per salvare non solo gli ebrei, ma tutti, quindi è venuto per tutta l'umanità. E così la cappella rappresenta questo punto di riferimento di tutta l'umanità verso Cristo e di Cristo verso tutta l'umanità, anche al livello metaforico, diciamo, questa cappella così aperta da tutti i lati. Quindi il frate arriva, padre Felice, con tutta questa poca gente rispetto alla massa, 16.000 persone abbiamo detto, questo selciato di teste, e il discorso è riportato, diciamo, è uno dei discorsi presi da Pio la Croce, un esempio di eloquenza proprio del 600. E quindi in questo discorso vediamo tutta l'amore, la carità di questo padre Felice, no? E incomincia a dire, siamo ai primi versi, al verso 35-33, diamo, dice il padre Felice, diamo un pensiero ai mille e mille che sono usciti di là, e fa segno verso il cimitero. E poi dice, un'occhiata ai mille e mille che rimangono qui, troppo incerti di dove siano per uscire, se usciranno, se andranno verso il cimitero, se torneranno a casa. Diamo un'occhiata a noi, così pochi, che ne usciamo a salvamento. Benedetto il Signore, benedetto nella giustizia, benedetto nella misericordia, benedetto nella morte, benedetto nella salute. Vedete come la benedizione è continua, perché non si può benedire solo quando si hanno le cose buone. Benedetto innanzitutto questa peste, tutta questa malattia è una possibilità di purificazione da parte dell'uomo. L'uomo, abbiamo detto che sono mali apocalittici, rivelativi, no? Che fanno vedere anche come la vita è un dono e non bisogna sprecarlo, e questo sottolinea padre Felice. E quindi poi dice, speriamo che noi l'impiegheremo tutto questo tempo, questa vita che ci darà, dopo che abbiamo visto quanto è importante, quante persone sono morte, la possiamo utilizzare per lui. E poi dice, la nostra gioia, siamo al verso 50 del 36esimo, Dio non voglia che possano vedere in noi una gioia rumorosa, questi qui che sono ancora tutti nell'ospedale, diciamo, che stanno morendo, una gioia mondana ad avere scansata quella morte con la quale essi stanno ancora dibattendosi, vedano che partiamo ringraziando per noi e pregando per loro, e possono dire anche fuori di qui, questi si ricorderanno di noi. E quindi poi vediamo come continua questa preghiera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, abbiamo lasciato la preghiera di Padre Felice, adesso la riprendiamo. Vi ricordate che stava dicendo di non far vedere una gioia troppo insomma, fracassona, una gioia serena che fa vedere che noi pensiamo anche a quelli che soffrono. Cominciamo, poi dice, da questo viaggio, dai primi passi che stiamo per fare, una vita tutta piena di carità. Quelli che sono tornati nell'antico vigore diano un braccio fraterno ai fiacchi,

0: Giovani, sostenete i vecchi. Voi che siete rimasti senza figlioli, vedete intorno a voi quanti figlioli sono rimasti senza padre. Quindi siamo nell'ottica del regno di Dio, cioè la nuova vita che gli è dato questo essersi ripreso da una malattia così terribile, l'essersi salvato dalla peste, faccia loro capire che la vita non si può sprecare, che dobbiamo stare sempre nell'ottica del regno di Dio. Cioè non è i figli miei, i miei genitori, no. Ognuno, quelli che hanno perso i figli, facciano, si prendano quelli che hanno perso i genitori, cioè provvedano gli altri, e quelli che non hanno i genitori pensino ai genitori a quelli che non hanno figli. E quindi diventa un'ottica in cui non c'è né madre né padre, come dice Cristo, non ci sarà né madre né padre, ma ognuno sarà madre, padre, fratello, ognuno sarà accomunato solo dall'amore. E questo è la spinta a cui ci tiene Padre Felice, cioè questo darsi tutto a tutti, amare al di là di ogni rapporto di parentela. Perché? Perché la vita, solo questa vita abbiamo per guadagnarci l'eternità, e quindi non possiamo sprecarla e dobbiamo amare, ecco, uno veramente. E in questo modo, dice Padre Felice, condolando per esempio uno che non c'ha, a cui è morto un figlio, consolare i figli degli altri, prenderseli a cuore, e se hanno bisogno fare da genitore, e viceversa uno che non ha i genitori provvedere a anziani che sono rimasti soli. E quindi in questo modo, dice Padre Felice, saranno perdonati i peccati e ci sarà il ristoro stesso della gioia della buona azione. Quindi e uno soffrirà di meno, non è che soffre il dolore e viene meno, però sarà alleggerito da quest'amore verso gli altri. Ed è così, ed è così, posso assicurarlo, per quello che ho potuto provare io. Quindi sento un mormorio di gemiti, un singhiozzio che andava crescendo. A un certo punto tutti si fermano. Perché? Perché Padre Felice si mette una corda al collo, tutti terrorizzati, dice, questo muso si impicca. E allora lui dice, no, che non è che si impicca, è un atto penitenziale. Dice, chiede perdono, perdono per tutte le omissioni, per tutte le volte che non è stato attento quando l'altro aveva bisogno, che è stato poco accorto, che non ce l'ha fatto fisicamente, che non se n'è accorto. E dice Manzoni, dice, e lo diceva, era la maniera di un uomo che chiamava privilegio quello di servire gli appestati, perché lo teneva per tale, che confessava di non averci degnamente corrisposto, perché sentiva di non averci corrisposto degnamente, che chiedeva perdono perché era persuaso di averne bisogno. Ma la gente, che si era visto solo i cappuccini e che si era visto Padre Felice quando, che aveva avuto la peste e che poi aveva dato tutto se stessa agli altri, immaginate come piangeva quando sentiva questo che chiedeva scusa. E loro sapevano che lo diceva non per ipocrisia, ma lo diceva perché veramente era così. Lui pensava di non essere stato tante volte all'altezza. E quindi la gente piange commossa da questa umiltà. Renzo, pure lui tutto lacrimoso, a un certo punto si mette a fianco della capanna e sette lì aspettando, mezzo nascosto, con gli occhi spalancati per vedere se passava Lucia, e con una grande palpitazione di cuore, ma insieme con una nuova e particolare fiducia, nato, credo io, dice Manzoni, dalla tenerezza che gli aveva ispirato alla predica. Quindi è sereno, è palpitante, perché adesso deve vedere se c'è Lucia. Ed ecco arrivare prima Padre Felice, si era tolto pure i sandali, si era messo scalzo, aveva preso una croce che era lì vicino al muro, e con la corda intorno al collo, la croce andava, pesante, croce alzata, pallido e scarno il viso, a passo lento ma risoluto, per risparmiare l'altrui debolezza. Quante volte ci dobbiamo fare, in mia colpa, che non riusciamo a capire l'altrui debolezza, della persona che ci sta vicino, che semmai non ce la fa, e noi semmai energetici, che stiamo meglio, ci dimentichiamo che l'altro non ce la fa, e quindi manchiamo di carità, ecco, che Dio ci perdoni. E in tutto questo, e qui dobbiamo chiedere veramente perdono sempre, e in tutto come un uomo, diciamo, che abituato ai fatichi, alle fatiche, ai disagi, e stava per sostenere sempre i disagi e le fatiche degli altri. Subito dopo di lui venivano i fanciulli più grandicelli, quasi tutti mezzi nudi perché faceva caldo, ricordate che era una serata umida e caldissima di agosto. Venivano poi le donne, tenendo quasi tutto per mano una bambina e cantando il miserere, e Renzo mette gli occhi in particolare, c'è, non c'è Lucia. E il suono fiacco di quelle voci, il pallore, la languidezza di quei visi erano cose da occupare tutta di compassione passione l'animo di chiunque fosse trovato lì come semplice spettatore. Ma Renzo guardava, esaminava, e poi passano pure questi, non ci sta, poi arrivano tutti gli uomini, perde la speranza. No, ci sono ancora i carri, una nuova attenzione, una nuova speranza gli nacque nel vedere alcuni carri dove c'erano i convalescenti, e questa volta le donne erano alla fine, l'ultimo carro, quindi lui guarda in fretta, ecco, e va all'ultimo carro, e poi l'ultimo carro passa così lentamente che lui vede in faccia ogni donna che c'è, l'esamina una a una, niente. E poi finisce col padre Michele, vi ricordate, il padre Michele era l'aiutante di padre Felice, che chiudeva la fila. Così svanì quella cara speranza. E non è che lui perde, gli rimaneva ancora da andare in quel reparto che gli aveva indicato padre Cristoforo, dove avrebbe dovuto rispondere a Dio di come si comportava. Quindi arriva vicino alla cappella e andò a inginocchiarsi sull'ultimo gradino, sull'ultimo scalino, e fece a Dio una preghiera. La preghiera, vi ricordate, anche Manzoni aveva fatto una preghiera così, tutta barfugliata, quando stava a San Rocco, che si sentiva male. E ripensa a quella preghiera, forse Manzoni, ecco, in cui prega per Lucia, per Don Rodrigo, prega, chissà quante cose dice, che chiunque, dice Manzoni, l'avesse sentito l'avrebbe preso in giro. Solo Dio è così misericordioso e capisce così tanto l'animo degli uomini. E quindi solo Dio poteva capire Renzo. Poi, ripreso da questa preghiera, si alza e va verso il luogo che gli aveva indicato padre Cristoforo. Trova infatti uno stecconato, quello di cui aveva parlato il frate, interrotto come aveva detto il frate, e quindi entra. Appena entra trova un campanello a terra. Vedete, era una cosa illecita che fa Renzo. Ma noi abbiamo visto che sono successe tante cose illecite, il matrimonio a sorpresa, tante cose. Noi abbiamo visto che però, ecco, vediamo questo campanello, lui se lo mette alla caviglia. Se lo mette alla caviglia e cammina, dice, mo vado più sicuro, così mi prendono per un apparitore quelli che arrivavano vicino ai monatti, andavano prima dei monatti, vi ricordate? Ma a un certo punto, mentre sta camminando in mezzo alle capanne, a un certo punto sente, oh, si gira ed è un commissario che lo chiama, dice, no, qua non stai bene, devi andare nelle stanze, che c'è bisogno d'aiuto lì, qui abbiamo finito di sbrattare, stavano sgombrando. Renzo capisce di aver fatto una fesseria, dice, ma non, ma chi me l'ha fatto fare? E quindi si toglie, non deve far vedere dal commissario, si inoltra nelle capanne facendo vedere che va dentro e si abbassa per togliersi il campanello. E a un certo punto, siamo al verso 165 del 36esimo per quelli che seguono, si china per levarsi il campanello. E stando così, col capo appoggiato alla parete di paglie d'una delle capanne, gli viene da quella all'orecchio una voce. Oh cielo, è possibile! Tutta la sua anima è in quell'orecchio, la respirazione è sospesa. Sì, è quella voce! Paura di che? Diceva quella voce soave. Abbiamo passato ben altro che un temporale. Chi ci ha custodite finora? Ci custodirà anche adesso. Era la voce che, pensate, lui aveva fatto una fesseria, aveva fatto una cosa un po' illegale, si era messo una cosa che non gli spettava, eppure Dio si serve anche del male. Vedete come dalla parte di Dio noi vediamo solamente le cose negative, ma lui vede il ricamo dalla parte bella, come diceva padre Pio. E quindi noi non possiamo manco capire tante volte il male, noi facciamo un male, e forse Dio si può servire di quello, del nostro sbaglio, per poi fare un ricamo bellissimo dall'altra parte. E quindi non dobbiamo mai disperare, questo è il messaggio. Se Renzo non cacciò un urlo, non fu per timore di farsi scorgere, fu perché non ebbe il fiato. Gli mancarono le ginocchia, gli s'appannò la vista, ma fu un primo momento. Al secondo era ritto, più desto, più vigoroso. Ricordiamoci che Renzo era un energetico. In tre salti girò la capanna, fu sull'uscio, vide colei che aveva parlato, la vide levata, chinata sopra un lettuccio. Non era manco stesa, non stava bene. Si volta essa al rumore, guarda, crede di travedere, di sognare, guarda più attenta e grida, oh, Signore benedetto, Lucia, l'ho trovata, vi trovo, siete proprio voi, siete viva, esclamò avanzandosi tutto tremante. Oh, Signore benedetto, replicò ancora più tremante Lucia, voi, che cos'è questa? In che maniera? Perché? La peste! L'ho avuta, e voi? Ah, anch'io. E di mia madre? Non l'ho vista perché è a pasturo. Credo però che stia bene. Ma voi, come siete ancora pallida, vediamo tutto l'amore di Renzo. Come parete debole. Guarita però, siete guarita. Il Signore mi ha voluta lasciare ancora qua giù. Ah, Renzo, perché siete voi qui? Perché? Disse Renzo avvicinandolo sempre di più. Mi domandate perché la volevo abbracciare? Perché ci dovevo venire? Avete bisogno che ve lo dica. Chi ho? Io a cui pensi? Non mi chiamo più Renzo io. Non siete più Lucia. Voi? Si ricorda quasi Giulietta e Romeo. Ah, cosa dite, cosa dite? Ma non mi ha fatto scrivere mia madre. Sì, purtroppo, mi ha fatto scrivere belle cose da far scrivere a un povero disgraziato, tribolato, lo vuole commuovere, ramingo, a un giovane che dispetti almeno non ve ne aveva mai fatti. Ma Renzo, Renzo, già che sapevate, perché venire, perché? Perché venire? Oh, Lucia, perché venire, mi dite, dopo tante promesse? Non siamo più noi, non vi ricordate più che cosa ci mancava. Oh Signore, esclamò dolorosamente Lucia, giungendo le mani e alzando gli occhi al cielo, perché non mi avete fatta la grazia di tirarmi a voi? Oh Renzo, cosa avete mai fatto? Ecco, cominciamo a sperare che, col tempo, mi sarei dimenticata. Bella speranza, belle cose da dirmele proprio in viso. Ah, cosa avete fatto in questo luogo, tra queste miserie, tra questi spettacoli, qui dove non si fa altro che morire? Avete potuto? Quelli che muoiono, bisogna pregare Dio per loro. Vedete, fa un verso, cioè non mette il soggetto, lo stesso soggetto, fa un anacoluto. E sperare che andranno in un buon luogo, ma non è giusto neanche per questo che quelli che vivono abbiano a vivere disperati. Ma Renzo, Renzo, voi non pensate a quel che dite? Una promessa alla Madonna. Qui sembra che non si capiscono. Renzo parla solo con amore, per amore, non riesce a capire più niente. Lucia è dimidiata. Lucia ama Renzo alla follia. Lo vorrebbe abbracciare e si allontana perché deve vincere se stessa. Ma ha fatto una promessa alla Madonna e mo lo sta dicendo. Alla Madonna ho fatto una promessa. Un voto. E io vi dico che sono promesse che non contano nulla. Oh signora, cosa dite? Dove siete stati in questo tempo? Con chi avete trattato? Come parlate? Parlo da buon cristiano e della Madonna penso meglio io che voi, perché credo che non vuole promesse in danno del prossimo. Se la Madonna avesse parlato, allora. Ma cos'è stato? Una vostra idea. Sapete cosa dovete promettere alla Madonna? Promettetele che la prima figlia che avremo le metteremo nome Maria. Che questo sono qui anch'io a prometterlo. Queste sono cose che fanno ben onore alla Madonna. Queste sono devozioni che hanno più costrutto e non portano danno a nessuno. No, no, non dite così. Non sapete quello che dite. Non lo sapete voi cosa sia fare un voto. Non ci siete stato voi in quel caso. Non avete provato. Andate, andate per amor del cielo. E si scostò impetuosamente da lui, tornando verso il lettuccio. Lucia, disse Renzo senza muoversi, ditemi almeno, ditemi, se non fosse questa ragione, sareste la stessa per me? Uomo senza cuore, rispose Lucia voltandosi e rattenendo a stento le lacrime, quando mi aveste fatto dire delle parole inutili, delle parole che mi farebbero male, delle parole che sarebbero forse peccati, sareste contento? Andate, andate, dimenticatevi di me, si vede che non eravamo destinati. Ci rivedremo lassù. Già non ci si deve stare molto in questo mondo. Andate, cercate di far sapere a mia madre che sono guarita, che anche qui Dio mi ha aiutata. Sembra assistito, che ho trovato un'anima buona, questa brava donna che mi fa da madre. Ditele che spero che lei sarà preservata da questo male e che ci rivedremo quando Dio vorrà e come vorrà. Andate, per amor del cielo, e non pensate a me. Se non quando pregherete il Signore. Quindi, vedete, lei dice, non pensate a me, però dice poi, se non quando pregherete il Signore, cioè deve pensarla, perché lei non vuole che si dimentichi di lei, lei lo ama troppo. E come chi non ha più niente da dire, né vuole sentire altro, come chi vuole sottrarsi a un pericolo, si ritirò ancora più vicino al lettuccio, dove era la donna di cui aveva parlato. Sentite, Lucia, sentite, disse Renzo, senza però accostarsele di più. No, no, andate, per carità. Sentite, il padre Cristoforo. Che? E qui?
1: Qui?
0: Dove? Come lo sapete? Io ho parlato poco fa, sono stato un pezzo con lui, è un religioso della sua qualità, mi pare. È qui per assistere i poveri appestati, sicuro, ma lui l'ha avuta la peste. Ah, Lucia, ho paura purtroppo. E mentre Renzo esitava così a proferire la parola dolorosa per lui e che doveva esserlo tanto a Lucia, questa si era staccata di nuovo dal lettuccio e si era ravvicinata a lui. E quindi aveva avuto l'effetto che voleva. Aveva detto padre Cristoforo e lei si era riavvicinato. Adesso che cosa farà Renzo per farla riavvicinare ancora di più? È riuscita a farla riavvicinare. Che cosa farà? La vedremo la prossima volta. Vedremo come finisce e che cosa succederà. Abbiamo visto questo non capirsi, ma non perché non si amavano. Si amavano tutte e due tantissimo. Lucia deve fare una forza pazzesca per non abbracciarlo a lui pure. E quindi sono due che si amano alla follia. Però l'una, ecco, l'uno crede che l'amore è... Dio è amore, Renzo, no? E dice, e quindi l'amore è la cosa più importante. Lei però ha fatto un voto e quindi non vuole. Adesso si è riavvicinata a Renzo perché ha parlato di padre Cristoforo. Vedremo la prossima volta che cosa succederà.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Carissimi telespettatori di Maria Vision, benvenuti a questa nuova trasmissione, una nuova idea che Maria Vision ha concepito parlando delle tradizioni che riguardano tutti i comuni di questa bellissima regione dove viviamo, le Marche. E dove iniziamo? Iniziamo da un comune che è proprio limitrofo a Loreto, un comune che amiamo perché ha una bellissima tradizione musicale, addirittura storica. Lì è successo anche un evento storico-politico importante per la storia d'Italia e tantissime altre cose. A parlarne stasera qui con me, in questa nuova trasmissione che intitoliamo Le nostre tradizioni, è il sindaco del comune di Castelfidardo, il dottor Roberto Ascani, e l'assessore alla cultura e al turismo, che è il dottore Ruben Cittadini. Ciao. E grazie per essere con noi.
1: Grazie dell'invito, grazie a voi.
2: Grazie.
0: Ecco, abbiamo voluto iniziare da Castelfidardo. Non è un caso, lo voglio dire in maniera del tutto personale stavolta, perché è una cosa che mi viene, diciamo, come vissuto mio. È il mio primo viaggio, quando ero ragazza, avevo 13-14 anni, fatto con la mia bellissima mamma e mia sorella, è stato proprio nel comune di Castelfidardo e poi siamo andati ad Osimo per tantissimi motivi che riguardavano la carriera di mia sorella. Bene, quindi. Scegliere questo comune per me è come ritornare indietro di qualche anno fa. Roberto, il comune di Castelfidardo, parliamo delle caratteristiche e delle, diciamo, della storia che ha a che fare, io parlerei particolarmente dell'evento storico che ha a che fare proprio con l'Unione d'Italia. Cosa è accaduto proprio in questo comune?
1: Sì, Castelfidardo è famoso proprio per una battaglia, la battaglia di Castelfidardo, 18 settembre 1860, dove è stata, diciamo, una tappa fondamentale, perché le truppe pontificie con le truppe piemontesi si sono scontrate e lì praticamente le truppe pontificie sono state sconfitte, di lì praticamente è iniziato il primo passo praticamente per arrivare all'unità d'Italia. E noi commemoriamo tutti gli anni in questa data sostanzialmente quell'evento, perché effettivamente è toccante vedere che all'interno del nostro sacrario c'è un monumento proprio dedicato all'evento, dove ci sono praticamente le ossa sia dei vinti che dei vincitori, ed è un caso, diciamo, abbastanza particolare, singolare, insomma, simbolo quasi di una svolta all'unità, insomma, per riunificare e mettere in pace, insomma, vinti e vincitori, appunto. Quindi per noi è anche un motivo di orgoglio. E all'epoca il sindaco si fece promotore praticamente di questa cosa, richiese proprio la costruzione di questo ossario, di questo monumento, e quindi ecco, siamo diventati, diciamo, famosi per questo aspetto, insomma, triste per la questione della guerra, insomma, per l'evento bellico, però altrettanto felice perché poi è stato foriero di benessere, soprattutto nel nostro territorio, insomma, che ha attraversato da Filottrano, Loreto, insomma, le truppe, insomma, hanno seguito questi territori, quindi hanno interessato, insomma, un territorio ancora più vasto.
0: Quindi un piccolo comune oggi di 19.000 abitanti dove si è tenuto un evento storico importante per il futuro politico dell'Italia. Io farei vedere all'assessore e anche al sindaco una piccola clip che riguarda proprio alcuni aspetti paesaggistici di Castelfidardo.

passi dalla riviera del Conero, quasi nascosto tra le colline, fa capolino lo storico borgo di Castelfidardo, culla di uno degli strumenti più antichi e particolari della straordinaria tradizione musicale italiana, la fisarmonica.

1860 è un anno fondamentale per la cittadina di Castelfidardo. In quell'anno il suo territorio fu teatro dell'evento che segnerà l'intera vicenda dell'Unità d'Italia. La storica battaglia di Castelfidardo, combattuta nel luogo oggi curato e preservato dalla Fondazione Ferretti. Potrete passeggiare nell'affascinante selva, interessante per il suo ecosistema risalente alla preistoria. Visitare il particolarissimo apiario e assaggiare l'ottimo miele prodotto.

0: Al ricordo della battaglia sorge nel cuore del parco cittadino il poderoso monumento nazionale delle Marche, forgiato dalla straordinaria abilità dello scultore Vito Pardo.
1: Era la prima industria marchigiana che esportava, pensate questo, che nel 1929 l'export della fisarmonica, strumento italiano che il regime aveva stabilito strumento autarchico, era la seconda voce di export italiana. La prima era la Fiat, la seconda è la fisarmonica, lo strumento musicale.
0: Fulcro dell'economia passata di Castelfidardo, la fisarmonica continua ad essere ancora oggi il simbolo di questo borgo antico, abbracciato dalle sue possenti mura di cinta. È nel cuore del centro storico, tra scorci caratteristici e angoli dal fascino senza tempo, che scopriamo un luogo magico, il Museo Internazionale della Fisarmonica.
2: Eccoci qua, ben trovati. La fisarmonica, entriamo proprio adesso nel vivo di questa trasmissione, è proprio, direi, la tradizione per eccellenza di questo comune, una tradizione unica al mondo, abbiamo sentito anche qualche nota storica. Assessore, ci dica di questo Museo della Fisarmonica.
3: Allora, il Museo della Fisarmonica è, diciamo, il nostro fiore all'occhiello per la città di Castelfidardo, effettivamente. E la maggior parte dei turisti vengono a Castelfidardo per visitare questo particolare museo, fatto di storia e fatto principalmente di opere d'arte, perché le nostre fisarmoniche sono delle vere e proprie opere d'arte e con un valore immenso. Il museo nasce nei primi anni 80 e ormai ha una discreta anche fama a livello internazionale e siamo però arrivati ad un punto di svolta in questo momento, anche grazie alla nostra amministrazione, grazie alla Regione Marche, che ci ha dato la possibilità in questo anno di fare un restyling completo, diciamo, di questa struttura, sia a livello fisico, quindi quella, la parte interna, e sì, a livello logico, in quanto andremo ad inserire delle nuove tecnologie, quindi andremo a sviluppare un sito, diciamo, responsive, come viene adesso ricercato e richiesto da tutti i motori di ricerca, e attueremo la cosiddetta realtà aumentata, e quindi qualsiasi persona potrebbe andare davanti a questa fisarmonica e con il suo smartphone riuscire a far esplodere quello che è la storia, la vita di questa fisarmonica.
2: Si potrebbe definire un museo multimediale.
3: Bravissima, un museo multimediale. Stiamo aprendo anche la via per Google Institute, quindi entreremo dentro Google Museum, perché anche lo stesso Google è affascinato, diciamo, da questa nostra tecnologia analogica, diciamo, la nostra tecnologia della fisarmonica è una tecnologia analogica.
4: Sì, perché ricordiamo lo strumento, la fisarmonica, sorprende quando si dice di quanti pezzi è composta. Quando si dice il numero, sono oltre 5.000 pezzi, è veramente...
2: Sì, è come più di un organo per certi aspetti, perché l'organo più semplice ne ha meno.
3: È assemblato a mano da artigiani, che noi definiamo solitamente artigiani artisti, perché effettivamente è una cosa incredibile.
4: C'è l'aspetto poetico, insomma, dell'artista. In realtà è uno di pochissimi prodotti che non può essere riprodotto in serie, diciamo, a livello industriale.
2: Quindi ogni pezzo diventa un pezzo unico.
4: Ogni pezzo è un pezzo unico.
3: Ogni pezzo ha un suo suono.
2: Questo è anche molto bello, perché essendo unico e originale, è irripetibile. Insomma, la fisarmonica diventa come un essere umano. Questo è molto bello. Avremmo voluto qui, stavo dicendo, il direttore del museo, Cristian Reganelli, che purtroppo per motivi di lavoro non è potuto intervenire. Però ecco, noi siamo comunque andati al museo, che è un museo internazionale, lo ricordiamo, uno dei più importanti al mondo per la conservazione delle fisarmoniche storiche. E tra qualche minuto, proprio qualche secondo di pausa, vi proponiamo la nostra clip.
5: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci, bentrovati fratelli e sorelle di Maria Visione in questa nuova trasmissione di Maria Visione dal titolo Le nostre tradizioni. Tradizioni che commentiamo con i sindaci, con le eccellenze, con le persone che rappresentano i comuni più significativi, più belli, più importanti e non solo della nostra regione, la regione Marche. E poi magari più in là ci estenderemo anche ad altre regioni, chissà, che Dio lo voglia. Intanto oggi il tema è la città di Castelfidardo. Abbiamo parlato della storia, di un evento storico che ha caratterizzato proprio questa cittadina nel 1860 e poi delle fisarmoniche, che forse è l'elemento più tradizionale, significativo, quello più diffuso al mondo, che associa fisarmonica a questa città. E proprio per farvi conoscere meglio di cosa parliamo, eccovi la clip che vi ho promesso.

0: Allora, Assessore, vogliamo commentare queste immagini con lei?
1: Allora, come abbiamo visto, ci sono fisarmoniche di ogni periodo. Le prime che abbiamo a disposizione addirittura sono delle concertine dei primi del Novecento. La maggior parte, diciamo, quasi tutte le fisarmoniche sono state donazioni, quindi diciamo, il Museo di Castelfidardo vive grazie alle donazioni di molte persone. Una in particolare è il commendator Panini, il famoso industriale delle figurine.
0: Ah sì, chi non conosce Panini?
1: Che ne ha donate moltissime al museo e che poi molte di queste sono anche tra le più belle che abbiamo. E, che dire, abbiamo veramente una fetta di storia del nostro paese, perché queste fisarmoniche hanno fatto anche il giro del mondo. Molte di queste sono quelle che i nostri nonni, bisnonni avevano portato in America per sbarcare il lunario, cioè partivano da qua senza niente con una fisarmonica in mano e i primi soldi li guadagnavano sicuramente facendo un po' di musica. E molti, ad esempio, un esempio tra tutti, l'Excelsior, nasce prima in America grazie al loro fondatore e poi viene qua a Castelfidardo, ritorna come produzione qui a Castelfidardo. Quindi l'internazionalità della fisarmonica è data grazie proprio agli emigrati, quindi alla forza dei nostri avi che effettivamente hanno portato le nostre note e la nostra anima in giro per il mondo.
0: Sì, e poi è uno strumento eccezionale perché consentiva e potrebbe consentire ancora di portare uno strumento ovunque, cosa che col pianoforte non si può fare, e un po' sostituisce l'organo, il pianoforte, la fisarmonica come tipologia per la tastiera, per il tipo di registri che può prendere. È uno strumento assolutamente completo e portatile, quindi si può andare in giro.
2: Ed cosa è curioso che hanno provato nel tempo, diversi anni fa, a cambiare questa fisionomia, farlo diventare quasi un organo, poi sono tornati indietro e ci troviamo a più di 150 anni che è, diciamo, ancora la sua forma, le sue caratteristiche.
0: 150 anni, ma a Castelfidardo chi è che ha fondato comunque l'industria della fisarmonica?
2: Beh, diciamo che la fisarmonica è nata a Castelfidardo grazie a un grandissimo Paolo Soprani, mm-hmm. che,
0: di cui abbiamo, insomma, visto prima una foto antica.
2: In una foto, in un quadro che poi l'ufficio del sindaco, quello è un quadro presente anche nell'ufficio del sindaco, è veramente emozionante perché parla di una persona che ha vissuto quasi con passione, con entusiasmo la vista di questo strumento, perché la leggenda narra che lui nel 1863 ha dato praticamente rifugio, comunque ristoro, a un pellegrino che veniva al santuario di Loreto, un pellegrino austriaco, e durante la notte si dice Paolo Soprani, insomma, smontò questa fisarmonica, incuriosito, insomma, da questo strumento. Nella notte lo smontò e lo rimontò, lo fece ritrovare montato per poi carpirne tutti i segreti e poi iniziare praticamente nella produzione, insomma, di questo strumento fantastico. E la cosa è veramente incredibile, anche perché poi ha dato vita, insomma, a una vera e propria industria, insomma, ha dato lavoro a moltissime
0: persone.
2: Vogliamo
0: fare cenno anche l'industria Pigini?
2: Sì, diciamo che attualmente sicuramente la realtà più grande, la realtà soprattutto internazionale più grande, perché diciamo, è l'unica fisarmonica, diciamo, che viene presentata praticamente in oltre, se non sbaglio, 7-8 lingue, quindi si presentano proprio al mondo intero, insomma, con

0: artisti di rilievo e diciamo, riescono a produrre loro, come altre poche aziende, riescono a produrre tutto internamente. E quindi è insomma motivo di orgoglio.
1: Di orgoglio per la cittadinanza. Però Castelfidardo non è solo fisarmonica, c'è anche dell'altro, e se ci aspettate tra qualche minuto accoglieremo le vostre curiosità.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentrovati fratelli e sorelle, sono in compagnia di Roberta Scani e di Ruben Cittadini, rispettivamente sindaco e assessore della città di Castelfidardo, per approfondire con loro questa prima puntata, le nostre tradizioni, proprio su questa piccola cittadina, questo piccolo colle che sta proprio a due passi da Loreto. Ed è un piacere intanto aver parlato con loro della tradizione tipica, quello che meglio viene associato a questo comune, cioè la fisarmonica. Abbiamo visto anche un video, abbiamo anche notato a un certo punto del video, assessore, una grande fisarmonica, ma proprio grande. È stata costruita da un cittadino di Castelfidardo,
1: sì, assolutamente.
0: Giancarlo Francenella, un uomo che ha avuto questo spirito intuitivo, tanto che è entrato nel Guinness dei primati, di costruire la fisarmonica più grande del mondo. Dico bene, assessore?
2: Sì, dice molto bene. anche un organetto, diciamo, anche l'organetto, uno degli organetti più grandi del mondo.
0: Adesso questa fisarmonica Castelfidardo, ma è stata in giro?
2: Sì, sì, sì. Ho viaggiato diverse volte e proprio per richiesta del signor Francenella è ritornato a Castelfidardo nel cosiddetto Palazzo delle Esposizioni, che è una meta anch'essa per i turisti o comunque per chi passa per Castelfidardo, è un giro d'obbligo.
0: Si tratta di una fisarmonica di 2,53 m di altezza, 1,90 m di larghezza e 85 cm di profondità, quindi pensate quanto è alta, grande e profonda. Bene, ma approfondiamo adesso altre tradizioni di questo comune. Per esempio, assessore, la parte musicale, la parte culturale, c'è
2: allora,
0: un pif?
2: Castelfidardo è famosa ovviamente per il suo premio internazionale della fisarmonica, che quest'anno è alla sua 42esima edizione.
0: Che si tiene in genere nel periodo?
2: Nel periodo di settembre. Quest'anno l'abbiamo anticipato dal 9 al 17 di settembre, quindi abbiamo una settimana molto ricca di musica, e quest'anno abbiamo coinvolto anche 4 paesi limitrofi, tra cui anche Loreto, Camerano, Recanati e Numana. E questo premio è comunque il nostro fiore all'occhiello, sia a livello turistico che culturale. Turistico perché ogni anno arrivano circa 350 musicisti messi insieme tra orchestre e musicisti solisti
1: da 34 paesi
2: da tutto il mondo. E noi abbiamo pensato di sviluppare poi per questo premio internazionale, deve diventare di chiave regionale e anzi nazionale, e per far questo bisogna dare una continuità, e questa continuità l'abbiamo ritrovata costruendo altri festival, diciamo, o comunque eventi inerenti sempre alla fisarmonica, che vadano a spaziare, a toccare diverse sonorità, tra cui il jazz. Quindi abbiamo inventato il primo Jazz Accordion Festival, che si svolge a dicembre con i migliori jazzisti del mondo in ambito di fisarmonica, e nel periodo del nostro patrono, quindi dall'11 al 14 maggio, quindi la prima edizione la faremo a breve, con un festival folk, quindi le anime della fisarmonica che si uniscono attraverso i generi, dove il pif è, diciamo, il papà o la mamma, non lo vogliamo chiamare. Durante l'anno ovviamente ci saranno sempre comunque eventi dedicati a questo strumento, e non solo, perché comunque noi abbiamo anche una importantissima scuola di musica, una scuola civica, certo, che conta circa 400 allievi, è una delle più importanti della regione Marche, e che ci supportano in moltissimi eventi, tra cui i concerti del consiglio che facciamo ultima domenica del mese, e attraverso il concerto di Santa Cecilia o il concerto di Natale. Quindi una realtà molto importante culturale, quindi la musica è l'anima di Castelfidardo. E stiamo muovendoci anche in ambito delle altre arti, tra cui alcuni festival del cinema, faremo le proiezioni di cinema d'autore e lavoreremo poi sul turismo. Il nostro turismo ovviamente è sempre richiamato attraverso eventi del Giro Gustando o della nostra rievocazione storica, che è di Tracci d'Ottocento, che richiama migliaia e migliaia di persone ogni anno. E una cosa in anteprima.
0: Cos'è quest'ultima? Ne vogliamo approfondire, magari dare qualche nota?
2: Allora, io anticipo poi il sindaco, che è anche interprete, diciamo, di tracce d'Ottocento, può finire
1: l'Ottocentesco.
0: Diciamo, abbiamo un sindaco storico.
2: Tracce d'Ottocento nasce dall'idea di alcune persone di Castelfidardo che si sono messe insieme e hanno collegato i diversi quartieri e hanno sviluppato questa cosa sempre molto sociale, perché lì dietro non ci sono sponsor, non c'è niente, se non un po' un aiuto da parte dell'amministrazione pubblica, che hanno fatto degli studi storici, delle ricerche storiche e hanno trasformato il centro di Castelfidardo in una macchina del tempo, e cioè riportare il nostro borgo al 1860, in quel periodo.
0: Quindi come se fosse una rievocazione storica
1: in costume.
2: In costume, sì, in costume. E lascio la parola al sindaco, che poi interpreta il sindaco effettivo di quel periodo.
0: E allora ci dica.
1: Sì, io quest'anno per la prima volta sono calato nelle vesti del sindaco Franca Lancia, che nel 1863 lui aveva avuto l'onore praticamente di portare per la prima volta l'acqua, l'acquedotto, sostanzialmente che oggi vediamo come una cosa normale all'interno delle nostre città. Quella volta era, insomma, un'opera veramente fantascientifica, e quindi erano riusciti ad inaugurare veramente al centro di Castelfidardo con questo acquedotto e con una fontana praticamente che andava a celebrare questo evento. Ed è stato veramente emozionante, anche perché abbiamo riunito per la prima volta tutti i quartieri.
0: E questo ogni quartiere, si rifarà ogni anno adesso?
1: Tutti gli anni, e lo ripetiamo, sempre nel periodo di luglio.
2: Fino agosto.
0: Dove i turisti possono prendere possesso di queste informazioni?
1: Diciamo che o tramite, noi siamo collegati con l'associazione Riviera del Conero, oppure all'ufficio turismo del comune di Castelfidardo, oppure all'associazione Proloco, diciamo, possono attingere a tutte
0: le
1: informazioni.
0: Avete anche un sito internet?
1: Sì.
0: Quindi eventualmente possono, attraverso la Proloco, il sito internet, perché è interessante sapere un po' la tempistica di questi eventi. Possono essere soprattutto oggetto anche perfino di un viaggio fatto per, non di una casualità, come spesso magari può accadere. Sindaco, qualche curiosità enogastronomica?
1: Allora, diciamo che Castelfidardo ha due prodotti, diciamo, enogastronomici abbastanza importanti, che sono il vino ovviamente e la produzione delle olive, quindi dell'olio. Abbiamo delle realtà molto, molto importanti che fanno olio biologico, quindi olio di qualità e anche vino, ecco, di un certo spessore, pluripremiati. Diciamo, ci sono alcune aziende che sono state pluripremiate con i tre calici, diciamo, conferiti praticamente dalle associazioni di categoria. E quindi non è solo una città industriale, perché noi siamo famosi, diciamo, per avere un polo industriale abbastanza importante, diciamo, siamo il centro della Valmusone, diciamo, quello che la fine degli anni 90 portava nelle ore diurne praticamente fino a 50.000 persone all'interno del territorio di Castelfidardo, perché da tutti i paesi limitrofi venivano a lavorare da noi. E quindi non siamo solo però industria, ovviamente con la crisi, diciamo, dopo dagli anni 2000, diciamo, in poi è venuto via via calando, un po' come in tutte le altre città, però hanno, diciamo, retto sicuramente alla crisi in maniera egregia, anche perché ci sono veramente imprenditori che si fanno in quattro, insomma, per portare avanti con soddisfazione le proprie tradizioni. Quindi diciamo che insomma siamo soddisfatti, perché abbiamo un popolo di persone che con abnegazione si mettono
0: al
1: servizio della collettività.
0: Da questa chiacchierata con voi, di una cittadinanza che non solo è attiva ma è generosa,
1: sì,
0: perché c'è molto volontariato, molto senso di solidarietà, e anche l'amministrazione in quest'ultima iniziativa, reddito di cittadinanza,
1: sì,
0: mi pare che abbia dimostrato lo stesso tipologia, insomma, di sentire. Di che si tratta?
1: Allora, si tratta di un un'iniziativa che avevamo già messo in programma perché insomma sappiamo qual è la situazione a livello nazionale, diciamo la situazione è abbastanza drammatica per quello che riguarda il lavoro. Poi l'abbiamo trovato, ho trovato soprattutto conferma parlando con i cittadini, io ne ricevo a decine tutte le settimane e abbiamo visto veramente la condizione che è veramente critica perché il lavoro se ne trova sempre meno, a singhiozzo, e quindi non si riesce effettivamente dal punto di vista sociale a tenere unite soprattutto le famiglie, che la cosa che a noi ci sta più a cuore è quello di mantenere una certa dignità sociale. Per fare questo abbiamo pensato a quella proposta che insomma viene proposta a livello nazionale un po' da tutti i partiti, che è il reddito minimo, diciamo. Siamo partiti da questa idea che ricordo che siamo praticamente gli unici due paesi, noi e la Grecia, a non avere una misura di questo tipo a livello europeo, cioè in Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, insomma tutti adottano una misura di questo tipo, e noi abbiamo stanziato quest'anno una cifra abbastanza cospicua perché abbiamo destinato 100.000 euro per aiutare insomma diverse famiglie a perlomeno per un semestre ad avere 6 mensilità sostanzialmente che possono reincludere praticamente socialmente l'individuo e riprendere una nuova attività lavorativa, e questa è una cosa insomma che ne andiamo orgogliosi perché veramente era difficile trovare risorse in questo periodo, perché è chiaro che anche i bilanci comunali ne risentono di questa crisi, però insomma bisogna ripartire da quelli che soffrono di più, questo è il nostro.
0: Un ultimo cenno anche alla spiritualità di questa cittadina. Io so che è una cittadina molto cattolica, e, diciamo che è una cittadinanza attiva, l'abbiamo visto con un volontariato, ma lo stiamo vedendo anche con la frequentazione che c'è nelle chiese. Noi andiamo in giro, in genere riceviamo anche tante telefonate dalle persone di Castelfidardo. E questo denota di un cammino di fede che evidentemente sia dalle istituzioni sia dalla Chiesa liturgicamente viene interpretato come stile e forma di vita, è vero Sindaco?
1: Sì, io ricordo le persone che effettivamente sono, perché mi piace dare un nome insomma a queste persone senza parlare genericamente.
0: Noi abbiamo
1: Don Franco, Don Andrea, Don Bruno, Padre Socrates di origini filippine, che veramente sono...
0: Quali sono le chiese? Ecco, ci dica.
1: Sono queste le quattro persone insomma che veramente si spendono ogni giorno per aiutare i poveri, e sono veramente persone fantastiche perché tengono insieme la comunità e sono un punto di riferimento. Quest'anno durante il terremoto ci siamo trovati in difficoltà perché per esempio la chiesa di Sant'Agostino in particolare è stata interessata insomma delle piccole lesioni che purtroppo l'hanno resa inagibile, ma subito la comunità si è messa insieme insomma per trovare un altro posto, un imprenditore locale che aveva diciamo spostato la sua industria. Bene. Ha dato i locali praticamente. Bene. Per riprendere e poter celebrare la messa, e quindi è stata una cosa. Bene. Veramente fantastica,
0: in attesa di ricostruire insomma,
1: in attesa adesso di trovare fondi, perché anche lì dobbiamo assolutamente ristrutturare, ripartire da questa chiesa. Sono state interessate insomma anche un'altra chiesa insomma ha ricevuto alcune lesioni, anche se agibile, però diciamo adesso dovremmo intervenire sicuramente in maniera completa, ecco, su tutte le strutture per riportare insomma.
0: Allora noi salutiamo vivamente, con grande ovviamente fede e rispetto, tutti i sacerdoti che ha nominato il sindaco Roberto Ascani, invitandoli ad intervenire qui nelle nostre adorazioni che si tengono 3 volte al giorno. Saremmo felici, anzi se ci fate da tramite ve ne siamo grati.
1: Assolutamente.
0: Perché c'è sempre bisogno di un sacerdote, sempre.
1: Assolutamente.
0: Sono i benvenuti. Bene, io ringrazio tantissimo Roberto Ascani e Ruben Cittadini perché in pochi minuti ci hanno dato un'idea molto dettagliata della bellezza di questa piccola cittadina. Città della musica, città della pace, perché ciascuno di voi nei vostri momenti l'ha definita. città dell'arte, città della buona cucina, del buon olio, dei prodotti, città della solidarietà, città della fede. Io sono felice di aver approfondito con voi tutto ciò e naturalmente invito chi non conosce Castelfidardo a farlo, a partire magari da questo stimolo che spero questa trasmissione abbia dato.
1: Grazie, grazie,
2: grazie
1: tante.
2: Grazie tante. Vi aspettiamo a Castelfidardo.
1: Vi aspettiamo.
0: Bene, grazie ancora, auguro a tutti una santa giornata e naturalmente il prossimo appuntamento con le nostre tradizioni. Vi aspetto tutti. Santa serata.

Ha ha!

Hey, Will, you coming in?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria e amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore. Cioè nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita. Quindi la mia vita non mi appartiene più. Io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti. Tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, che doneranno se stesse per il Vangelo. Queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera. Come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi: nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono.
e quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende, prende dell'argilla, la mette in uno stampo, e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante. Io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

Mentre gran parte dell'Europa scivola in un silenzio spirituale, con chiese che si svuotano e spazi sacri che svaniscono, la Croazia sta rompendo lo schema. Qui l'altare non è abbandonato, è in fiamme. La fede non sta svanendo, sta eruttando con passione, come se generazioni di credenze represse stessero emergendo tutte insieme. Ancora più sorprendente, sono i giovani a guidare la carica. In Croazia gli universitari scelgono la messa del mattino invece delle feste notturne e gli adolescenti non si limitano a frequentare la chiesa, organizzano rosari pubblici e condividono la loro fede con coraggio online. Mentre l'Occidente si chiede come riportare i giovani in chiesa, i giovani croati stanno attirando gli altri. Cosa alimenta questo movimento? Una reazione culturale? Un rinnovamento divino? O una fame più profonda di significato in un'epoca disconnessa? Qualunque sia la causa, la Croazia sta sfidando la tendenza e riaccendendo la fede in un modo che il mondo non può ignorare. All'ombra di un regime che governava con pugno di ferro e occhi vigili, la fede in Croazia non si è solo salvata, si è nascosta, ha sussurrato, ha resistito. Sotto la presa soffocante della Jugoslavia comunista, la religione non era solo malvista, veniva smantellata sistematicamente, pezzo dopo pezzo, come se si strappassero le pagine di un libro sacro. Le istituzioni cattoliche venivano trattate come minacce, non come tradizioni. Le chiese non erano più solo luoghi di culto, ma fortezze sorvegliate. I preti diventavano bersagli, ogni loro omelia veniva monitorata, i loro passi seguiti dalla polizia segreta. Molti hanno pagato un prezzo altissimo per la loro devozione, umiliazioni pubbliche, prigionia, persino l'esilio. Lo Stato non aveva bisogno di bruciare la Bibbia per indebolire la fede. Confiscava le proprietà della Chiesa, toglieva i crocifissi dalle aule e faceva tacere le campane che un tempo chiamavano i paesi alla preghiera. L'istruzione religiosa veniva costretta alla clandestinità, nascosta nei seminterrati e sussurrata di generazione in generazione, come ninne e nanne proibite. I genitori battezzavano i figli a porte chiuse, le nonne insegnavano le preghiere in codice. La fede divenne una ribellione silenziosa, una forma di resistenza non fatta di cartelli di protesta, ma di mani giunte e inni sussurrati. Chi osava credere veniva costantemente spinto a fare scelte impossibili tra carriera e convinzione, sicurezza e anima. Anche il culto pubblico, quando era permesso, comportava un costo invisibile. Entrare dalla porta principale di una chiesa significava finire sotto i

crescendo fitta come radici nel terreno invernale. La Chiesa, non più in grado di parlare dai pulpiti, iniziò a parlare attraverso le vite salde dei fedeli. Nel silenzio, la fiamma della fede veniva trasmessa di mano in mano, di cuore in cuore. Nel lungo silenzio dell'oppressione, il popolo croato imparò a pregare in un modo che non attirava l'attenzione, ma portava con sé tutto il peso dei secoli. Le loro voci erano basse, i loro rituali silenziosi. La loro fede si trasmetteva come un cimelio di famiglia, sussurrata da madre a figlio, da nonno a nipote. Nelle cucine e nelle camere da letto, illuminate dalle candele, la fede trovava rifugio dietro porte chiuse. La Chiesa, privata della sua voce pubblica, trovò nuova forza nei cuori privati. Divenne meno un edificio e più un legame. Nascosto, ma sacro. In questa intimità velata il cattolicismo non si indebolì, mise radici più profonde di quanto qualsiasi regime potesse raggiungere. Divenne una silenziosa fortezza d'identità che univa le persone non solo al cielo, ma anche tra di loro. Poi, quasi senza preavviso, arrivò il caos devastante della guerra. La disgregazione della Jugoslavia portò con sé ben più di un semplice sconvolgimento geopolitico. Divise famiglie, rase al suolo paesi e costrinse centinaia di migliaia di persone a fuggire. Le bombe cadevano dove un tempo suonavano le campane, eppure anche nel crollo qualcosa di eterno resisteva. Quando i proiettili sostituirono i confini e si ridusse in cenere, la Chiesa aprì di nuovo le sue braccia, non solo come rifugio dai bombardamenti, ma come costante sacra quando tutto il resto sembrava effimero. Le chiese di pietra divennero rifugi, i pavimenti dei santuari erano coperti di materassi, e mentre il mondo crollava, i sacramenti continuavano, spesso nei luoghi più impensati. I bambini venivano battezzati nei seminterrati alla luce delle candele. I soldati baciavano i loro rosari prima di entrare in battaglia. I riti funebri venivano sussurrati in cimiteri mezzo distrutti, con i colpi d'artiglieria che ancora riecheggiavano in lontananza. La Chiesa non era più relegata ai margini della società, ma si trovava al centro della sopravvivenza. Fra fumo e dolore, offriva qualcosa che la politica e il potere non avrebbero mai potuto dare: un senso di significato, di presenza, di resistenza divina. Quando la polvere della guerra iniziò finalmente a posarsi, la Croazia non si ritrovò solo con edifici distrutti, ma con un'identità spezzata e una profonda fame di ricordare chi fossero, al di là dei titoli dei conflitti. E così, nel dopoguerra, mentre si ricostruivano strade e ponti, veniva restaurato qualcosa di ancora più vitale, lo spirito di un popolo. Non avevano solo bisogno di infrastrutture, avevano bisogno di speranza. Non desideravano solo stabilità, bramavano uno scopo. E fu la Chiesa cattolica, resiliente, familiare e incredibilmente viva, a farsi avanti. Emersa dalle ombre dove un tempo sopravviveva in silenzio, ora guidava con autorità e compassione. Attraverso messe che onoravano i defunti, confessioni che aprivano la porta alla guarigione e preghiere che ricucivano le anime, la Chiesa divenne più di un semplice luogo di culto. Divenne il cuore della rinascita di una nazione, guidando la Croazia non solo a rialzarsi, ma a ritrovarsi stessa. Mentre la Croazia emergeva dalle ombre della dittatura e si affacciava alla luce della democrazia, qualcosa di profondo iniziava a plasmare la sua identità nazionale, non solo nella politica o nelle leggi, ma nello spirito. I valori cattolici non influenzarono semplicemente in silenzio la rinascita della nazione, ma divennero una bussola morale in un tempo di confusione, portando chiarezza nei crocevia dove si incontravano legge, libertà e coscienza. La Chiesa non offriva solo conforto, ma anche convinzione, ancorando le fondamenta etiche del paese, mentre imparava di nuovo a respirare come un popolo libero. Mentre gran parte dell'Europa è scivolata in una sorta di sonno spirituale, dove gli spazi sacri sono vuoti, i giovani disillusi e la religione è liquidata come un folklore superato, la Croazia sta scrivendo un nuovo capitolo di sfida. La storia che si sta svolgendo qui non è una storia di declino, ma di risveglio. Non è segnata dalla nostalgia, ma da una determinazione feroce, soprattutto tra i giovani. In città come Zagabria, Spalato e Fiume, un fenomeno silenzioso sta scuotendo le convinzioni. Adolescenti e ventenni stanno abbandonando le notti insonni e le distrazioni vuote per qualcosa di eterno. All'alba, mentre altri dormono davanti agli schermi, gli universitari croati si allacciano le scarpe e vanno a messa ogni giorno, non perché devono, ma perché lo desiderano. Hanno fame di ritmi sacri, di verità antiche, in un'epoca moderna affamata di significato. E non lo nascondono. Lo portano con orgoglio. Nelle piazze, un tempo gremite di proteste o parate, ora i giovani credenti si inginocchiano con il rosario in mano, recitando preghiere ad alta voce, mentre la vita cittadina scorre intorno a loro. La Quaresima diventa non solo una stagione, ma una disciplina condivisa. Interi gruppi digiunano insieme, si sostengono a vicenda e traggono forza dall'unità spirituale. Durante le processioni eucaristiche, le strade si trasformano in santuari, i marciapiedi diventano

navate. Le folle seguono l'ostensorio per la città come pellegrini nel deserto. La loro devozione trasforma l'asfalto in terra sacra. Questa non è una devozione privata, è una proclamazione pubblica. La loro fede non viene sussurrata, ma cantata, pubblicata, trasmessa in diretta e indossata con orgoglio. Non si nascondono dietro le loro convinzioni, ma brillano attraverso di esse. Questi giovani croati non stanno semplicemente tornando in chiesa, la stanno costruendo. Un podcast, un post, una preghiera alla volta. Con lo smartphone in mano e le scritture nel cuore, hanno fatto del mondo digitale il loro campo di missione. I feed di Instagram diventano cappelle virtuali. I podcast spiegano il catechismo con umorismo e profondità. I festival a tema religioso attirano migliaia di persone, fondendo liturgia con arte, musica e movimento. Questi non sono semplici eventi, sono incontri. Incontri con Dio, con uno scopo e tra di loro. Organizzano marce per la vita e difendono la verità in un mondo dipendente dal compromesso. Formano comunità radicate nella Bibbia, riunendosi ogni settimana non per dovere, ma per piacere. Non stanno aspettando il permesso di guidare, stanno già guidando. E ben lontani dall'essere marginali, sono una forza in crescita. I numeri parlano chiaro. Quasi il 60% dei giovani adulti in Croazia, tra i 18 e i 29 anni, partecipa a servizi religiosi almeno una volta al mese, uno dei tassi più alti di tutta Europa. Ma dietro quei numeri ci sono vite incendiate, una generazione che vede il cattolicesimo non come una gabbia, ma come una chiamata, non come qualcosa da difendere, ma come qualcosa da proclamare. Per loro il Vangelo non è un peso, è uno stendardo. Non si tratta di regole che limitano, ma di un amore che libera. Questa non è una rinascita nata solo dalla tradizione. Nasce dal rischio, dalla creatività, dal coraggio. Questo è un movimento giovanile dove la fede antica incontra il fuoco moderno. I numeri da soli raccontano una storia che pochi si aspettavano. Il numero di sacerdoti cattolici sotto i 35 anni in Croazia è aumentato, crescendo di quasi un terzo in appena un decennio. Ma questa non è solo un'anomalia statistica. È un segnale di qualcosa di molto più potente. Le vocazioni in Croazia non stanno diminuendo, stanno fiorendo. Il sacerdozio, invece di essere visto come una reliquia in via di estinzione, sta diventando una chiamata audace e piena di scopo, abbracciata da una nuova generazione che non ha paura di guidare con la fede. Una delle manifestazioni più elettrizzanti di questo slancio spirituale è il Mladifest, un festival cattolico per giovani che non si limita a radunare i credenti, ma li accende. Ogni anno oltre 40.000 giovani arrivano da ogni angolo della Croazia e oltre, non per intrattenimento o spettacolo, ma per pregare, piangere, cantare e incontrare qualcosa di eterno. Non vengono per essere spettatori, ma partecipanti a qualcosa di sacro e vivo. Cappelle un tempo silenziose ora risuonano di lodi. Santuari un tempo quieti ora pulsano delle voci dei giovani pellegrini che cantano per tutta la notte. Le veglie a lume di candela si protraggono fino alle prime ore del mattino. Le file per la confessione si snodano intorno alle chiese, mentre i cuori si alleggeriscono. E durante l'adorazione eucaristica, intere folle si inginocchiano. Non per tradizione, ma per stupore. L'elettricità nell'aria è tangibile. Non è esaltazione, è santità. La chiesa qui non sta semplicemente sopravvivendo, sta tornando a vivere con forza. Questa non è una moda passeggera. Questa è una rivolta spirituale. Un movimento guidato non da clero anziano o genitori nostalgici, ma proprio da coloro che la società spesso etichetta come disconnessi. In un'epoca segnata dal dubbio e dalla disillusione, i giovani croati alzano le mani, non per allontanarsi dalla Chiesa, ma per guidarla verso il futuro. Mentre gran parte del mondo si chiede cosa resta della fede, loro rispondono a gran voce: noi ci siamo. Al cuore di questa ondata crescente c'è qualcosa di più profondo della teologia o della semplice frequenza in Chiesa. È un amore feroce e tenero per la Vergine Maria. Per i croati la devozione a Maria non è un rituale passivo. È intrecciata nel ritmo della loro vita quotidiana. Lei non è semplicemente la madre di Dio. È la madre della loro terra, il conforto nelle loro sofferenze, la custode delle loro case e il fuoco della loro resistenza. Il suo volto adorna le pareti dei salotti e gli angoli più umili delle cucine. Il suo nome è il primo che affiora sulle labbra tremanti nei momenti di crisi. La sua presenza viene invocata con una fede che sembra meno una preghiera formale e più il grido di un bambino verso la propria madre. Questa non è una teologia mariana astratta. È un'esperienza vissuta. La si percepisce nella terra stessa, nelle antiche cappelle di pietra dove il tempo sembra fermarsi, nei sentieri illuminati da candele e fiancheggiati da pellegrini in lacrime, nel sacro silenzio di Maria Bistrica, il santuario mariano nazionale della Croazia, dove la Madonna Nera accoglie non turisti, ma pellegrini che arrivano a piedi nudi, spezzati o gravati solo per inginocchiarsi. Arrivano a pullman interi o da soli a piedi lungo le strade di campagna,
vengono per liberarsi dal dolore, per sussurrare un grazie, per trovare una pace che non ha prezzo. E nella piccola città di Signe, la devozione mariana esplode in una processione secolare che non si limita a onorare la storia, ma rievoca la sopravvivenza. Durante l'assedio ottomano, il popolo di Signe credeva che Maria li avesse protetti. Oggi la sua immagine attraversa ancora le strade, portata in alto con la stessa solenne riverenza e gratitudine tramandata di generazione in generazione, che ha resistito a guerre, esili e ai cambiamenti della modernità. Più avanti, tra le colline di Podbardo, il terreno sacro si rivela a ogni passo. I pellegrini camminano da una croce all'altra, non per chiedere facilità, ma per implorare una trasformazione, la guarigione dalle ferite del passato e il coraggio di affrontare l'ignoto. Ogni salita diventa una preghiera, ogni sentiero di pietra uno specchio per l'anima. E poi c'è Međugorje, anche se si trova appena oltre il confine, in Bosnia ed Erzegovina, pulsa di anima croata. Qui il cielo e la terra sembrano pericolosamente vicini. Decine di migliaia di persone affrontano il pellegrinaggio ogni anno, molti camminando per giorni, anziani con sandali consumati, madri con i figli al seguito, giovani che cantano inni mariani attraversando campi dorati. Non credono solo che Maria sia apparsa qui, credono che sia ancora qui, che continui a chiamare, a guarire, a fare da madre. Ma il vero miracolo non è solo che camminino, è come arrivano. Le persone che hanno iniziato il pellegrinaggio in silenzio spesso lo concludono cantando. Coloro che sono partiti amareggiati o spezzati arrivano con gli occhi pieni di luce. Le riconciliazioni avvengono a metà marzo. Preghiere a lungo recitate trovano risposta all'improvviso. Alcuni figli prodighi dicono di aver sentito un richiamo, una stretta nel petto, come una voce che li chiamava a tornare dove appartengono. Queste non sono semplici camminare, sono risvegli, rinascite profonde dell'anima. E al centro di ogni storia, Maria, non come una regina distante dietro una vetrata colorata, ma come la madre sempre presente, abbastanza vicina da consolare, abbastanza forte da guidare. Lei è il fuoco e il rifugio della Croazia. Ha camminato accanto al suo popolo, attraverso la tirannia, la guerra, il silenzio e il canto. E oggi continua a camminare sui sentieri di montagna e tra i sussurrati Ave Maria e nella devozione radiosa di una generazione che non si vergogna di seguirla. Anche ora, in quest'epoca di iperconnessione e scetticismo, la presenza di Maria è inconfondibilmente viva sulla terra croata. Lei si muove non solo nelle statue sacre o nelle reliquie sante, ma attraverso la fede viva e pulsante del suo popolo. Cammina nei rosari sussurrati dei giovani, nei canti tremanti degli anziani e nei passi decisi di milioni di persone che ogni anno si recano ai suoi santuari. Per i croati, Maria non è semplicemente venerata, ma vissuta. Lei viene ricordata non come una figura del passato, ma come una compagna nel presente. La sua tenerezza pulsa nel ritmo dei loro rituali e la sua forza vive nella spina dorsale della loro cultura. In Croazia lei non è un simbolo, è una presenza, intima, duratura e reale. La sua storia è intrecciata nell'anima della nazione. Per le strade delle città e lungo i sentieri di campagna, il suo nome viene ancora pronunciato con affetto e fiducia. Dai sentieri illuminati dalle candele delle città di pellegrinaggio, alle tavole delle cucine delle famiglie rurali, lei rimane al centro di come i croati comprendono l'amore, la lealtà e la sofferenza. Seguire il cammino di Maria qui non è solo una questione di fede, è uno stile di vita, e la nazione osa ancora oggi seguire dove lei conduce. Hai mai percorso una strada che ti ha cambiato? Ti è mai capitato di trovarti in una cappella silenziosa o su una collina battuta dal vento e sentire qualcosa di inspiegabilmente sacro posarsi sulla tua anima? La Croazia è piena di questi luoghi, spazi dove le persone arrivano in cerca e se ne vanno trasformate. Se hai mai intrapreso un viaggio che ti ha portato più in profondità nella pace, nello scopo o nella fede, la tua storia appartiene accanto a loro. Oggi il cattolicesimo in Croazia non si limita ai riti della domenica o alle mura degli eventi giovanili. Si riversa in ogni angolo dell'identità nazionale. Qui la fede non è solo professata, ma viene praticata negli uffici governativi, nei programmi scolastici, nei mercati di strada e nelle scelte silenziose della vita quotidiana. Il ritorno della religione non si limita a preghiere sussurrate o alle grandi festività sacre. È visibile nel modo in cui i croati pensano, votano, lavorano e si relazionano tra loro. Fai una passeggiata per il villaggio un tempo tranquillo di Maria Bistrica e vedrai molto più della sola devozione. Vedrai dalla rinascita. Il flusso costante di pellegrini che si raduna lì ogni anno non sta solo rinnovando le anime, ma sta facendo rivivere i paesi. Il turismo spirituale ha portato nuova vita a borghi sonnolenti, trasformandoli in centri di grazia e crescita.
Gli hotel si riempiono di pellegrini, i caffè brulicano di storie, rosari fatti a mano e icone riempiono le vetrine dei negozi, non come semplici souvenir, ma come oggetti sacri realizzati con scopo e orgoglio. In tutto il paese le piccole imprese hanno trovato una salvezza inaspettata grazie a questo movimento guidato dalla fede. Gli artigiani dipingono santi sulle tele. I fornai preparano a mano le ostie per l'Eucaristia. Le librerie vendono teologia accanto alla poesia. Perfino l'economia locale si inchina in qualche modo al sacro. Il pellegrinaggio è diventato più di una tradizione. Ora è una vera ancora di salvezza che unisce spiritualità e sostenibilità. Nella vena politica, l'influenza della Chiesa non sta diminuendo, si sta risvegliando. I dibattiti su aborto, matrimonio ed educazione morale non sono discussioni astratte sulle politiche. Sono radicati nel quadro etico dell'insegnamento cattolico. I legislatori fanno sempre più spesso riferimento ai principi cristiani, non come semplice retorica, ma come verità guida. E in un notevole allineamento tra Chiesa e Stato, il Parlamento croato si rivolge spesso alla Conferenza Episcopale, non solo per un parere, ma per un discernimento morale. Anche l'aula scolastica è diventata un luogo di silenziosa trasformazione. Le scuole cattoliche stanno aumentando sia in numero che in credibilità. Non più avamposti di nicchia o tradizionalisti. Molte di queste istituzioni sono oggi tra le più rispettate del paese, formando studiosi che pensano in modo critico, agiscono eticamente e vivono con integrità. Queste scuole stanno ridefinendo l'eccellenza non solo dal punto di vista accademico, ma anche nel carattere dei loro diplomati. Qui la fede non è un accessorio, è una base. Nel frattempo, nel più ampio panorama della cultura croata, il cattolicesimo sta tornando con forza, non come una narrazione imposta, ma come un linguaggio condiviso. I canti religiosi, un tempo relegati alle cappelle, ora risuonano nelle piazze pubbliche. L'arte mariana viene esposta negli spazi civici. Le storie dei santi sono intrecciate nella letteratura, nella musica e perfino nei media mainstream. Il sacro non è più nascosto, è celebrato. Soprattutto nelle zone rurali del cuore della Croazia, la chiesa rimane il centro gravitazionale della vita quotidiana. Le campane parrocchiali segnano ancora le ore. Le chiese non sono solo luoghi di culto, sono luoghi di ritmo. Le nascite vengono battezzate lì, i matrimoni vengono benedetti lì, i lutti vengono pianti lì e nel frattempo è il luogo dove la gente si riunisce per discutere le notizie locali, organizzare le feste del paese e prendersi cura gli uni degli altri. La chiesa non è accanto al popolo, è tra la gente. Le festività religiose non sono celebrazioni individuali, sono eventi nazionali. Pasqua, Natale, la festa dell'Assunzione si diffondono per i paesi con processioni, tavole di famiglia stracolme, cori che provano, candele tremolanti sui balconi. La fede in Croazia non si pratica solo in privato, si vive in pubblico, si condivide nella comunità e si celebra come popolo. Più e più volte, quando l'esistenza stessa della Croazia era in bilico, quando la sua sovranità veniva messa in discussione, la sua lingua soppressa e la sua memoria culturale rischiava di essere cancellata, è stata la Chiesa Cattolica a restare salda, tenendo l'anima della nazione come una candela contro il vento. Nei secoli passati, quando le forze ottomane gettavano una lunga ombra sulla terra, non furono eserciti orea a preservare l'identità della Croazia. Furono le umili cappelle, nascoste nei boschi e nelle grotte. Erano le liturgie sussurrate alla luce tremolante delle lanterne. Era la fede che osava sopravvivere nel silenzio, quando esprimersi apertamente significava persecuzione. Sotto il dominio dell'impero asburgico, mentre le culture si mescolavano e le identità si confondevano, la Chiesa agiva non solo come istituzione teologica, ma come santuario della lingua e dello spirito. Gli inni croati venivano mantenuti vivi nei cori. I dialetti locali venivano preservati nei bollettini parrocchiali e nelle omelie. La dignità nazionale veniva salvaguardata nel ritmo lento e costante della messa recitata nella loro lingua madre. La Chiesa non predicava solo la salvezza, ma preservava un popolo. Durante i cupi decenni della repressione comunista, quando la fede veniva eliminata dalla vita pubblica e la religione marchiata come una minaccia per lo Stato, la Chiesa si rifiutò di sprofondare nell'irrilevanza. Pur principale divenne il battito sotterraneo, una corrente sacra che scorreva sotto il cemento politico. Le famiglie battezzavano i loro figli dietro le tende chiuse. I preti sussurravano le confessioni nelle stanze sub regio. Le comunità si riunivano di notte, con un occhio rivolto alla croce e l'altro attento alla polizia. In quegli anni soffocanti, credere era già resistenza. E quando la brutalità della guerra devastò la Croazia negli anni 90, quando le città vennero ridotte in macerie, le case bruciate fino alle ceneri e le vite lacerate dalla violenza etnica, fu ancora una volta la Chiesa a rimanere. Quando i governi vacillavano e le infrastrutture crollavano, le chiese diventavano più che semplici edifici. Diventavano santuari di rifugio, di lutto, di preghiera.
Nelle città, avvolte dal fumo, le messe risuonavano ancora. I funerali continuavano a benedire chi era stato spezzato. I sacramenti diventavano sopravvivenza. L'altare diventava l'antore. Oggi la Croazia non si trova nel luogo, ma nella sfida alla marea moderna. In tutta Europa il secolarismo avanza come un'onda, travolgendo con distrazione, consumismo e disorientamento. La fede viene spesso liquidata come qualcosa di superato, scomodo o irrilevante. Eppure in Croazia si leva un suono diverso, il suono delle campane che suonano, dei cori che cantano e di passi che non si allontanano dalla fede, ma vi si addentrano ancora di più. I giovani croati non stanno tornando in chiesa per paura, nostalgia o abitudine culturale. Stanno tornando per convinzione. In un mondo dipendente dall'immediatezza e dalla novità, scelgono la verità antica. In una cultura che predica l'io sopra ogni cosa, scelgono il sacrificio. In un'epoca di possibilità illimitate e confusione paralizzante, trovano chiarezza in Cristo. Questo movimento non riguarda la ricostruzione di un passato d'oro. Si tratta di forgiare un futuro fedele. Non è il ricordo del cattolicesimo che li attira. È la sua realtà. Nelle case di tutto il paese, i genitori insegnano ai loro figli non solo storie, ma stagioni, crescendo secondo il calendario liturgico, radicandoli nel ritmo e nel flusso del tempo sacro. Il ritmo di festa e digiuno, di preghiera e scopo, sta diventando la loro eredità. I giovani adulti che avrebbero potuto scegliere la comodità della deriva secolare stanno invece rispolverando antiche preghiere e facendo rivivere la musica sacra. Cercano la tradizione, non perché ne siano prigionieri, ma perché li rende liberi. Quello che trovano nella Chiesa non è un'istituzione stantia, ma una famiglia viva e pulsante, una casa che nessun algoritmo può sostituire. In Croazia la fede non è qualcosa da conservare dietro il vetro di un museo. Non è un cimelio da ammirare a distanza. Cammina, canta, piange e ride. Benedice i matrimoni, seppellisce i morti, sfama gli affamati e si fa presente quando nessun altro lo fa. Vive e respira nella piazza pubblica, nei corridoi delle scuole, nei pasti in famiglia. Mentre in altre parti d'Europa le chiese vengono chiuse, vendute o trasformate in caffè e appartamenti, le chiese della Croazia spalancano ancora di più le loro porte. Mentre altrove le vocazioni alla vita religiosa diminuiscono, in Croazia i giovani uomini e donne si fanno avanti, non con esitazione, ma con gioia. E mentre la fede viene privatizzata e spinta ai margini in tutto il continente, in Croazia rimane senza esitazioni al centro. Questa non è un'eccezione dovuta alla fortuna. È una testimonianza nata dalla resistenza. Un paese che ha conosciuto il peso della perdita, dell'esilio e del silenzio, ora sta ritrovando la propria voce, non attraverso la politica, ma attraverso la preghiera, non tramite la rivoluzione, ma tramite la riverenza. Immagina un paese dove l'incenso ancora si diffonde tra le strade acciottolate, dove le processioni sacre si snodano nei centri cittadini e i paesi si fermano quando le campane suonano, non come echi di un passato che svanisce, ma come dichiarazioni di un presente vivo. In Croazia non è raro vedere adolescenti inginocchiati sui gradini di pietra in adorazione all'aperto, con gli occhi chiusi e il cuore spalancato. Queste non sono esibizioni preparate. Sono atti spontanei di riverenza da parte di una generazione che si rifiuta di dimenticare ciò che è sacro. Ciò che è più sorprendente non è che la Croazia sia riuscita a mantenere la sua tradizione, è che la sta facendo rivivere con audacia. Qui la fede non si aggrappa alla rilevanza. Sta entrando con sicurezza nel futuro, non come un cimelio tirati fuori solo per le feste, ma come una mappa per trovare un senso. Il cattolicesimo non viene semplicemente conservato. Viene vissuto, guidato e innalfato. Non è una brace che si sta spighella, è una torcia, e sta cadendo in una terra che, per secoli, ha portato il peso della conquista, del silenzio e del dolore. Nel cuore dei Balcani, questa piccola nazione, segnata dalla sofferenza ma temprata dalla resilienza, sta ora accendendo qualcosa di silenziosamente rivoluzionario. Non una protesta o un movimento politico, ma un'illuminazione spirituale che sta superando i suoi confini. In un continente dove molti pensavano che le luci della fede si fossero spente per sempre, la Croazia sta dimostrando che si sbagliavano. Perché proprio ora? Perché proprio qui? Perché tra il fumo della guerra e sotto il giogo dell'oppressione, la Croazia non ha mai abbandonato ciò che contava davvero. Quando i regimi cercavano di mettere a tacere la preghiera, la gente pregava comunque, più forte nel cuore di quanto potesse mai fare con la voce. Quando le leggi cercavano di cancellare la fede, i credenti la incidevano ancora più a fondo nelle loro case, nelle loro abitudini, nella loro speranza.
Perché anche mentre il mondo moderno correva dietro alla comodità e a un conforto anestetizzante, la Croazia è rimasta radicata nella ripetizione del rosario, nei piedi piegati dei pellegrini che scalano sentieri sacri di montagna, nelle armonie dei giovani credenti che cantano inni sotto cieli aperti. La fede non è mai stata solo un bicorto, è stata una missione. Questo risveglio non è silenzioso perché manca di forza. È silenzioso perché è puro, perché non ha bisogno di riflettori o titoli di giornale per lasciare il segno. Si trasmette di cuore in cuore, di generazione in generazione, come un incendio alimentato dal vento della devozione. Se hai trovato utile questo video, non dimenticare di lasciare un like e iscriverti per supportare il canale. Se questa storia ti emoziona, se ti ricorda cosa può essere ancora la fede quando arde invece di spegnersi, allora lascia che risuoni oltre questo momento. Condividila. Raccontala. Lascia che il mondo sia testimone di cosa significhi davvero il risveglio, perché la Croazia forse sta aprendo la strada, ma questa non è la fine della storia. È solo la scintilla.

Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

preghiamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Beata Madre di Gesù, Nostra Signora di Fatima, nota per il tuo grande amore e i miracoli compiuti per i bisognosi, mi rivolgo umilmente a te con tutto il mio cuore e la mia devozione. Ti prego di aprire le orecchie alla mia supplica. Chiedo con fervore il tuo intervento divino, affinché tu possa compiere miracoli per la mia situazione disperata. Hai voluto apparire ai bambini di Fatima con promesse di speranza e di grazie. Hai rivelato il tuo glorioso messaggio compiendo miracoli impossibili. Perciò affido la mia vita a te. Ti affido le mie paure più profonde e i miei segreti più oscuri. Ti affido le lotte e le incertezze della mia vita. Dunque, Regina del Santo Rosario, aiutami, donami il tuo sguardo tenero, e guardami con occhi di misericordia, poiché ami soccorrere i più disperati. Anche se ho una forza e un potere limitati, prego per le possibilità. Prego per i miracoli in mezzo alla confusione e all'impotenza. Prego per i miracoli in ogni situazione senza speranza. Prego per un intervento soprannaturale. Abbi dunque pietà di me e concedimi il soccorso più rapido quando mi trovo di fronte alle calamità. Ti supplico di aiutarmi nelle mie difficoltà. Credo che tu possa ascoltare e vedere ogni mio bisogno. Perciò, ti offro tutte le mie preoccupazioni con cuore umile e intenzioni pure. Le affido a te, o Santa Madre, e nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore, per il quale nulla è impossibile, liberami dalla paura e dalla preoccupazione mentre attendo in te. Soffia in me il tuo soccorso, così che io possa gioire, sapendo che vegli su di me. Apro il mio cuore per ricevere la tua grazia eterna, e lo apro affinché tu possa riempirmi di fede che esiste una risposta che sia migliore e conforme alla volontà di Dio, il Padre. Prego che i tuoi miracoli tocchino la mia vita, così che io possa testimoniare la tua amorevole bontà. Prego che i non credenti possano sapere che tu sei la difesa di coloro che sono nel bisogno e umili. Perdonami i miei peccati, purifica il mio cuore, proteggi la mia anima e intercedi per me, affinché io possa ottenere la salvezza e possa onorare te e il tuo prezioso figlio Gesù. Riempimi della tua compassione, e insegnami a essere come te, santo e gradito a Dio. Sii la mia guida, sii la mia protezione, e aiutami a vedere questo giorno con un atteggiamento nuovo e rinnovato. Nel tuo amore e nella tua bontà, Nostra Signora di Fatima, che la tua misericordia e il tuo favore mi raggiungano, circondami con la luce che proviene dalle tue mani, e mostrami la via che conduce a Dio. Ispirami con il tuo amore sincero, e aiutami a realizzare i misteri e la missione che mi ha affidato. Che le mie preghiere e le mie meditazioni mi avvicinino a Dio, e attraverso le tue intercessioni, che le mie preghiere siano esaudite. Amen. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, il suo unico Figlio, nostro Signore, che fu concepito per opera dello Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, pregate per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, pregate per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

1747. Oh Dio, con una sola parola avresti potuto salvare migliaia di mondi. Un solo sospiro di Gesù avrebbe soddisfatto la tua giustizia. Ma tu, oh Gesù, hai affrontato per noi una passione tanto tremenda, unicamente per amore. La giustizia del Padre tuo sarebbe stata appagata da un tuo unico sospiro, e tutto il tuo annientamento è opera esclusivamente della tua misericordia e di un inconcepibile amore. Tu, oh Signore, mentre partivi da questa terra, hai voluto restare con noi e hai lasciato te stesso nel sacramento dell'altare e ci hai spalancato la tua misericordia. Non c'è miseria che ti possa esaurire. Hai chiamato tutti a questa sorgente d'amore, a questa fonte della divina pietà. È lì la sede della tua misericordia, lì la medicina per le nostre infermità. Verso te, viva sorgente di misericordia, tendono tutte le anime, alcune come cervi assetati del tuo amore, altre per lavare le ferite dei loro peccati, altre ancora per attingere forza, per affrontare i disagi della vita. Quando spirasti sulla croce, nello stesso istante ci hai donato la vita eterna, permettendo che squarciassero il tuo sacratissimo fianco, ci hai aperto la sorgente inesauribile della tua misericordia. Ci hai dato quello che avevi di più prezioso, cioè il sangue e l'acqua del tuo cuore. Ecco l'onnipotenza della tua misericordia, dalla quale giunge a noi ogni grazia.

0: Qui tra le viuzze di Loreto, un luogo che include non solo l'amore di Dio ma anche i doni della sua arte, è con noi David Kovnatsky.
1: David, corrigimi il nome.
2: David Kovnatsky.
1: Kovnatsky, claro che sì.
0: Tu sei polacco, David?
2: Sì, io sono polacco, sono venuto in questo luogo dove c'è la Santa Casa della Madonna, perché qui lei ci accoglie come tutti i suoi figli nella sua casa. Questo è un luogo per l'eccellenza, per imparare dalla sua casa tutta la saggezza, tutta la bellezza che lei vorrebbe trasmettere e mandarlo in tutto il mondo, perché lei vorrebbe mostrarsi tutto il mondo per preparare il mondo per il suo trionfo del cuore immacolato.
0: Meraviglioso. Da che età hai iniziato a dipingere?
2: Io ho cominciato a dipingere fin da molto piccolo. Avevo sempre nel cuore il desiderio di trasmettere tutta la bellezza che il Signore mi manda, mi trasmette nel cuore, e di farlo vedere a tutti quanti, perché una ricchezza non posso trattenerla per me stesso.
1: Che hermosura. E la scuola che ti dio más conocimiento sobre el arte.
3: La scuola dove tu sai di aver maturato il tuo talento, dove è stata?
1: Tu don, tu talento, en dónde fue?
2: La mia formazione si è svolta sia in Polonia che anche in Italia. Ho fatto delle accademie di belle arti sia a Venezia, a Roma, anche a Carrara. Ma più che ho imparato, soprattutto nelle chiese, perché io lavorando ho imparato le cose. Ho dipinto molte chiese, diversi santuari, più di 1000 quadri. Allora, proprio lavorando, ho imparato una tecnica con quale riesco a trasmettere ciò che il Signore mi mostra nella mia anima.

0: collection che has,
1: l'ultima collezione che hai dipinto, quante opere contiene?
2: Allora, l'ultima mostra che sto preparando, che sto finendo di preparare, sono circa 24 quadri, tutti nati nella preghiera, nella contemplazione della Santa Casa, e dove la Madonna si mostra con la sua misericordia, perché lei è la madre della misericordia.
0: Sì.
2: Allora io ho messo insieme il culto della misericordia da cui nasco,
0: claro,
2: come cristiano, dalla Polonia, e insieme con questa marianità che si percepisce in questo luogo, scelto dal Signore per mettere la sua santa casa, io ho messo insieme sia la figura del Gesù, anche quello eucaristico, e anche la Madonna, il suo cuore immacolato che vuole trionfare in questi tempi. E questa mostra vorrei che sia visibile, che sia fatta vedere a tutta l'umanità, perché la Madonna lo vuole, è lei che mi ha chiesto di venire qui, è lei che mi ha chiesto di lavorare per Maria Vision, è lei che vuole mostrarsi a tutto il mondo con la sua bellezza.

0: È veramente meraviglioso che tu lavori per Maria Vision, per la nostra famiglia. Da quanto tempo lavori per Maria Vision, David?
1: Io Maria Vision ho conosciuto fin da quando sono venuti qui in Italia, ero molto amico sia con Gabi, con tutto il presidente, l'ho conosciuto subito, il 15 agosto quando lui è venuto qui in Italia l'ho conosciuto e lui mi ha subito incaricato di realizzare la cappella di Maria Vision e io sono diventato primo amico di Maria Vision e poi il presidente mi ha chiesto di fare per voi alcuni programmi che sono la Divina Misericordia, il primo programma che ho fatto dove ho spiegato la bellezza del culto della misericordia. Poi il secondo programma che sto facendo tuttora, Surreali dell'arte, dove parlo della mia arte. E l'ultimo programma che sto conducendo settimanalmente, Luce del Mondo, che è indirizzato alle famiglie, perché per me la cosa più importante, oltre alla fede, è anche trasmettere la bellezza della famiglia, che oggi è tanto in crisi e tanto combattuta. Io che ho 6 figli, volevo invitare a tutti quanti a testimoniare anche altre famiglie di trasmettere la bellezza di essere genitori, perché questa è la cosa più bella del mondo.
2: La più bella cosa del mondo, tu
0: famiglia. La più bella cosa è la tua famiglia che abbiamo conosciuto. Dille a tutti quanti, quanti figli hai? Parlaci di tua moglie, dei tuoi piccoli.
1: La famiglia è la Chiesa. Noi siamo la Chiesa. Il Signore, quando ero giovane, quando avevo circa 18 anni, mi ha mostrato un santuario che dovrei costruire un giorno, un suo tempio dove regnerà tutta la bellezza, dove tutti si recheranno per recarsi nella luce, nei colori che lui mi voleva trasmettere. Ma prima di costruire questa chiesa, questo santuario che lui mi ha fatto vedere, lui mi ha indicato prima la strada della famiglia e questa è la mia famiglia, è il mio primo santuario che sto costruendo insieme con mia sposa Aneta e siamo genitori strafelici perché il Signore ci ha dato la grazia di avere 6 figli straordinari. Ognuno è stato un dono grandissimo, grandioso, chiesto e accolto che il Signore ci ha dato e questo è il più bel percorso che stiamo facendo nella nostra vita perché ci riempie il cuore di gioia, di pace e di amore.
0: Tua moglie, dove l'hai conosciuta?
1: Ci siamo conosciuti nella chiesa, ci siamo trovati nel Rinnovato dello Spirito e abbiamo fatto insieme un cammino di preparazione per la fusione dello Spirito Santo. Wow. E lì il Signore ci ha dato questo dono dell'amore reciproco e così ci siamo conosciuti in chiesa, ci siamo fidanzati il 15 agosto del 98 a Częstochowa davanti alla Madonna Nera di Częstochowa. E da lì abbiamo deciso di prendere la nostra vita insieme, di trascorrerla insieme e abbiamo subito venuto qui prima a Loreto confidando tutto quanto la Santa Maria Vergine e poi da lì siamo andati a Assisi, abbiamo chiesto anche San Francesco, Santa Chiara per tutti i nostri figli che primo è Francesco, Chiara,
2: tutto protegido
1: Giovanni,
2: con
1: Paolo,
2: lo Santo
1: Emanuele, Anna e Maria, quindi questi figli ci hanno riempito di gioia, quindi noi siamo aperti alla vita e vogliamo trasmettere questa gioia e anche il coraggio di affrontare tutto ciò che il Signore vuole per noi, perché il piano e il progetto che Lui ha per noi è perfetto, noi dobbiamo solo stare a questo piano, dire di sì come ha fatto la Madonna qui alla Santa Casa, accettare la sua volontà e Lui ha un piano grandioso per la nostra vita. E io sono felicissimo.
2: Oh, bellissimo.
0: Io ho avuto il piacere di conoscere questa famiglia ed è meravigliosa. È come entrare nella realtà che Cristo chiede a ciascuno di noi. Realmente Davide ha potuto mostrare al mondo la verità del suo essere cristiano cattolico. Lui pratica ciò che predica. Adesso gli chiederemo qualcosa che sicuramente commuoverà il suo cuore.
2: David.
0: Dai Davide, vieni con me.
2: David,
0: tu da dove vieni? Dove sei nato?
1: Io sono orgoglioso di essere polacco, vengo da questa terra che ha sofferto nei secoli tante cose brutte, ma il Signore ha permesso la nostra terra, la nostra nazione di essere crocifissa, perché da lei, da questa terra, da questo popolo, il Signore ha avuto un grande progetto, una grande missione che è cominciato già nei lontani secoli, da quando la Polonia è stata battezzata, ma poi ha continuato tutta la storia e soprattutto negli ultimi tempi abbiamo avuto le figure immense come Santa Faustina Kowalska e Giovanni Paolo II, che in qualche modo conclude questo progetto che il Signore ha avuto per la nostra umanità di far uscire dalla nostra terra, da Cracovia, attraverso questo diario di Santa Faustina, una figura come Giovanni Paolo II, come una scintilla che dovrebbe accendere tutta l'umanità nell'amore di Cristo per prepararlo alla seconda venuta. Giovanni Paolo II è una figura immensa che la terra polacca ha avuto e il nostro papà, ma è anche mio padre. Lui ha perso la mamma da molto piccolo, io ho perso mio padre quando ero molto giovane, e la figura di Giovanni Paolo II per me era stato come un padre, a cui voglio tanto bene. Gli ho scritto le lettere, l'abbiamo pregato tanto, siamo stati tanti momenti insieme a lui, l'abbiamo corso indietro quando lui si muoveva in Polonia, in Italia, dappertutto. Perfino siamo andati a Roma con l'autostop a Tor Vergata per assistere alle giornate di gioventù, e da lì siamo stati mandati come apostoli di questi tempi per trasmettere quel messaggio e quella missione che Gesù ci incarica per questi tempi, di evangelizzare, di non avere paura di niente, di proclamare la misericordia di Dio per questi tempi.
0: E ci vuoi raccontare perché hai dato il nome di Giovanni Paolo II a tuo figlio?
2: A tuo bambino?
1: Il nostro figlio ha questo nome perché è stato proprio Giovanni Paolo II che ci ha aperto le porte, perché dal terzo figlio abbiamo capito che non dobbiamo avere più paura di niente e siamo aperti per la vita, e finché il Signore vuole utilizzare noi come piccoli mezzi per trasmettere questa più grande dono che Lui ci dona, la essere padri, madre, quindi accogli la vita. E questo vogliamo che trasmettere a tutti quanti, perché non c'è la cosa più bella, e non dovete avere paura di avere i bambini, perché oggi il mondo è terrorizzato, ha più grande paura di avere i figli. Io lo dico sempre questa cosa, non abbiate paura di accogliere la vita.
2: Quando tu tienes que hablar de tu exposición,
0: quando devi parlare dei tuoi dipinti per raccontare alle persone che ci ascoltano l'esposizione che già hai realizzato, come ce li presenti, come ce li spieghi, per noi poter comprendere come vuoi adesso esporli in America?
1: Tutti i dipinti che ho eseguito per questa mostra, che è intitolato Madre della Misericordia, sono nati prima nella mia anima, nel mio cuore. Il Signore mi ha mostrato, ma mi ha anche incaricato di farli vedere a tutto il mondo. Sono nati questi quadri nella contemplazione della bellezza, nella preghiera, spesso in ginocchio, spesso accompagnati dai digiuni, da contemplazione, da una ricerca sia artistica, ma sia anche spirituale e anche intellettuale. Perché il Signore vuole da noi che noi trasmettiamo questa ricchezza, perché il mondo ha sete della bellezza. Il mondo sarà salvato dalla bellezza, il Cristo è la bellezza, somma bellezza, anche la Madonna, e attraverso l'arte Lui si rende visibile. Questo è il vantaggio anche del cattolicesimo, perché noi abbiamo Cristo incarnato, Cristo che si fece carne, allora si mostra nella Santa Faustina, nel diario, Lui si mostra in un'immagine, un quadro, è l'unico caso di questo genere dove Lui impone, vuole che questo quadro sia visibile a tutto il mondo, perché proprio da questa immagine saranno trasmesse tutte le sue grazie, è una salvezza per tutta l'umanità. È quello che sto facendo, è quello che voglio anche mostrare con quella mia pittura, con piccoli mezzi che sono Pinelli e la mia persona. Voglio trasmettere la grandezza, la bellezza del Signore.
0: Una bellezza averti qui con noi e poter vedere come l'arte è un vero dono quando si mette nelle mani di Dio per trasmettere Lui al mondo. Stiamo trasmettendo qui da Loreto, Italia, con uno dei nostri collaboratori di Maria Vision Italia, mostrando a tutti voi la bellezza dell'arte di quest'artista che presto, molto presto, arriverà in America. Continuate a seguirci. Maria Gabriella Corral da Loreto, Italia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: chiamo Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, e, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi in giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere apparizione della Madonna. Lei

0: Sì, andiamo tutti gli anni, certo. Non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Ci vai a messa qualche volta?
0: Sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio, stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro. Grazie. Forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati,

Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi.
Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste e santa Vergine,

Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre. Fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione, e perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario, che adesso faremo 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé, a maggior ragione essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio, e le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Parola del Signore.
2: Gloria a te, Cristo.
0: Cancelli il nostro peccato. La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Così abbiamo pregato prima del Vangelo. Ed ecco, oggi Gesù si reca nella casa di un fariseo. Si reca per il pranzo perché viene invitato. E non solo che viene invitato, quando si mette al tavolo, a tavola, cosa succede? Quello si stupisce che non osserva la legge. Qual era la legge? Purificare le mani, la purificazione esterna. E comincia magari dentro di sé a giudicarlo. Ed ecco Gesù che dà la risposta, no? Che dando ciò che è dentro, no? Questo può essere un'elemosina gradita a Dio. Qual è l'insegnamento per noi, uomini del XXI secolo? Ecco, anche noi tante volte siamo pieni delle apparenze. Apparentemente vogliamo presentarci belli, vogliamo presentarci perfetti, senza macchie. Tante volte ci scandalizziamo del comportamento degli altri, mentre di nascosto facciamo le stesse cose, identiche, se non pure peggio. Ed ecco, il giudizio dove ci porta? Ci porta a metterci sopra gli altri. Ci porta a metterci non più nell'atteggiamento del fratello, ma nell'atteggiamento del giudice. Giudice che ha la facoltà di condannare o di graziare. Ed ecco, qual è il comandamento di Dio? Che Dio ci tiene tanto. Vi lascio, diceva Gesù, un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Ed ecco, per noi questa è la via che il Signore ci invita a percorrere, proprio quel comandamento di amore. Per quale motivo quel comandamento di amore è così importante? Perché se è vero ciò che dice San Giovanni Evangelista nelle sue lettere, San Giovanni Apostolo, scusate, nelle sue lettere, Dio è amore, impegnandoci per vivere la virtù proprio dell'amore, della carità, cosa succede? Succede che diventiamo simili a Lui. Ecco, noi portiamo dentro di noi l'immagine di Dio, ma diventare simili a Lui è il nostro compito, compito che il Signore ci ha affidato giorno per giorno. E chiediamo il Signore in questa celebrazione eucaristica che ci dia sempre questa attenzione di curare il nostro interno, perché dal nostro cuore che escono i pensieri buoni come anche quelli cattivi. Chiediamo il Signore che guarisca i nostri cuori, guarisca le nostre ferite, però per essere guariti tocca innanzitutto perdonare anche ai nostri nemici, a coloro che ci hanno offeso.

Gesù nella casa e alla tavola di un fariseo ci garantisce della sua volontà di recare la salvezza ad ogni uomo. Per questo siamo sicuri di trovare in Lui comprensione per i nostri bisogni e un appoggio per la nostra preghiera al Padre.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.